0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Allora, buongiorno a
1: eccoci,
0: tutti.
1: Buon martedì 9 di giugno.
0: Quanti amici che ci stanno guardando già in TV a quest'ora del mattino. Meno male che siamo tutti bianchi stamattina.
1: Stamattina siamo vestiti di bianco.
0: Siamo di bianco vestiti. Vero anche Anna Chiara. Tutti bianchi stamattina, va bene.
1: Allora, buongiorno a tutti voi. Come sempre saremo in diretta fino alle 9, in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta, come dicevamo prima, anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre. Quindi mi raccomando, tutto come sempre.
0: Tutto come sempre, siamo qui, non muovetevi, eh!

0: Pesa meno dalle 7 alle 9 per gli italiani che scelgono Radio Kiss Kiss, scelgono il Pippo Pelo Show.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pietro, presente.
0: Pietro.
2: Oggi è Pietro.
0: Quindi il programma oggi potrebbe essere Adriana Pietro.
2: Adriana Pietro, sì.
0: Adriana Pietro, esatto, invece che Pietro, Pietro.
2: Potrebbe essere. Tra un po' arriva il tuo onomastico allora? Il 29
0: Pietro,
2: di giugno,
0: 29
2: San Pietro e Paolo.
0: San Pietro e Paolo, è vero.
2: E festeggiamo anche quest'altro onomastico.
0: Sono Pietro Pelo, il programma si chiama Pippo Pietro Show. Pietro Pietro Show.
3: È mosso.
2: È mosso
0: ascoltatore,
2: sì.
0: Secondo me, che non ha capito un cazzo.
2: Va bene, allora, dai, buongiorno. Avanti.
0: Partiamo, buongiorno. Come stai, Petro? Bene?
2: Sto bene, ho dormito pochino però.
0: Ti sei svegliata con l'utero come stamattina? Retroverso?
2: No, no, l'utero sta a posto, ma ho dormito poco perché mio figlio ha finito la scuola.
0: Ah,
2: e
0: ecco.
2: Di sera è un'impresa.
0: Cambia la vita delle persone.
2: Cioè, cambia, a me mi sta cambiando la vita. Allora,
0: cambia
2: quando
0: la
2: era
0: vita
2: più piccolo.
0: Di chi ci va a scuola e di chi invece ha i figli a scuola.
2: La sera ovviamente vuole fare tardi. Ieri ho dovuto recuperarlo a casa di un amichetto alle 22.45. Ovviamente mi sono messa a letto a mezzanotte e un quarto.
4: Ah, come vedi? Ci sei arrivato a quel successo?
2: Non lo so, ma secondo me sta precipitando tutto. Perché se continuo così.
0: Come cambia la vita quando finisce la scuola? Sono ore, diciamo, topiche questi giorni, poi regione per regione, a seconda dei casi, insomma, la scuola.
2: Sì, suonerà
0: finisce,
2: l'ultima campanella tra oggi e l'inizio della settimana
0: prima
2: prossima.
0: O dopo, quindi. Come cambia la vostra vita? A partire da come cambiava la nostra quando finiva la scuola. Adriana, a me il ricordo più, diciamo, che rimane indelebile nella mia vita si chiama 6 Rosso.
2: Mm-hmm.
0: Il 6 Rosso era il numero di autobus, anzi all'epoca era la filovia.
2: Uh-huh.
0: Andiamo a prendere la filovia perché il primo giorno dopo la scuola si andava a mare a Torre Angellara, che è una zona di Salerno dove ci sono dei lidi.
2: Con l'autobus si andava.
0: E andavamo al lido, che non posso citare perché c'è ancora, insomma, per non fare pubblicità, però diciamo c'era questo lido, il nostro lido dove andavamo, un lido di famiglia ma anche degli amici.
2: Sì.
0: Mi ritrovavo con tutti i bambini che credo all'epoca avessimo l'età di tuo figlio più o meno, alla fermata di questa filovia. La mattina già alle 8:30, 9 eravamo tutti pronti
2: e si andava
0: per
2: al
0: andare
2: mare.
0: Al mare, e cominciavano 3 mesi di vacanza.
2: Ecco.
0: 3 mesi di spiaggia dalla mattina alla sera. Andavamo la mattina e tornavamo la sera.
2: Quelli sono i periodi più belli dal punto di vista dei ragazzi.
0: Il numero 6 Rosso faceva stazione Torre Angelina.
2: Ci metteva poco,
0: ma all'epoca la filovia era lentissima, ci metteva un'ora per fare la stazione.
2: Ah, comunque una bella passeggiata di salute. Sì. Allora, la domanda che vogliamo fare questa mattina, sappiamo che molte scuole sono chiuse già dal 5 di giugno, altre insomma chiuderanno oggi, altre inizio diciamo della settimana prossima, poi ci sono gli esami di Stato, però come cambia la vita? Subito dopo la scuola, come
4: brava.
2: Cambia la vita dei ragazzi, ma come cambia la vita dei genitori?
0: Brava!
2: Che, ai noi, facciamo una gran fatica per organizzare le giornate infinite di questi ragazzini, bambini o ragazzi.
0: È vero.
2: 347-490-0042. La prima cosa che fate,
0: sì,
2: qual è?
0: Ma anche perché noi lo sappiamo che al nostro ascolto ci sono insegnanti, genitori, ragazzi, persone che sono andate mediamente a scuola. Adesso prendiamo Adriana, per esempio, lei è la terza media, ma per, diciamo, otto anni...
2: La quinta elementare.
0: 8 anni è andata a scuola.
2: La quinta elementare.
0: Quindi, quindi anche tu hai dei ricordi di quando finiva la scuola, di come ti cambiava la vita, no? Il primo giorno senza scuola.
2: Ma era tutto più facile.
0: Com'è? Che facevi tu quando finiva la scuola?
2: Ma io me ne andavo al mare da giugno a settembre.
0: Ah, poi tu,
2: era
0: tutti
2: in
0: i giorni.
2: Vacanza sempre.
0: Sì.
2: Non avevo la mamma che lavorava e quindi insomma si poteva fare.
0: Però questo lo possiamo fare noi che viviamo in prossimità del mare. Quelli che non sono al mare magari ci raccontano come cambia la loro vita dal primo giorno di scuola, che non possono andare al mare tutti i giorni.
2: Fatiche e non di questo inizio d'estate, di questa nuova organizzazione post scolastica. Ne parliamo tra poco. Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Ah, ci vuole un fisico bestiale.
2: Wow, che bella voce.
6: Per resistere agli urti della vita.
0: Della vita.
2: Ma chi è?
0: Un po' Vasco Rossi.
6: Che leggi sul giornale.
0: Un po' Vasco Rossi, un po' Rino Gaetano.
2: Ah, no, c'è molto seducente, però devo dire questo ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo di Luca Carboni del 1992. Ci vuole un fisico bestiale.
7: Le canzoni sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
6: Vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: mare ci vuole un fisico bestiale, lo diceva Luca Carboni nel 1992, tanto da farmi confondere. All'epoca questa canzone diventò un must vero e proprio da farmi confondere e chiamare Luca Carboni il famoso Luca Barbarossa per un'intera intervista, proprio in quell'anno in cui aveva vinto il Festival di Sanremo con Portami a Ballare.
1: Ah, scambiasti Carboni per...
0: Sì, lo chiamai per tutta l'intervista e gli diedi del Luca Carboni e lui a un certo punto si irritò un po', diciamo. Beh, certo, se tu uno che ha vinto Sanremo gli sbagli il nome per tutta l'intervista, mi pare anche normale, no?
1: Allora, è suonata l'ultima campanella, sta per suonare invece per molti altri istituti in giro per l'Italia tra oggi e inizio settimana prossima. Vi abbiamo chiesto, e lo abbiamo chiesto in maniera circolare a ragazzi, bambini, insegnanti
0: e anche genitori.
1: A genitori soprattutto, qual è stata o quale sarà la prima cosa che farete dopo la scuola?
0: Come cambia la vostra vita in genere o come cambiava la vostra vita quando finiva la scuola? Prego, abbiamo al telefono Luca. Buongiorno.
2: Ciao, Luca. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Luca, i tuoi figli di 8 e 10 anni hanno finito la scuola?
2: Ieri, ultimo giorno.
0: Ultimo
2: giorno.
0: Ieri, da ultimo oggi giorno. Che succede nella tua famiglia?
2: Adesso ci prepariamo per portarli al centro estivo.
0: Ah, vedi.
1: Quindi dalla scuola si va direttamente al centro estivo. Andranno insieme al centro estivo, sì.
2: Sì, tanto sono più o meno, cioè hanno solo 2 anni di differenza, quindi sì.
0: Quindi nel vostro ménage familiare non cambia nulla, perché la mattina invece di portarli a scuola portate al centro estivo, giusto?
2: No, cambia, perché
1: cambia che se paga.
2: Si allungano, a parte il pagamento che quello
1: si paga
2: è
1: al centro estivo.
2: Una cosa assurda, ma poi il discorso è che durano di più, i bambini tornano a casa, ci sono le piscine, c'hanno caldo, non finisce in giornata, la in casa.
1: È vero.
2: Finisce in giro perché devi
0: quindi
2: portarle
0: peggiora
2: poi
0: la tua giornata col campo estivo.
2: Si allunga la giornata, sì.
0: Si allunga, non è
1: aumenta,
0: una miglioria, diciamo.
1: Aumenta la fatica genitoriale. Io sono già a pezzi, Luca, dopo 2 giorni. Cioè, la scuola è finita. Oggi che giorno è? Martedì? La scuola è finita venerdì e già mi sento di una stanchezza incredibile.
0: E
1: succede anche a voi?
2: Ho sentito che hai portato il bambino dagli amici. Io ieri ho dovuto portarlo a fare delle prove di teatro.
1: Ah, ancora? Sì. Poi ci sono ancora saggi, tornei, cose finali, vero?
2: Sì, non si finisce più.
0: Senti, tu hai 2 maschi, un maschio e una femmina. Che cosa hai?
2: Una femmina e un maschio.
0: Chi è più complicata da gestire adesso?
2: No, il maschio, la femmina è proprio una donnina,
0: fa già tutto, sì. Cioè da sola, invece sì. Il maschio ha bisogno di essere seguito.
2: Sì, il maschio è il cocco della mamma e c'ha bisogno ancora di tante attenzioni.
0: Di tante attenzioni, vabbè, abbiamo capito che la scuola finisce, ma a te non cambia molto, anzi, diciamo un po' peggiora. Magari ci sarà pure qualcuno a cui la vita migliora quando finisce la scuola. Dei figli.
1: Cercheremo di capirlo.
0: Quando eri bambino, ragazzino, ragazzo, quando finivi la scuola, che facevi? Quali erano le prime cose che facevi?
2: Anch'io centro estivo, ragazzi. No, i genitori giovani lavoravano, i nonni anche loro giovani lavoravano, quindi non avevamo
1: altri
2: posti.
1: Quindi anche tu parcheggiato, vabbè, no, perché poi i ragazzi si divertono al centro estivo.
2: Sì, anche per quello li mandiamo, così non si annoiano.
1: Altrimenti a casa che fanno? Col cellulare? Starebbero col cellulare tutto il giorno.
2: Anche se io sono uno che non li lascio troppo attaccati a quelle cose, però sì potrebbero finire.
0: Grazie Luca, chi sa te. Buona giornata.
2: Ciao ragazzi, anche a voi.
0: Ciao. Le sorelle di Torino, protagoniste sempre.
3: Che palle. Sei stanca perché sei abituata a parcheggiare tuo figlio a scuola.
0: Grazie Viviana.
3: La scuola
0: sì.
3: Non è un parcheggio.
0: La scuola non è un parcheggio.
1: Allora tu non capisci niente perché i figli non ce l'hai, quindi non spreco piatto.
0: Hai detto la cosa più brutta e orribile che si possa dire a una persona che non ha figli.
1: È la verità. I bambini vanno a scuola e non sono parcheggiati a
0: Adriana
1: scuola,
0: parcheggia suo figlio, vediamo, oggi l'ha messo in doppia fila.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: buon vento che porta, diciamo, un bel, una bella sensazione di aria fresca,
1: una,
0: no?
1: Bella ventata proprio,
0: una bella ventata.
1: Anche di allegria e di gioia. Abbiamo Angela da Salerno. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta
0: Angela. Allora, finite le scuole, lei si dà... Ma Angela, tu perché? A scuola cosa facevi o cosa fai?
1: Sei genitore, insegnante?
2: No, no, io sono genitore.
1: Genitore, ok. Quindi,
2: tre figli.
1: Con tre figli. Hanno finito tutte e tre la scuola?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: E dove sono questi bambini, ragazzi, adesso?
2: Adesso sono a dormire.
0: Però insomma, tu a quest'ora eri già in giro per accompagnarli o no?
2: Certo, certo.
0: Certo, anche tu hai dormito un po' di più stamattina, giusto?
2: No, no, io già sono al lavoro da un bel po'.
0: Ah, tu sei al lavoro.
1: E loro sono a casa a dormire. Ma è più rilassante il periodo scolastico o post scolastico? Cioè questo?
2: Diciamo che quando finisce la scuola, per almeno un mese tu hai ancora un sacco di cose da organizzare, perché mm-hmm. i ragazzi devono fare i saggi di teatro, chi okay. deve fare le prove di danza, porta, accompagnali a destra, accompagnali a sinistra, cioè praticamente ti devi...
1: Quindi giugno è dedicato alle celebrazioni, diciamo, di un anno intero, no?
2: Dopo un anno intero di fatica devono fare il saggio, quindi...
0: Il saggio. Senti Angela, ma i tuoi figli vanno al mare appena finita la scuola o niente? Hai visto
2: no,
0: che sei...
2: no, per adesso no, quando si può si va, adesso sì, noi dobbiamo lavorare, quindi loro diciamo passano la giornata con gli amici.
0: Con gli amici.
1: Sono in giro, sono
0: niente
1: in giro.
0: Mare, anche se tu sei di Salerno, che è una città che il mare ce l'ha, per cui potrebbero andare,
2: esatto,
0: su una
2: sì,
0: spiaggia.
2: Però io sto a 13 chilometri, ma dovrebbero prendere il pullman, il treno, quindi
0: diventa un po'
1: non è ancora fattibile.
2: Organizzano qualche pomeriggio con gli amici, ma per adesso no.
0: Per adesso niente mare, quindi il mare non è lo sfogo, lo sfogatoio, diciamo, di chi ha finito
2: no,
0: la scuola.
2: Diciamo come... io ho la fortuna che loro hanno parecchi amici, vengono gli amici a casa e c'è uno spazio.
1: Uno spazio esterno.
2: Un
0: perfetto.
2: Giardino abbastanza grande.
0: Brava Angela, grazie. Kiss a te, buona giornata.
2: Kiss a voi.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti. Francesco da Palermo.
1: Ciao,
3: sì,
1: Francesco.
3: Cambia sicuramente, ma soprattutto cambia per i genitori.
0: Cambia per i genitori.
1: Questa
0: cambia...
1: risata isterica ci piace molto.
0: Simone, buongiorno.
4: Voi.
0: Simone, sei Ciao. A Parigi tu adesso, giusto?
4: Sì, sono a Parigi.
0: E quanti figli lavoro. Hai, Simone?
4: Allora, io ho 8 figli.
0: Simone ha 8 figli.
1: Figli!
0: Un applauso, Simone! 8 figli che vanno a scuola, immagino, tutti?
4: Non più, le due ragazze sono grandi, uno...
1: Allora, aspetta, facciamo così, Simone, scusa se ti interrompo. Sì. Cominciamo dalla più grande, dal figlio più grande a quello più piccolo. Vediamo un po' tutte le età che hanno.
4: Sono tutte donne.
1: Tutte donne? 8 femmine?
4: Donne, sì. Sì, sono 6 figlie mie e 2 figlie della mia compagna.
1: Ah, ok.
0: 6 figlie tue e 2 della tua compagna, e vivete tutti insieme?
4: Viviamo tutti insieme. 2 ragazze non vivono più perché ormai sono grandi. Una è
1: vivono
4: sposata,
1: sempre, non vivono con te. Ma
4: se,
1: sono vive.
4: Vivono con me.
0: Sei quasi arrivato a Mario Biondi, che ne ha 10. Se non sbaglio,
5: 9.
0: No, 10 adesso. 10 figli. È stato nostro ospite, è stato mio ospite in Fuori Tutto e ha raccontato dei suoi 10 figli.
1: Okay.
0: Con i quali ha un bellissimo rapporto, tranne che con una, perché forse la mamma, diciamo, è stata poco avvezza al rapporto col padre. Ma tornando invece a te, Simone, quando finisce la scuola è una manna dal cielo o è un ulteriore problema per chi ha 8 figli?
4: Ma guarda, a me profondamente non cambia niente, perché io sono sempre, ma la mia compagna cambia poco perché abitiamo vicino al mare. Ma vicino al mare intendo che abbiamo il mare a 80 metri da casa.
0: A 80 metri da casa, quindi li sviaggiate sulla spiaggia, sti 8 figli?
4: Sì, praticamente sì, quindi attraversiamo la strada, lì li accompagna attraversando la strada e sono praticamente arrivati al mare.
0: Quindi tu non te ne occupi, se ne occupa la tua compagna, che la mattina deve sistemare,
4: però,
0: diciamo, tutta sta figliolanza.
1: Ah, però lui è fortunato perché 8 figli gestiti da 3 donne diverse.
4: No.
1: Con 3 donne
4: purtroppo...
1: diverse qui abbiamo nella bio.
0: No, ha avuto i figli con 3 donne diverse, ma vivono tutti con lui.
1: Le mamme non se ne occupano di questi figli, no?
4: No, purtroppo la prima mamma non c'è più.
1: Ah,
4: non c'è
1: ok,
4: più.
1: Ok.
4: La seconda me li ha, non ti dico scaricati.
0: Te li ha sbolognati.
4: Però... sì.
0: Senti,
4: ha
0: ma
4: preferito
0: tu...
4: che vivessero con me.
0: Tu sei di Palermo, ma a Parigi sei per lavoro?
4: sì, sto girando l'Europa per lavoro, sono già fuori dal 10 marzo.
0: Io ti capisco, questa ha fatto 8 figli e poi se ne va in giro per l'Europa per lavoro, eh. E chissà che
4: capo
0: non abbia
4: per lavoro.
0: Non abbia anche dei figli mitteleuropei, è vero?
4: Eh sì, sono scappato via, ho cercato tutti i lavori possibili fuori.
0: Povera santa donna della tua compagna che se li deve vedere, se li deve sciroppare lei. Cioè, tu da marzo sei fuori casa?
4: Io sì, dal 10 marzo.
0: Cioè, questo dal 10
1: Ottimo,
0: marzo se
1: buono,
0: ne è andato
1: però,
0: in giro per
1: dai,
0: l'Europa.
1: Fai qualche altro figlio pure.
0: Ma che lavoro fai, Simone?
4: Faccio il rappresentante dell'azienda della mia compagna.
0: Ah, hai capito.
1: Il rappresentante dell'azienda che è della tua compagna.
4: Esattamente.
1: Allora a posto, dai,
0: vabbè,
1: dai,
0: allora
1: dai.
0: In famiglia la compagna
1: allora
0: è felice.
1: Resta con questa qui, ti conviene. Simone, però resta sempre in nostra compagnia, cioè questa abitudine qua
4: sempre,
1: non cambiarla mai.
4: Sempre vi ascolto da tutta l'Europa dove sono stato attraverso l'applicazione, vi ascolto
1: bene
4: sempre, tutti i giorni.
0: Tutti
4: bene.
0: I giorni.
4: Perché sono sempre in auto, quindi mi viene molto facile ascoltarvi tutto il giorno.
0: Oh, ma che bello, okay, grazie okay. Simone, è un piacere sapere che anche le persone italiane che vanno all'estero portano col cuore e con la mente Radio Kiss Kiss, e questo per noi è bellissimo, grazie mille, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
4: Iscritta a voi.
0: Ciao, grazie Simone. Ciao, ciao, ciao.
1: Su Radio Kiss Kiss c'è la musica più bella. Ciao Mawamba con Tap Tamping.
0: Otto figli.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: con la fine della scuola anche le fuitine extraconiugali. Ci rivedremo a settembre.
1: Perché?
0: Aspetta, non lo so, fammi pensare. Forse i figli adesso stanno a casa.
1: Vabbè, genitori, diciamo, di figli piccoli.
0: Ma lui ha scritto perché evidentemente riguarda lui, no?
1: Ah, ok.
0: Ha detto
1: oggi
0: terminiamo le fuitine extraconiugali, ci rivediamo a settembre quando ritorna la scuola.
1: Anche
0: tu le fai adesso in questo periodo?
1: Le fuitine
0: extraconiugali quando tuo figlio è a scuola?
1: Sì. No, non è a scuola, quindi non le posso fare più.
0: Quando è a scuola, dico.
1: Quando è a scuola, sì. Adesso
0: pure Luca le fa.
1: Quindi ci vediamo a settembre. Allora ci vediamo a settembre. Un messaggio personale.
0: Allora, tra poco è diventato un must. Guarda, veramente non sto scherzando. Cioè, la gente la mattina aspetta il tuo oroscopo, Adriana. Quindi noi
1: siamo tutti curiosi
0: di scoprire quale segno sceglierai oggi. Mm-hmm. Come sempre dipende dal numero di persone che mandano messaggi. Quindi diteci di che segno sei. Il numero con maggiori richieste sarà accontentato. Il segno con maggiori richieste sarà accontentato. Quindi 3-4. Ecco, sì.
1: Non è un segno,
0: è un segno distintivo per lei, esatto. Cioè, lei dice che è brasiliana e tutti abbiamo capito. Allora, Renata, 347 490 0042, tu di che segno sei? Mandaci un messaggio adesso e poi dopo a vocale, possibilmente, e dopo Adriana deciderà quale segno accontentare oggi.
2: Dopo chi sono. Buongiorno. Anna da Palermo, certamente cambia tutto, anche perché loro non riescono a stare in casa. Quindi ci vogliono più soldi per far sì che loro si divertano.
0: Ah, vedi, ci vogliono pure più soldi.
1: Anche questo è vero.
0: Quanto ti costa tuo figlio ogni
1: allora
0: giorno?
1: Sabato sera ha fatto la sua prima uscita, diciamo, da solo.
0: È uscito con una ragazza?
1: No, con gli amici, con delle ragazze.
0: Sì.
1: Gli ho dato 20 euro. Però
0: allora,
1: è tanto,
0: dire,
1: però ammetto che è tanto.
0: Adriana, tra poco tuo figlio...

0: il fatto che tu continui a chiamare amichetti i suoi amici.
1: Amichetti?
0: Che non è una parola conveniente.
1: Ma io
0: diciamo,
1: continuo
0: certo
1: a chiamare.
0: Punto. Cioè, se io dico Pica ieri sera era con un amichetto. No. Oh, Peppino ieri sera è uscito con un amichetto. Insomma, suona un po' strano. No, la verità.
1: Pippo è uscito con un'amichetta.
0: Con un'amichetta.
1: È un'amichetta.
0: No, l'amichetta ci può stare. L'amichetta.
2: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti ha mandato per le foto l'amichetta.
0: No, perché no, uno è così etichetta, no? Amichetto, amichetta.
1: Vabbè, però è perché è ancora un.
0: Vabbè, quando ti è costato sabato? Sei 20 euro.
1: Mi ha dato 20 euro, però è tanto 20 euro. Poi dopo magari ci facciamo una puntata su questa cosa. Perché mi interrogavo ieri al telefono con questa amica. Dicevo, ma 10 anni, 11 anni, 20 euro è troppo. Alessandro,
0: allora,
1: ma qua
0: ieri ho provato a chiamare
1: mi ha portato
0: Adriana,
1: 2 euro.
0: Ho provato a chiamare Adriana per 4 ore per dirle una cosa importante di lavoro.
1: Sì?
0: E lei stava discutendo con un'amica sui 20 euro che ha dato a suo figlio e se fossero troppi o pochi.
1: Ma sì, perché è un fatto, non è soltanto un fatto meramente economico, è un fatto proprio educativo.
3: Però scusa, ha portato il resto però.
1: Ha portato 2 euro.
0: 2 euro, 18 euro ha speso.
1: Ma volete sapere cosa ha comprato?
0: Ma le sigarette le ha comprate?
1: No, ho visto dei ragazzini. Teniamo un velo pietoso a 14 anni con la sigaretta. No, però io ho detto, Alessandro, però non si porta il pallone in piazza perché dovete uscire. Cosa ha fatto lui?
0: Che ha fatto?
1: Ha comprato il pallone.
0: Veramente?
1: È andato, sì, in un negozio di sera.
0: Con i 20 euro?
1: Con i 20 euro ha comprato un pallone 5 euro. E poi il resto non so che cosa ha preso. E ha portato 2 euro.
4: Buongiorno, ciao ragazzi, Chiara da Firenze.
1: Buongiorno.
4: Io rimpiango tanto quei momenti della fine della scuola. Perché quando i ragazzi poi crescano. Tutte queste cose, fidatevi. Chi schissa a tutti.
1: Ma chi schissa a te?
0: No, ma crescano è proprio un modo di dire toscano.
1: Sì, è vero.
0: Esatto.
1: Non era un errore. Intanto Gali e Madame, pare.
5: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: sono arrivati migliaia di messaggi per l'oroscopo. Adriana sceglie
1: Sagittario.
0: L'oroscopetro sigla.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Tu capisci sempre
0: allora,
1: quello che vuoi.
0: Allora tu dovresti partire con questo oroscopo su una dormeuse. Ti immagino così con questa base, l'oroscopetro, con delle con un effetto televisivo molto trash, perché Peppino è bravissimo, con delle stelline che ti girano intorno.
4: Quanto è trash, vabbè, Adriana.
0: Esattamente, con una parrucca bionda.
1: Ci dobbiamo organizzare.
0: Sì, sì, sì.
1: Piano
0: sì.
1: piano ci organizziamo.
0: E poi discinta su questa dormeuse.
1: Pure discinta.
0: Un po' discinta, leggi l'oroscopo.
1: Molto, molto anni 80, non so. Anni 80,
0: ti sì, immagino sì, così, vai.
1: Allora, voi nati sotto il segno del Sagittario, con la fine della scuola e l'inizio dell'estate entrate in una crisi di identità profonda. Perché tutto perde
0: un augurio
1: il suo equilibrio formale.
0: Mamma.
1: Allora, se siete studenti, avete passato gli ultimi 3 giorni a fare calcoli millimetrici sulle medie dei voti per capire se quel 5.75 poteva magicamente trasformarsi in un 6 per diplomazia. Se siete invece genitori, state cercando di rendere il planning estivo dei vostri figli esteticamente perfetto, incastrando nuoto, inglese e pittura solo perché fa armonia nel curriculum. Soldi, siete disposti a spendere cifre folli per il diario e gli accessori del prossimo anno scolastico già a giugno, solo perché la copertina si abbina perfettamente al colore del vostro zaino nuovo. L'importante per il segno del Sagittario è essere sempre glamour, anche se il conto poi è un pochino in rosso.
0: Perfetto. Allora, io ho qualche dubbio, perché da qualche giorno mi sorge qualche dubbio, che Adriana modifichi l'oroscopo in base alle simpatie o antipatie per le persone.
1: Non è vero.
0: Di sua conoscenza di quel segno che cita oggi il Sagittario, secondo me ha qualche amica del Sagittario.
1: Mia madre è Sagittario.
0: Chiamiamola
1: amica.
0: Qualche amica che non le sta particolarmente simpatico e le ha augurato la crisi di identità, tutto il peggio.
1: Ma il Sagittario
0: è in crisi
1: molto
0: di identità.
1: Estetic per tutte le cose.
0: Quindi verifichiamo, cari ascoltatori.
1: Abbiamo
0: finito?
1: Ancora l'amore e il sesso.
0: Vai.
1: Allora, l'estate per quelli nati sotto il segno del Sagittario è sinonimo di flirt da spiaggia. Ma avete standard troppo alti, cercate l'amore da film, sguardi sul bagnasciuga, tramonti infuocati e falò romantici.
0: Bene.
1: Questo è il segno del ma cos'è?
0: Secondo me la signora che al mare domenica stava davanti a me sul lettino.
1: Era del segno del Sagittario.
0: Cercava.
1: Ma sicuro.
0: Cercava papagni sulla
1: spiaggia.
0: Sagittario
1: ascendente.
0: Andiamo.

0: femmine qui a Radio Kiss Kiss. Siamo partiti dalle 7 con il Pippo per lo show. Stiamo parlando agli italiani, vi stiamo chiedendo come cambia la vostra vita, sì. Come cambiava quando finivate voi la scuola, come cambia se avete dei figli che vanno a scuola, eh?
1: Ma guarda che non solo cambia la vita dei genitori dei ragazzi, ma secondo me per chi aiuta cambia anche la vita dei nonni.
0: Cambia anche la vita
1: anche
0: dei nonni.
1: Anche quella cambia perché diventa molto più impegnativa.
0: Sì, sì, perché magari appunto si ritrovano a dover accudire questi bimbi.
1: Gestire questi ragazzi.
0: Gestirli, esattamente. Il Wet Wet Wet, Love Is All Around, pezzo del 94, Kiss Kiss.

0: Love's All Around dal 1994 su Radio Kiss Kiss, è tempo di news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriverà Umberto Aprè a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.

0: malissimi per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Stiamo parlando di quando finisce la scuola. Si sono toccati temi anche scottanti, Adriana, di genitori che finiscono gli incontri extraconiugali nel periodo in cui i figli finiscono la scuola. Adriana,
1: beh,
0: mi
1: sì,
0: guarda
1: si
0: sorniona. E
1: sì,
0: questo sorniona vuol dire che anche lei aveva le sue marachelle extra
1: scolastiche. Purtroppo, Pippo, dobbiamo rimandare tutto a settembre.
0: Tutto a settembre,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo prima accennato anche al fatto che un po' i nonni, quando sono parte integrante della famiglia, costituiscono un vero e proprio salvavita dell'estate. Pensa che quasi il 60% delle famiglie si affida a loro per coprire i mesi di chiusura scolastica, risparmiando così cifre astronomiche in babysitter e campi estivi.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Nunzio da Bologna.
0: Ciao Nunzio.
2: Adriana, terminata la scuola, andava al centro estetico.
0: Adriana, al centro estetico? Sì, ci sono
1: magari,
0: quelli del centro,
1: no, ragazzi,
0: estivo.
1: Non riesco
0: e
1: più.
0: Quelli del centro estetico, che poi combacia quasi estetico estivo, vedi?
1: Ci devo andare in questi giorni, però.
3: Sì. Degli schi, sono Chiara da Ravenna.
1: Chiara?
3: Il mio bimbo ha 7 anni, abbiamo finito la scuola e adesso ripartiamo con il centro estivo e poi grazie a Dio ci sono i nonni,
1: vedi,
3: che possono dare una mano, e poi i vari abbonamenti in piscina, al mare, tutto, quindi dai, riusciamo tranquillamente a fare una bellissima estate tra lavoro e divertimento.
0: Ah, che okay, bella, poi okay, la Riviera Romagnola è molto ben organizzata, ci sono i lidi proprio familiari dove possono portare i bambini e stare tranquilli perché ci sono belle organizzazioni.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Sono Antonino da Cavate Tirreni.
0: Ciao.
4: Ragazzi, quando finiva la scuola si andava subito a lavorare, nel senso che i miei zii mi aspettavano la loro azienda e cominciavo a fare qualche lavoretto
0: in modo da
4: trovarmi pronto per quando sarebbe finita la scuola.
0: Allora, questo è vero, okay, l'abbiamo fatto anche noi. Una volta io ho provato ad andare a raccogliere i pomodori.
1: Veramente?
0: Sì, carriera durata un giorno e non sto scherzando. Con i miei fratelli ed altri amici andammo a raccogliere i pomodori e niente, non era fatto per me.
1: Ma tipo, hai raccolto dopo qualche pomodoro almeno?
0: Ma sì, tipo dopo un'ora ho mollato.
1: Ma perché faceva caldo, era faticoso.
0: Ma,
1: ah, vedi.
0: Però eravamo andati, cioè avevamo la buona volontà di fare qualcosa, di guadagnare dei soldi.
5: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Sì,
1: figurati.
0: Però è durato un'ora.
1: Un'ora
0: però sì, è vero,
1: di raccolto di pomodoro, però hai una nuova competenza.
0: Sì, sì. Da noi quando uno non sa fare una cosa si dice va a cogliere pummarol. Cioè nel senso che usa per dire vai a raccogliere i pomodori, che è una cosa che dovrebbero saper fare tutti. Ma in realtà è faticosissimo.
1: È certo,
0: ragazzi,
1: che è faticoso.
0: Vai.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Giovanna da Milano. Niente, io adesso ho un figlio grande di 30 anni,
0: sì,
6: ma
0: okay,
6: quando era piccolino cercavo di organizzare tutta l'estate tra campus, oratorio, fino a che non si andava in vacanza. Organizzavo le sue giornate e le sue settimane così.
0: Allora, noi che abbiamo, diciamo, il mare nelle vicinanze, da questo punto di vista siamo un po' più fortunati, diciamolo pure. Pensavamo proprio a questo, dietro le quinte parlavamo di quanto la vita di chi vive lontano dal mare può essere difficile d'estate per genitori, per figli, per ragazzi che, insomma, avendo il mare a portata di mano, possono godersi già dalle scuole medie, le scuole superiori, giornate veramente lunghissime, anche 3 mesi interi sulla spiaggia, cosa che invece
1: magari anche raggiungendolo appunto col pullman o con il treno, ma velocemente,
0: si tratta
1: di percorsi veramente
0: di percorso, non diciamo 2 ore e mezza come in alcune città italiane dove il mare purtroppo è molto lontano.
1: Andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
0: Una canzone dedicata al nostro Pica, che soldi in tasca non ne ha mai per offrirci il caffè.
1: Sì, mai.
0: Ma lassù gli è rimasto Dio.
9: Almeno quello.
1: Meno male. Dai, dal 1972 Nomadi con Io Vagabondo su Radio Kiss Kiss.

0: questa canzone a squarciagola in macchina, Diana, perché d'estate si fa pure questo, si cantano le canzoni con i gruppi di amici mentre si va al mare, e i gruppi di amici sono spesso e volentieri i ragazzi che hanno finito la scuola, anche le scuole superiori o quelli che devono dare gli esami di maturità.
1: Perché adesso... tra un po' cominciano anche gli esami di terza media, gli esami di maturità, poi ci sono quelli che invece vanno all'università, devono completare gli esami della sessione estiva.
0: Adriana tra poco ci racconterà, diciamo, della sua fine della scuola, di quando frequentava i corsi di flauto a fine scuola.
1: Beh, devo dire che...
0: Ma li trovavi chiusi in genere o
1: erano... No, finivo la scuola, andavo a fare lezioni di flauto ed è lì che mi sono perfezionata. Cioè, se oggi sono brava...
0: Ti sei?
1: Perfezionata.
0: Ah.
1: Allora,
0: tra poco verificheremo questa perfezione.
1: Se oggi sono brava, Pippo, a suonare il flauto grazie ai corsi post-scolastici.
0: Se oggi sei brava? Ma scusami, ma chi...
1: Sono bravina, dai,
0: tu sei
1: bravina.
0: Cioè, una si sente brava da sola è già un problema.
1: Allora, Pippo, ho preparato anche una piccola chicca proprio per l'estate col flauto.
0: Lascia
1: un po'
0: che te lo dicano gli altri, i nostri ascoltatori. Abbiamo Jessica da Campobasso, buongiorno.
1: Ciao, Jessica.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Jessica, tu ci parli di un tuo ricordo personale di quando chiudevano le scuole, vero?
2: Sì, esatto, sì.
0: Esattamente. Cosa Jessica?
2: Sì, sì, sì.
0: Di cosa facevi? No, mi ero interrotto perché sembrava che tu volessi parlare, quindi vai.
2: Sì, è vero. Allora, no, praticamente quando chiudevano le scuole io non vedevo l'ora di scendere dai miei nonni perché stavo con loro, perché mio nonno mi faceva questa zuppa di latte piena di caffè e zucchero. Quindi il ricordo è legato a questo. E poi il latte era appena munto, perché loro avevano gli animali, quindi stavo con loro
0: nelle campagne.
2: Passavo le giornate nelle campagne.
0: Cioè, tu
2: sì,
0: eri
2: esatto.
0: Come hai di andare da nonno,
2: esatto.
0: Il...
2: Esattamente.
0: Quanti anni avevi quando bevevi già il caffè nel latte? Mia sorella che pediatra ti avrebbe ucciso, diciamo.
2: Esatto.
0: Non
2: sì,
0: tema ecco, i tuoi
2: 6,
0: genitori.
2: 7, fino ai 10 anni l'ho fatto.
0: Ah, vedi, 6-7 anni già col caffè nel latte. Non credo che sia una cosa consigliabile ai bambini.
1: No, assolutamente. Però i nonni hanno questa abitudine ad essere un po' approssimativi, ad essere leggeri. Ma puoi intingere, per esempio, le dita nel vino.
0: Esattamente.
1: Anche
0: sì,
1: mio suocero lo fa sempre.
0: Sì.
1: E il genitore si arrabbia.
0: Senti,
1: ecco.
0: Jessica, ma questa tazza, questo zuppone che ti faceva il nonno, no? Perché era una bella zuppa, vero?
2: Sì.
0: Quando è che cominciavi a sognarla tu? Già da maggio, cioè aprile, cominciavi a non vedere l'ora di andare dal nonno
2: fine... Sì, vabbè, andavo un po' prima della chiusura delle scuole perché non vedevo l'ora. Poi lui faceva questo tegame allora in alluminio sulla brace. Quindi già sentivi tutto il profumo e sì, lo sognavo da un bel po'.
1: Ci fai venire i brividi dall'emozione, perché anche se non l'abbiamo vissuta, insomma, vissuto quello che ci sta raccontando, è molto bello perché lo immaginiamo.
0: Senti, dormivi su un letto di fieno a casa del nonno?
2: Di pomeriggio.
1: Vedi?
0: Di pomeriggio dormiva sul letto
1: con tutti
0: di fieno.
1: I suoni della natura.
2: Mettevamo le pennichelle sulle balle di fieno, vero?
0: Ma quanto è bella questa scena, ragazzi. Ma dove si ripete questa scena oggi? Se ce n'è uno che sta ascoltando la radio che oggi ancora dorme sulle balle di fieno, ancora va dal nonno che gli prepara la zuppa di latte con piena di zucchero, con un quintale di zucchero.
1: Una roba molto salutare, tra l'altro.
2: Ad oggi proprio.
0: Sì, che lo zucchero è una base delle case, si trova pochissimo.
1: Zucchero e caffè.
0: Esatto. E comunque, se ce n'è ancora qualcuno che lo fa, fateci sapere. 347-490-0042. Comunque, grazie. Oggi abbiamo solo allergie, non si può manco entrare in una stalla che ci sentiamo male.
2: È vero.
0: E invece, vedi Jessica com'era? Andava, dormiva, mangiava, faceva tutto. Che bei ricordi.
1: Jessica, ma dove? In che luogo?
2: Allora, in realtà io vivo a Campobasso, ma sono della provincia di Caserta, Piedimonte Matese.
0: Piedimonte Matese, sì, okay, proprio il paese dice stesso,
1: sì,
0: il Matese
1: sì.
0: È una zona di montagna, no? Quindi in un posto molto bello, fantastico. Bellissimo, grazie per averci fatto rivivere queste scene che noi le abbiamo viste solo nei cartoni animati, a dire la verità. Grazie davvero.
1: Grazie Jessica, e Kiskis a te, resta sempre con noi.
2: Kiskis a tutti.
1: Bacio.
2: Sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sì, finisce la scuola, si rallentano i ritmi. Però inizia un altro incubo, vorrei che tutti sapessero che inizia un altro incubo per i genitori, che è il famoso campo estivo. Niente, non cambia nulla, bisogna andare ad accompagnare, a riprenderli a orari, chiedere a qualcuno che dia un passaggio, perché non sempre con gli orari, combaciano con gli orari lavorativi.
1: E poi un'altra cosa che è sacrosanta è la guerra a tenerli impegnati affinché loro non stiano tutto il tempo con i dispositivi, cellulare, insomma, videogiochi, eccetera.
0: Anche
1: eccetera.
0: Quello. Allora, adesso adesso ascoltiamo una canzone, poi tra poco torniamo in ascoltiamo una canzone adesso. Ah, ok.
1: Sì.
0: Poi torniamo tra poco in diretta con Adriana che suonerà il flauto.
1: Sì, inauguriamo.
0: Ci fa sentire quanto
1: l'estate.
0: È diventata, ha detto lei.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì,
0: diventata
1: sì,
0: perfetta
1: sì.
0: Grazie
1: chiudeva
0: alla scuola.
1: Chiudeva la scuola, andavo a fare ripetizioni di flauto, sono diventata non brava, bravina. Posso dire bravina?
0: No. Andiamo avanti.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Kiss kiss a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Kiss kiss a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss kiss a tutti.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: Colors, intitolata Rolling Stones, ed è un grandissimo successo del momento. Li ascoltiamo spessissimo a Radio Kiss Kiss e un po' ovunque li ascoltate anche voi. Ma a proposito di successi, cerchiamo di capire quanto la scuola di Adriana è stata una scuola. Non c'era adesso il momento del flauto?
1: Tra poco, tra
0: ragazzi,
1: poco.
0: Ragazzi, ma me lo state facendo annunciare da mezz'ora. Ma che è tra poco, tra poco? Dobbiamo creare hype.
1: Dobbiamo creare. Pica ha deciso di no.
0: Va
1: ha
0: bene.
1: Detto tra poco. Ma
0: Francesca,
1: prima parliamo con Francesca.
0: Olbia, buongiorno.
2: Salve, ciao Pippo, ciao Adriana. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno, Francesca. Pensa che tu arrivi al posto di un flauto. Sei in onda con noi. Con molto piacere. Allora,
2: io col flauto suonavo la pubblicità di una famosa tazza quando andavo alle medie.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
0: La pubblicità di una tazza?
2: Di una pasta, pasta.
0: Ah, come no.
1: Allora, senti, Francesca, tu sei contenta? Sì. Non era questa.
0: No. Pica non ha capito una mazza. Allora, senti, tu sei contenta che finiscano le scuole per le mamme, giusto?
2: Sì, perché veramente intasano tutte le strade. Sembra che se non mettono i bambini dentro l'aula con la macchina e tappano tutto, non si può, veramente.
0: Ah, ok, quindi
2: e
0: così le mamme
2: in mezzo alla strada, capito? Tu non puoi passare per andare al lavoro.
0: Quindi Olbia, la tua città, in questo momento è più libera perché le mamme non rompono gli zebedei.
2: Anche i papà
1: parcheggiano in tripla fila con i loro su.
2: Capisci?
1: Sì.
2: E tu che devi andare a lavorare aspettando che loro se la chiacchierano e queste cose qua.
0: Sì,
1: se la chiacchierano nel caffè, eccetera,
2: eccetera.
1: Quindi tu sei felice perché adesso c'è le strade sono più libere secondo
2: le
1: te, vero?
0: Francesca, ma cosa fai tu la mattina in macchina a quell'ora? Dove vai in genere?
1: Purtroppo non ti sentiamo
0: attenzione
1: più.
0: Attenzione, perché poi a Olbia stanno arrivando i fan di Vasco.
2: Cioè. Bravo, ci sarò anch'io. Sì.
0: Era questa la musica, è vero?
2: Esatto, sì.
1: È vero, è proprio un pezzo di vita.
0: Sì, Vangelis. Senti, quindi vai anche tu a vedere Vasco. Ma in quanti sarete?
2: Venerdì.
0: In quanti sarete?
2: Si dice circa 36.000, però le date sono due.
0: Due date da 36.000 persone,
2: sì,
0: e tu sarai tra loro a cantare le canzoni di Vasco. Qual è la tua canzone di Vasco? Qual è la canzone di Vasco? Ma che è questa aggressione verbale? Qual è la tua canzone di Vasco preferita?
2: Come nelle favole.
0: Come nelle favole.
2: Totalmente.

0: Mamma, speriamo che non siano tutti esauriti come te.
1: Speriamo, e più intonati soprattutto.
0: Soprattutto più intonati. No, comunque sei molto simpatica, Francesca.
2: Molto. Tra l'altro, grazie. Vita spericolata, Vasco, l'ha scritta proprio in Sardegna, lo sapevate?
1: Sì, sì, sì, l'ha detto da poco. Okay, sì, okay. Sì, è vero.
2: Va bene.
0: Qualcuno
2: allora
0: ci sta dicendo che, come nelle favole, dalla scaletta che gira, non dovrebbe essere presente nelle canzoni che canterà stasera. Però non lo sappiamo, adesso magari Vasco la cambia anche all'ultimo momento, poi gli artisti fanno quello che vogliono, è difficile che cambi la scaletta perché i pezzi sono provati e riprovati tante volte. Comunque vedremo. Francesca, grazie per essere stata con
1: grazie
0: noi.
2: Purtroppo
0: ti perdiamo, chissà te, buona giornata, ciao.
1: Chissà a tutti.
0: Ma che simpaticona, che simpaticona. E adesso, a proposito di simpatia, eccoci, apriamo finalmente il momento del flauto. Abbiamo dovuto creare hype. Mm-hmm. Milioni di ascoltatori stanno aspettando questo momento, ma voi avete il potere di farlo continuare o di stopparlo, ok? Voi, Adriana, comincia.
2: Eccolo qua il flauto.
0: Poi mandate messaggi, mi raccomando, vogliamo un milione di messaggi al 347-490-0042. Dovete scrivere continua o stop, va bene? Se dite stop, se gli stop superano i continua, dobbiamo fermarti, Adriana. Mi
3: però, Pippo, sì, prima di continuare c'è la sigla.
0: C'è la sigla,
2: abbiamo
0: okay
2: la sigla. Aspettate un attimo.

0: Allora,
1: ah, che bello, ti è piaciuta
0: ma
1: la
0: sigla? Questa è quella che, cioè, già faceva parte degli studi che hai fatto?
1: Sì, però
0: dove sei migliorata?
1: È la seconda volta che la facciamo qua in diretta, vero
0: Pica? Hai parlato di perfezionamento, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perfezionamento significa brava, che andare verso la perfezione, no?
1: Certo,
0: se uno va a fare perfezionamento,
1: Pippo,
0: miglioramento, migliorare,
1: Pippo,
0: perfezionare,
1: ma...
0: perfezionamento.
1: Ma l'abbiamo quasi toccata la perfezione questa sigla.
0: Io stenderei un pelo pietoso. Ma siamo pronti?
1: Allora, pronti?
0: Allora,
1: prontissimi, Pippo.
0: Amici ascoltatori, già stanno scrivendo stop, ti volevo dire.
1: Allora, voglio fare una premessa. Questo pezzo è nuovo, lo provo per la prima volta con il pubblico.
0: Ma chi te...
1: È nuovo ed è una celebrazione così dell'estate.
0: Va bene.
1: Pezzo,
0: allora...
1: diciamo, estivo e siccome... Ma cosa ridi? Si
0: pronti con i messaggi, scatenate lo stop o il continua. Siamo pronti, Pica? Via! My What Is Love?

0: Attenzione! Stop!
1: Allora, bello, ma Pippo, devi ballare quando Adriana, faccio sti pezzi.
0: Ma che devo ballare? Ma ti rendi conto che hai ucciso Hathaway? Che
1: bellissimo,
0: è tutta...
1: che bello, mio pezzo preferito dell'estate. Vi è piaciuto?
0: No.
2: Prima che inizia, per favore, stop.
0: Prima che...
1: Sei molto cattiva.
3: Non cominciare nemmeno, lascia stare, lascia stare. Oddio.
1: Dai, che era bello,
2: ragazzi. Sto morendo.
0: Pure noi stiamo
3: Adriana,
0: morendo.
3: Adriana, il talento ti insegue, ma tu sei troppo veloce.
4: Grazie Adriana. Basta la sigla, grazie. Brava, bravissima.
1: Grazie.
0: Basta la sigla.
2: Stop.
5: Vai, Adriana, continua.
1: No, brava, grazie. Non è
6: vero. Adriana, forever. Forever a vita. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Stop, bloccatela.
7: Bellissimo pezzo, Adriana, bravissima.
1: Hai visto?
7: Le vendite dei cateteri sono schizzate alle stelle.
0: Oh. Allora, abbiamo ascoltato una canzone di Hathaway intitolata What is Love nella versione flauto di Adriana.
1: Grazie. Poi vi preparo qualche altro pezzo.
0: Ma che è sta caponata?
1: Diciamo estivo, sempre dance, va bene?
0: Non è necessario.
1: La prossima settimana.
0: Non è necessario.
1: Questa è Just the Way You Are dal 2002.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. So-

0: Bella Olivia Dean e belle le sue canzoni. Questa è So Easy, un grandissimo successo che ascoltiamo sempre anche qui su Radio Kiss Kiss, dove stamattina parliamo di cosa accade quando la scuola, diciamo,
1: quando
0: finisce nelle famiglie italiane.
1: Suona la campanella della scuola per l'ultima
0: volta.
1: E
0: anche di caffè nel latte.
2: Buongiorno
0: che
2: Pippo,
0: prima.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Mia mamma il caffè nel latte me lo metteva già ad un anno.
0: Mamma mia.
2: Per non parlare del vino.
0: Mamma, no! Che volgarità, che volgarità. Abbiamo Eva. Buongiorno Eva.
1: Eva.
3: Buongiorno.
0: Ciao, ciao Eva.
3: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Sarebbe
3: tutto bene, voi?
0: Extravergine di aliva. In Sicilia sai che le olive si chiamano l'alivi.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, le chiamano alivi.
1: Qua aulive. Aulive.
0: Quindi è comunque anche qua con la aulive.
1: Sì, sì.
0: Olio extravergine di oliva, Eva. Allora, Eva da San Severino Lucano, che è in provincia di Potenza, benvenuta Eva.
1: Allora grazie, Eva, tu sei genitore, sei figlia,
3: sì,
1: sei
3: genitore,
1: insegnante,
3: figlia.
1: Genitore.
0: Vabbè, partiamo da te, che ricordi hai di quando, diciamo, finiva la scuola?
3: Allora, io quando finiva la scuola ero una piccola selvaggia, mi trasformavo in una piccola selvaggia, perché vivendo in un paesino piccolo, libertà assoluta.
1: Ecco,
0: e dove
1: bello.
0: Andavi? In montagna? Facevi...
3: Montagna, sì, sì, noi siamo in montagna, quindi sì.
0: Quindi con le amiche, con le compagne di scuola, gli amici.
3: Ci facevamo le camminate, sì, lungo il fiume, tranquilli.
0: Ah, vedi, e stavate tutto il giorno fuori casa?
3: Sì, praticamente,
0: praticamente sì.
1: E i genitori lavoravano durante, sì, diciamo, il periodo estivo? Sì,
3: sì. I miei avevano un ristorante, quindi erano super impegnati.
1: Molto impegnati.
3: Sì.
0: Adesso quindi... tu invece con i figli, che, i tuoi figli che scuola fanno?
3: Allora, una fa la quinta elementare e un altro fa l'asilo.
0: Ok, perfetto.
1: La quinta elementare, quindi, che è già finita oppure ancora no?
3: No, finisce domani.
0: Domani.
1: Ah, finisce domani.
0: Quindi adesso è a scuola.
3: Cosa?
0: Adesso è a scuola tua figlia.
3: Sì,
0: giusto?
3: Adesso è a scuola, l'ho appena accompagnata.
0: Appena
3: sì.
0: Accompagnata, ok.
1: Ok, festa di fine anno, cena con le maestre, già fatto tutto?
3: No, non hanno parlato di nulla, quindi a me va bene così.
0: A te va bene così, quindi da domani... La tua vita cambierà da domani praticamente, giusto?
3: Sì, esattamente.
0: Che cosa cambierà da domani?
3: Allora, a me praticamente nulla, perché cioè alla fine io continuo a lavorare, essendo una dipendente pubblica, lavoro in ospedale, quindi non mi cambia
0: devi lavorare
3: nulla.
0: Comunque.
1: E loro invece dove staranno? Al campo estivo?
3: No, loro staranno con Santa Nonna.
1: Con la nonna, vedi?
0: E
1: tutto
0: vanno,
1: il giorno.
0: Ma vanno pure loro nelle montagne come ci andavi tu o no?
3: Meno.
0: Meno perché tu non glielo permetti?
3: No, ma perché è cambiato tutto.
0: Cioè, in che senso?
3: Adesso magari c'è più gente, non è più tranquillo come una volta.
0: Ah, vedi.
3: Quindi sì, bisogna dargli un occhio in più.
0: Bisogna dargli un occhio in più, per cui se la nonna le accompagna nella montagna ci vanno, altrimenti niente montagna.
3: Esatto. Poi sono in pensione, quindi se li godono. Diciamo, io li prendo in giro e dico, dai che vi godete i nipoti.
0: Sì,
3: però
0: è bello.
3: Non sono molto d'accordo.
1: Loro si lamentano un po', perché è faticoso.
3: Non è che si lamentano, però dicono,
1: certo.
3: Non è che è proprio un godimento.
1: Lo so, lo immagino.
0: Senti, ma tu al mare ci vai in tutto questo?
3: Sì.
0: Quando?
3: Sì.
0: Ad agosto?
3: Allora, no, faremo settembre, credo le prime due settimane di settembre, però nel frattempo andata, toccata e fuga, sì.
0: Ah, quanto ci metti per andare a mare dopo da...

0: San Severino Lucano.
1: San Severino Lucano ci metto un'oretta.
0: Per andare a Maratea, dove vai?
1: Oh, allora, Maratea un po' più lontano, Maratea o Policoro?
0: Oh, Maratea o Policoro,
2: Policoro che
0: sono insomma le spiagge.
2: Okay.
1: Però io sono originaria della Liguria, quindi appena posso poi scappo e quelle lunghe me le faccio
0: nella tua terra.
1: Del Mar Ligure.
0: Sì. Nel Mar Ligure, perfetto. Sì, allora, sì, noi sì, ti ringraziamo tanto, cara
1: grazie
0: Eva.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie mille, chi schissa a te, buona giornata.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao. Buona estate.
2: Ciao, anche a te.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese.
0: Calabrese.
3: Io non ho capito perché in Italia non fanno come qua in Germania. Qua in Germania le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, così i genitori si possono programmare le ferie e non hanno bisogno di 3 mesi per programmare, per guardare i loro figli.
0: Beh,
3: ciao,
0: ma...
3: che schissa tutti.
0: Però le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, cioè è un bellissimo agosto il loro, dura 6 settimane.
2: Oh, voleva dire come... forse tutta l'estate.
0: Forse
2: voleva dire
0: 4 settimane.
2: Ma infatti, allora, l'Italia è uno dei paesi europei con le vacanze estive più lunghe. Ma è anche uno dei pochi in cui i professori caricano gli studenti di libri da leggere, di esercizi da fare, dei compiti a casa per l'estate.
0: Troppo, dategli vacanze e basta. Chi li faceva?
4: Sono Pippo, buongiorno Adriana. Quando avevo i bimbi piccoli, sì, i nonni, i miei genitori sono stati la mia salvezza.
2: Ma è vero.
4: Perché li portavano al mare da metà giugno alla fine di agosto.
0: Ah,
4: quindi
0: vedi?
4: Per me la vera vacanza era stare a casa da sola con mio marito. Ciao.
0: Ah, vedi?
2: Esatto, questa è un'altra chiave di lettura di questa realtà. Cioè, i nonni portano via i bambini, magari quando si ha la possibilità di avere una casa al mare,
0: sì,
2: o di fare le vacanze tutto il periodo estivo, e invece i genitori restano soli.
0: E fanno una bella vacanza pure loro.
2: Se la godono.
0: Pur
4: ciao, sono Elena da Venezia.
2: Ciao,
4: e
2: Elena.
4: A me la vita è cambiata già da ieri mattina, che 10 minuti in meno di macchina per andare al lavoro, perché non c'è il traffico, è già una bella cosa questa.
0: Ah, sì, è vero. Anch'io ieri mi sono accorto che a Napoli c'erano meno auto in giro.
2: Beh, certo, sì.
0: Assolutamente sì. Prego.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss, per me oggi è un giorno veramente tosto, perché io mi sono diplomata nel 96 e nel 2026, dopo 30 anni, si diploma mio figlio. È l'ultimo giorno di scuola del mio figlio più grande, che si diplomerà, spero si diplomerà, e mentre il piccino domani avrà l'ultimo giorno di scuola medie. Quindi una doppia emozione, ma
0: certo,
5: per quello grande, insomma, bella tosta.
0: Bene, devi aspettare la maturità, no? Perché deve fare gli esami,
2: certo,
0: sicuramente.
2: Certo. Sì. Su Radio Kiss Kiss arriva Neffa con Molto Calmo.
6: Devi stare molto calmo.

0: termine quest'altra puntata vissuta insieme. Grazie a tutti i genitori, gli insegnanti, i nonni, tutti coloro che ci hanno mandato messaggi, che hanno interagito con noi sull'argomento che era appunto cosa si fa appena finisce la scuola, come ci si organizza o riorganizza.
1: E grazie a Pica che col suo spirito da sindacalista è stato con noi anche oggi. Lo ringraziamo e gli auguriamo una bellissima giornata, così come a Peppino, Arduino, Anna Chiara, a tutti quelli che hanno lavorato per il Pippo.

0: 1991 con Something Gonna Start. Pronta la Leti? Iniziamo?
1: Pronta!
0: Vai, partiamo ragazzi, buongiorno!

0: 5 in punto, precisi anche questa mattina. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Ippica, buongiorno.
0: E buongiorno più grande a voi tutti, grazie per esserci. Buon mercoledì mattina. Tanta attualità da raccontare subito, tra poco in apertura, e poi un po' della vostra attualità, le vostre storie.
1: Certo.
0: E per questo vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Momento della sigla.

0: fare se lo vuoi. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Leti, buongiorno,
2: Buongiorno.
1: Subito un po' di ginnastica.
2: Mi piace.
1: C'è anche la coreografia qua, è da fare. Vai, vai.

0: canzone.
1: Fred e Palma Anita, Amy Schilla, la testa gira, sto chillando. Ho dovuto chiedere ai miei figli il significato, che sono giovani, capito?
2: Che
1: io
2: vuol dire chillando?
1: Sto nel chill, sto nel bello, nel mio relax, nel mio divertimento. Sto chillando, oh, lasciami stare tranquillo, sto nel chill, capito?
2: Ah.
1: Cazzo, parlano sti giovani, ragazzi.
2: No, effettivamente, aspetta. Ma lo cerco pure, chillando, aspetta, mo lo cerco pure.
1: Chillare, se mai all'infinito.
2: No, chillando.
1: Vabbè, però è un verbo praticamente.
2: Ah, no, no, c'è proprio.
1: Dillo.
2: Chillando, dal verbo gergale chillare.
1: Appunto, diciamo.
2: Chillare.
1: Chillare, sì.
2: Significa stare tranquilli, rilassarsi e godersi il momento senza pensieri. Bene, vedi, chillando.
1: Sono il mio. Allora, buongiorno del mattiniere. Come cazzo parla sti giovani? Veramente, alle volte. Lo so, sono i giovani. Però la canzone è bella, è bellissima,
2: sì, la canzone
1: veramente, mi ha preso tanto. Buongiorno, siamo anziani, i mattinieri, Max Poli e la Leti, come tanti nostri coetanei, siamo a lavoro, già pronti a produrre questa mattina, lo siete anche voi, immaginiamo.
2: Sì.
1: E allora, da tutta Italia vorremmo sentirvi. Buongiorno, primo pensiero del giorno, chi siete, di cosa vi occupate, da tutta Italia ed oltre. Noi vi aggiorniamo anche con i fatti dell'attualità. Allora, giornali pronti qui davanti.
2: Sì.
1: La vicenda ponte sullo stretto e l'accusa di corruzione per tre protagonisti di questa storia, di cui parleremo tra poco. La notizia più riportata sulle prime pagine, nessun quotidiano ha fatto tempo invece a scrivere della notizia arrivata nella notte, fra l'altro dopo 16 ore di camera di consiglio per l'omicidio di Pirina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto ed è libero, cioè la sua gioia fuori dal carcere, scrive la versione online del Corriere. Ha vinto la giustizia, queste le parole di chi sosteneva appunto da Silva. La corte d'assise di Rimini ha disposto la scarcerazione immediata, non l'ha uccisa, la sentenza dopo 16 ore di camera di consiglio, accolta tra lo sconcerto generale e l'entusiasmo di chi ha sempre sostenuto la sua innocenza, chiaramente da una parte chi i familiari della vittima, dall'altra appunto chi sosteneva la sua innocenza. Questa nell'apertura del Corriere versione online, i giornali, dicevamo, non hanno fatto tempo a scrivere perché la notizia è arrivata nella notte. Tra l'altro saluto di tanti colleghi giornalisti che sono stati lì tutta la notte ad aspettare la sentenza praticamente, che poi è arrivata. Il ponte della corruzione, questo è il titolo d'apertura invece del quotidiano La Repubblica. Inchiesta della Procura di Roma, pressione per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio si chiama, Virgilio. Chiaramente si tratta di accuse, bisogna vedere che cosa accadrà adesso, se verranno confermate, se si andrà a giudizio, insomma. La Stampa di Torino, corruzione bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, le grandi opere vanno fatte. Su Il Messaggero di Roma l'apertura è invece sul conflitto in Medio Oriente, elicottero statunitense abbattuto su Hormuz, Trump è stata a Teheran, risponderemo. Intanto sono ripresi gli attacchi nella notte e quindi insomma Trump assicura 2 o 3 giorni si troverà la soluzione al conflitto, ma gli attacchi continuano da una parte e dall'altra. Sul Resto del Carlino, intese MPS borsa record, Messina stringe la presa, si apre ancora con risico bancario, no? Il Resto del Carlino. E poi c'è l'altra notizia che è arrivata ieri sera, l'uomo della luna, la fotonotizia con l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo e tra l'altro unico non americano, quindi veramente motivo di grande orgoglio per l'Italia. Complimenti a Parmitano che ieri si è commosso davvero tanto, ho condiviso anche sul mio social questo suo discorso quando è stato annunciato come unico astronauta italiano della missione, che sapete ha come finalità quella di prendere possesso della Luna, cioè Artemis 2, avete visto l'orbita intorno alla Luna,
2: sì.
1: Artemis 3 dovrebbe già lavorare,
2: quindi finalmente arriveremo sulla Luna.
1: Ecco la solita che
2: ma certo, ovvio che sono, io sono scettica.
1: La scettica dice che non siamo mai andati.
2: Quanti anni sono passati? 60? Non lo so.
1: Prove di
2: sono
1: nuova,
2: scettica.
1: Sulla prima di Libero, prove di nuova Lega, oggi il vertice del Carroccio, poi inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette. perché si cerca di capire soldi andati per della consulenza, delle consulenze, insomma. Dice ora querelo l'ex premier, querelo per queste notizie, queste voci che stanno uscendo, ma insomma la commissione d'inchiesta va avanti sul Covid. Su Il Sole 24 Ore si apre con statali 162 euro in più per ministeri e agenzie, il rinnovo del contratto per le funzioni centrali, coinvolti circa 205.000 lavoratori, che dunque avranno un aumento. Chiudiamo con quello che scrive Il Mattino di Napoli: l'Iran abbatte un elicottero americano, tregua già a rischio, reazione americana con i raid notturni, Libano, Israele bombarda tiro una città appunto libanese. Queste le notizie principali, tra poco anche lo sport. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Oh, la Leti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Animo, animo!
0: Dai che ce la possiamo fare anche stamattina. Io sono molto contento perché oggi 10.
1: Mamma mia, no, non me lo dire.
0: No, è mercoledì 10 giugno. Vabbè, che succede? No,
1: ma io già lo so perché questo 10, questo mercoledì 10, mamma mia, me l'hai fatta arrivare fin sotto le scarpe. Io lo so, vabbè, oggi esce il tuo film che vuoi vedere.
0: No, io sono l'amante di Spielberg, esce il nuovo film di Spielberg, perciò insomma oggi va, capito? Anche se c'è stata la prima. Non sono potuto andare alla prima quella là per la stampa perché era di lunedì e ero impegnato, però vado oggi a vederlo. Ci tengo.
1: Ma sabato no, durante la settimana. No,
0: ma che scherzo, tutti sti giorni mi vuoi far aspettare. Già ho aspettato troppo.
1: Due giorni.
0: Vabbè, comunque da appassionato di fantascienza.
1: Andrai questo, quindi?
0: Ma certo che sì.
1: Va bene.
0: Poi ti aggiorno.
1: Poi me lo racconti.
0: Va bene. Intanto, buongiorno mattinieri. Ognuno ha le sue cose, no? C'ha le sue passioni. Vero. E quindi aspetti con ansia l'uscita di qualcosa. Poi magari ne resti deluso, spero di no, però. Va bene, ne parliamo un'altra volta. Intanto buongiorno mattinieri, saluto i primi, Davide da Bologna, buongiorno, saluto il nostro ascoltatore da Palermo, Domenico, operatore ecologico sanitario, ciao Domenico, Davide l'abbiamo salutato, voglio salutare anche, anzi lo saluto Davide, buongiorno mattinieri, ciao Max, in viaggio in direzione Reggio Calabria, animo animo Giuseppe da Cosenza, insomma già ci state scrivendo in tanti da tutta Italia, primo pensiero del giorno, te che ci segui da un po' ma ancora non ti sei fatto sentire, che dici, lo fai oggi?
1: Certo, lo deve fare oggi.
0: Spiega
1: intanto salvate questo numero 347 490 0042, una volta salvato potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Va bene, allora ripartiamo dall'attualità, questa volta legata allo sport. Ho quattro quotidiani stamattina qui di fronte a me, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Sapete, questa è la settimana anche del mondiale, inizia domani. Ancora una volta mi viene da piangere, noi saremo lì sul divano a scegliere che squadra tifare, ammesso che si scelga, insomma, però ma almeno guardiamo del bel calcio, credo, no? Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, la copertina è dedicata a giocatori diciamo molto noti, più noti, vale a dire che adesso da un lato Yamal vedo, dall'altro i calciatori dell'Argentina Alvarez, no? L'argentino Alvarez, quindi in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale più di 292 milioni e il Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta, tra l'altro si arrabbia anche, dice non dovete fare, basta che cercate i nostri giocatori, come se il mercato fosse una cosa che non va assolutamente sollecitata, non va trattata, insomma il mercato c'è, cioè, uno offre, poi tu puoi essere libero di rifiutare, e quindi dice smettete di pensare ai nostri calciatori, rispondono dall'Atletico Madrid. E il Corriere dello Sport, rivoluzione mondiale domani in via con Messico Sudafrica, tante regole nuove, più potere al VAR, vietato ai giocatori parlare con la mano davanti alla bocca, si rischia l'espulsione, lo devono fare perché si temono insulti razzisti, quindi via le mani alla bocca, sanzioni in caso di perdite di tempo, corner contro oppure esclusione dal campo per un minuto, tensione alta alla vigilia, controlli assurdi e visti negati, e ci sono allarmi per fulmini e caldo record. La fotonotizia centropagine dedicata invece a Palestra, assist per Chivu, i percassi preferiscono cederlo in Italia, Inter l'Atalanta apre blitz per Solé e Attà, resta la distanza sulla valutazione del terzino, Maladea sceglie Octree come primo interlocutore, come sempre Atalanta bottega cara, per Palestra ci vorranno un bel po' di milioni. E poi Juve para Dibu, contatto decisivo con gli agenti di Dibu Martinez, accordo di massima con l'argentino, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione, il primo obiettivo di Spalletti, ora va convinto la Aston Villa, ne chiede 10 per il cartellino, seguito il baby palmisani del Frosinone, Sorlot si è promesso già alla Juve. Andiamo su tutto sport, giù le mani da El Diz, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve dice è incedibile, Gunners possono arrivare anche a 100 milioni, ma il no bianco-nero da seguito alla promessa di Como Lì, Kenan non si tocca, è centrale nel progetto, il giocatore è felice di restare, l'algoritmo dice che sì, Spalletti a centrocampo preferirebbe altro, attesa per Brahim Diaz, porta avanza Dibu Martinez, di spalla Atletico Real, bufera Alvarez, che caso nell'Argentina. dai colchoneros no a 150 milioni di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, fate più ridere del Barça, basta rubarci giocatori, dicono appunto dall'Atletico. Taglio alto, Sorloth e Company, noi mondiali, la sfida con la Norvegia, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna il grande, sogna in grande negli Stati Uniti al fianco di Haaland. In taglio basso, Glasner dice sì al Milan, Solé, l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus, si scrive anche di Formula 1 e tennis, Lewis Hamilton, Ferrari mai così vicina a vincere, e poi ritorna in campo anche Serena Williams, le sorelle Williams, capito, Serena Olé che ritorno, Williams Boco doppio vincente al Queens dopo 4 anni di assenza. Queste le notizie principali, ho anche il QS, il quotidiano sportivo. L'Inter parte dalla difesa con appunto l'obiettivo dell'Udinese, sto leggendo, Juve Sorloth in salita, stand by palestra, nerazzurri invece sul sole, come dicevamo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, buongiorno mattinieri. Pronti? La Leti,
1: sì,
0: sei pronta?
1: Sì, io sono pronta.
0: Allora, pronti, tocca a voi. Vi aspettiamo tra poco il nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e...
1: Animo, animo! Animo.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Oh Max, sta Armino e...
1: Oh, come on! Aleti, come stai tu?
2: Sto benissimo.
1: Sai chi ti saluta?
2: Chi mi saluta?
1: Simone da Bergamo.
2: Ciao Simone da Bergamo, come stai? Come tutto sta? Bene?
1: Buon mercoledì mattina a tutti, pronti ragazzi che vi mettiamo subito in onda, potete rispondere a queste domande della Liti.
2: Certo.
1: Mattinieri, ho da dirvi una cosa, da tutta Italia, oltre anche dall'estero, insomma, questo è il numero anche international, grazie. Il numero.
2: 347...
1: Quindi mettici il
2: quindi
1: più 39.
2: Più 39. 347 490 0042.
1: Il più ha sostituito il doppio zero che è stato destinato solo
2: così.
1: Alla farina.
2: Oppure
1: capito?
2: Più 39, no, più 39, dai.
1: Va bene, allora pronti, vi sentiamo da tutta Italia, siete subito in onda, primo pensiero, commenti sull'attualità, semplicemente un buongiorno. Luca, buongiorno a te, che fai? Caro Luca.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Luca da Pontedera, alzato presto. Pronto per l'aereo direzione Istanbul, lavoro, si torna lunedì e approfitto già da oggi di fare l'imbocca al lupo per l'esame di terza media a mia figlia Carlotta che venerdì inizia. Papà non c'è, ma con il cuore è lì.
1: Certo, dai.
3: Animo, animo, avanti tutta.
1: E una passeggiata ce la farà. Ciao Luca. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno Antonio da Voghera. Ciao Max, ciao Letti. Oggi ci sta andando a Milano per poi andare a Udine sui treni. Comunque bro, stai nel chill.
1: Bro, stai nel chill, con che ogni tanto viene da dire, l'ho detto in apertura, no, ma come parla, anzi con cazzo parla sti giorni, chill, sto tutto nel chill, bello però, me lo sono dovuto far spiegare ai miei figli, te l'ho detto, che vuol dire sto chill, sto chillato, me l'hanno detto, va bene. Maurizio, buongiorno, lo slay.
5: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Laletti, Maurizio dalla Gold Coast, mando un messaggio.
1: Si è attaccato il telefono a mia voce.
5: Sempre. Animo!
1: Cioè lui,
2: animo!
1: Quindi abbiamo detto dobbiamo essere international dall'Australia, dal Gold Coast, capito?
2: Sì, ho capito.
1: Lì è pomeriggio, cioè, quindi devi essere più ritmata, è pomeriggio per l'Australia. Aleti, più ritmo, grazie.
2: Più ritmo!
1: cambia niente. Dina, come va?
6: Buongiorno, sono Dina da Brindisi. Buon mercoledì. Direzione lavoro come tutti i giorni, 5:30. E nel centrale Federico II Brindisi.
1: Dai,
6: ciao ciao.
1: Vedi,
6: ciao.
1: Quindi siamo passati dalla Gold Coast alla East Coast italiana. Brindisi, bene, ciao Dina. Andiamo, stiamo in Puglia, mi sa. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Sono Roberto di Angel Casaro, pronto per fare le burrate belle fresche.
1: Oh, bene, bene.
7: Max, Leti, datemi l'indirizzo che ve le spedisco, due belle fresche.
2: E burrate.
7: Ciao, chi
2: ma io adoro la burrata.
1: Ma arriva scaduta a Roma, arriva
2: ma
1: scaduta.
2: Ma quando? Ma che stai dicendo?
1: La sto prendendo
2: perché
1: in
2: a te
1: giro.
2: Non piace la burrata, giusto?
1: No, preferisco la mozzarella. Però vabbè, quindi altri prodotti
2: quindi,
1: casari.
2: Quindi ok, a te
1: grazie.
2: Non piace, quindi no. Grazie ascoltatore, mi ha detto di no, Max.
1: Si scherza, salutaci Andrea. La Puglia è presente stamattina. Donato, buongiorno.
8: Buongiorno, Donato e Rocco da Lucera.
1: Oggi
8: per lavoro. Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
2: Ciao.
8: Buongiorno a tutti.
1: A te
9: buongiorno,
1: Giulio.
9: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Giulio da Melfi, direzione Monte Silvano.
1: Oh, capito.
9: Buon mercoledì a tutta la ciurma di Radio Kiss Kiss. Animo.
2: Animo!
1: Vai! Pronto? Buongiorno!
10: Buongiorno mattinieri, mattina direzione Macerata, Nicola da Pozzuoli. Ce la posso fare? Andata di ritorno.
1: Dai, che ce la fai, dai, Nicola da Pozzuoli, pensa, tu potresti diventare dopo Nico Paz, Nico Poz, capito? Nico Pozzuoli, Nico Pozzuoli. Ti piace? Fatti chiamare così, ti ho dato una bella idea.
2: Nico Poz.
1: C'è cioè Nico Paz, il calciatore del Real Madrid in prestito al Como, molto forte, desiderato da tanti. Nico Paz, lui è Nico di Pozzuoli, quindi Nico Poz, capito?
2: Sì.
1: Sono bene, oh, pensaci, fatti vero questo nominiolo. Che
2: ce la posso
1: fare. È una grande idea. Vedi come vengono così le genialate.
2: Sì, sì, è una generata.
11: Buongiorno, Marcello da Cini, sei operatore ecologico.
2: Ciao.
11: Un saluto a tutti i mattinieri, ricordo che a Cini pochi giorni all'avvio del Palio dei Rioni.
1: No, vai.
11: Animo, animo.
1: Vai, Flavia.
12: Buongiorno, Flavia da Ferrara.
1: Ciao, Flavia.
12: Oggi presto perché si deve produrre.
2: Certo.
12: E pare che stanotte sia piovuto.
13: c'è nuvolo, però si sta divinamente come clima. Io direi che oggi, dai, non è poi così una brutta giornata.
1: Dai, ciao, un saluto, Flavia.
2: Un abbraccio.
1: Allora, siamo pronti? Guarda chi c'è, sai chi sono questi qui che stanno per arrivare?
2: Sì, vai.
1: Chi sono? Dillo tu.
2: LDS, no. LSD, scusami,
1: che non è, sai, quelle stupefacenti.
2: LSD, sì.
1: L sta per Labyrinth.
2: Oh.
1: S sta per
2: vai.
1: Sia.
2: No, è che faccio uso.
1: E D per Diplo.
2: Diplo.
1: LSD, la canzone si intitola, sei molto brava con l'inglese, dillo tu.
2: Thunderclouds.
1: Brava, molto bene. Sentiamola, va.

0: Labirinzia Diplo. Oh, la Leti, a proposito di Diplo, parliamo anche di diploma,
1: quindi. Certo, parliamo di diploma.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, che entri la Leti.

0: primo.
1: È arrivata come sempre, conosce Lance, la Liti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono qui.
1: Hai scelto, hai portato per noi le notizie di secondo piano. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa di clamoroso? Che ne so, quante ne sono?
2: Sono tre.
1: Questo è quello che dici di clamoroso?
2: Questo è clamoroso, sono tre.
1: Però mi chiedono perché non le racconta anche la Liti le notizie che trova. Va bene, sei pronta?
2: Sì, proviamo, non è un problema, figurati.
1: Allora partiamo con la prima, dai, quella del fotografo che mi ha scritto qua, una storia bellissima che ci ricorda che a volte l'imperfezione paga e paga pure bene, no? Quindi leggevo che è stato appena premiato Blanche Montemore, che leggo qui da una pagina che ha battuto la concorrenza, leggo qui una foto insomma,
2: sì,
1: che ha battuto la concorrenza tra 127.000 candidati di 178 paesi, ci ha giudicato il titolo di peggior fotografo del mondo.
2: No, allora, per la sua ammirevole mancanza di abilità e di conoscenze base della fotografia.
1: Però questo gli è valso un premio di 50.000
2: dollari.
1: Cioè, ragazzi, all'unisono abbiamo detto. È stato premiato il fotografo più scarso in assoluto e ha avuto anche un viaggio di 10 giorni in Islanda per dimostrare che l'Islanda è così bella da risultare fotogenica anche nelle mani del peggior fotografo del pianeta. È una vincitrice, dice, per anni amici e famiglia si chiedevano perché le mie foto fossero sempre deludenti, finalmente una risposta, mi stavo allenando per questo ruolo. Morale della storia, insomma, non
2: quindi
1: buttate...
2: potresti vincere anche tu, Max, che tu sei peggiore anche tu.
1: No, raga, perché
2: dai, non riesci a fare una foto carina, e non lo dico solo io, ormai lo dicono tutte le persone che ti conoscono.
1: Avete mai provato a fare una foto ad una collega vanitosa come la Liti?
2: Ma quando io non sono per nulla vanitosa, solamente che tu scatti nel momento, che ne so, in cui uno sta ciancicando, sta sbadigliando.
1: Cos'è ciancicare? Spiegami, scusa.
2: Che ne so,
1: masticare. Ah, ecco.
2: Sì.
1: Volevo capire.
2: Ho capito, non posso dire ciancicare, possiamo dire cillare, fammi capire.
1: Stiamo cillando, scusa. Allora, si avvicina la maturità, no? Lo sapete, tra pochi giorni, per tutti i maturandi e per i genitori in ansia, arriva la notizia che da sollievo sono, ricordiamo i numeri, circa 500.000 gli studenti alle prese con la preparazione alla maturità. Con la prima prova fissata per il 18 giugno, ci siamo quasi. C'è una ricerca fatta per l'Unione Italiana Food, rivela un dato curioso, questa curiosità, insomma, per quasi 8 studenti su 10 la merenda dolce ha effetti positivi sullo studio e sulla concentrazione, in particolare aiuta a recuperare le fatiche per il 34%, aumenta la produttività nello studio per il 32% e mantiene alta la soglia per l'attenzione per il 17%. Quindi le merendine si confermano al primo posto nelle preferenze seguite da frutta fresca, yogurt e biscotti. Quindi ragazzi, studiare è importante, fare merenda anche di più è scienza,
2: lo e dice. Fare anche pausa, e lo hanno detto, perché io ho sentito anche diverse interviste, anche gli insegnanti stessi hanno consigliato ai tanti studenti che adesso si appresteranno a fare la maturità, riposatevi, perché non fa bene stare troppe ore, guarda, all'ultimo, perché non fa bene.
1: Lo dicevano dalla maturità dei miei tempi, che era praticamente, guarda che l'ho fatto, aspetta, facciamo due calcoli.
2: Cioè, va bene studiare fino all'ultimo, ma serve anche una pausa.
1: No, non l'ho fatto nell'80, ma nel 90, però, anzi 89, mi ricordo. Però, che sono un giovane del 72, mi chiedevo, aspetta, stavo
2: cosa
1: ricordando, mi hanno fatto anche all'epoca queste raccomandazioni, ma lo stesso non ho dormito, capito?
2: Cioè
1: c'è poco da fare. Dolci non mangiati, però,
2: vero?
1: Come consigliavano in questo articolo che abbiamo letto. Va bene, siamo pronti adesso. Momento di una novità. Chi ascoltiamo, la Liti?
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: tempo dell'ultima campanella che già stanno partendo in diversi, la Leti, vacanziere di giugno. Tu ci sei tra questi?
1: No.
0: Anche io.
1: Non ci sono.
0: Vabbè, a luglio farai vacanze?
1: No, mi sa non credo. Stavo pensando.
0: È il mese in cui lavoreremo di più in assoluto, secondo me, luglio, te lo dico. Cioè, proprio. Cioè, probabilmente ci ascolterete, credo, 29 giorni su 31, credo. Cioè. Ma stavo facendo due conti, mi sa di sì. No, vedevo, ragazzi. Ma siamo contenti.
1: Vabbè, ma siamo contentissimi.
0: Però poi facciamo le ferie, una settimana o due d'agosto.
1: Beh, vediamo, sì.
0: Non troppo, non troppo, la Leti, non troppe ferie che fanno male. Ci dovresti abituarti bene, hai capito? Allora, no, leggevo che da poco suonata l'ultima campanella per molti per molte scuole italiane. Inizia subito la stagione delle vacanze. Leggevo i dati di Federalberghi. Saranno circa 16 milioni gli italiani che si stanno concedendo qualche giorno relax già in questo mese di giugno, compresi i 5 milioni di ragazzi e bambini. La vacanza tipo durerà circa 6 giorni, con una spesa media di 468 euro a persona. La maggior parte delle partenze avverrà in auto, scelta da quasi 3 italiani su 4. Le destinazioni preferite restano quelle di casa nostra, no? Oltre il 90% dei vacanzieri di giugno sceglie l'Italia, c'è un 10% che va all'estero, beneficiando di offerte, credo, speciali o semplicemente di maggiori possibilità economiche in alcuni casi, anche se spesso costa meno l'estero che l'Italia. E l'Italia
1: non
0: è sempre
1: che
0: un po' caro.
1: Qualche volta è sempre così.
0: Ma
1: è così, Max. Perdonami, ma è così. Siamo arrivati in Italia. Mi dispiace perché poi l'Italia è bellissima. Io la vorrei esplorare veramente in ogni minimo dettaglio, ma purtroppo sono molto alti.
0: Per le vacanze, sì. Sono cari. Appunto,
1: cari.
0: Ma anche all'estero, voglio dire. Comunque, chi va all'estero punta soprattutto sulla visita alle città europee anche nel mese di giugno. Un dato interessante riguarda l'organizzazione: sempre più famiglie prenotano con largo anticipo per evitare brutte sorprese e tenere anche il budget sotto controllo. Tu l'hai controllato il budget, la Leti?
1: Non ancora.
0: Non ce l'hai proprio, quella
1: no.
0: È la verità. Capito.
1: Ancora no.
0: Vabbè, ma tu che problemi c'hai? Se dici qualcuno mi porta in vacanza, lo trovi, no?
1: No, io non vado a scrocco come te.
0: Ne provo a dirlo
1: non
0: io.
1: Non
0: posso andare a scrocco, perché se lo chiedo nessuno mi ospita.
1: Ma provaci.

0: Michael Bublé, non è Natale, ragazzi.
1: No,
0: dal 2009 Just Have Met You
1: ma
0: Yet.
1: Dai, ma poverino, non possiamo sempre pensare a Natale con Michael Bublé. Ma Michael Bublé.
0: Michael Bublé, ce la fai?
1: Bublé. No, è Bublé.
0: Bublé. Siamo pronti? Scopriamo su Radio Kiss Kiss i segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti, come si fosse arrivata
1: adesso? Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, nei mattinieri ricordate questa Radio Kiss Kiss. Ogni mattina scopriamo i tre segni più fortunati di oggi. Ce ne sono solo tre, i più fortunati a un podio. Terza posizione occupata da?
1: Dal segno dell'acquario. La vostra costanza inizierà a dare risultati tangibili con una buona notizia o un riconoscimento che confermerà di essere sulla strada giusta.
0: Bene, seconda posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno della bilancia. Un gesto di gentilezza o un sostegno ricevuto al momento giusto rafforzerà la fiducia in voi stessi e migliorerà il clima intorno a voi.
0: E al primo posto oggi trionfa
1: il segno dei gemelli. La vostra determinazione oggi verrà premiata da una coincidenza favorevole che accelererà un progetto o una decisione importante.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno della bilancia, c'è in prima posizione il segno dei gemelli.
2: L'agenda dei mattinieri.
0: Oggi mercoledì, ma quello che conta di più è la data, 10 di giugno. Cosa si ricorda e cosa si celebra in questa giornata?
1: Iniziamo dai santi del giorno. Beata Diana degli Andalò e San Getulio. Mi piace il nome Getulio.
0: Grande Getulio, vai!
1: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata della Marina Militare Italiana.
0: Oh, salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: Ciao,
0: che lavorano
1: marinai.
0: In marina, i marinai. Alla lì ti piacciono i marinai?
1: A me piacciono le divise, quindi piacciono i marinai, piacciono tutti. Comunque, poi vai. Che c'è?
0: Piacciono tutti. Tutto il battaglione, vai.
1: Certo.
0: Perfetto, vai.
1: Il 10 giugno del 1934 la nazionale italiana di calcio conquistava il suo primo mondiale battendo in finale per 2-1 la Cecoslovacchia.
0: No ragazzi, cioè qui ci viene da piangere. Domani inizia il mondiale per la terza volta senza l'Italia. E oggi celebriamo il ricordo del primo mondiale vinto nel 34.
1: Vabbè,
0: ne abbiamo vinti 4 ragazzi in totale. Ma cioè assurdo che non siamo neanche al mondiale quest'anno. Vabbè, andiamo avanti.
1: In questo giorno del 2003 partì la missione del rover Spirit. Te la ricordi?
0: Come no?
1: Progettato Marte, per operare su Marte per appena 90 giorni, continuò a inviare dati scientifici per oltre 6 anni, superando ogni aspettativa degli scienziati.
0: Bene, poi
1: il 10 giugno di 88 anni fa fu pubblicato il primo fumetto di Superman.
0: Improbabile, oggi vale milioni di dollari.
1: Certo.
0: Se lo trovate, cercatelo, me lo fate sapere. Poi
1: passiamo ai nati del giorno. Nasceva 104 anni fa Judy Garland, indimenticabile protagonista del Mago di Oz.
0: Come no. Poi
1: auguri a Carlo Ancelotti, tra i tecnici più vincenti della storia del calcio. Il CT del Brasile compie oggi 67 anni.
0: Lo provo a imitare, non lo so fare. Vai. Poi
1: compie oggi 61 anni l'attrice Elizabeth Hurley.
0: Elizabeth Hurley è molto bella, sì. 61 anni, si tiene in una forma pazzesca, è l'ex di Hugh Grant per intenderci, è bellissima attrice.
1: Molto.
0: Poi
1: concludiamo con la storia della musica, non posso essere che super contenta perché io essendo una sorcina.
0: Vabbè, già è anticipato.
1: La terza parola. Nel 1998 Renato Zero,
0: Renato Zero che fa?
1: Scrive e interpreta una canzone che segna per lui una fase di grande maturità artistica e personale. Il testo non è solo la classica richiesta di un amore finito, ma un vero e proprio inno alla ricerca di se stessi e degli altri. È un invito universale a non arrendersi, a superare gli ostacoli, canzone che ottiene un successo enorme. Cercami.

0: comunque.
1: Raga, che roba!
2: Ma poesia, sono poesie le sue canzoni.
1: Mamma mia, ma poi una più bella dell'altra, sì. La musica più bella, vi ricordiamo, sì. le canzoni legate a questa data, a questo periodo degli anni passati, e lo facciamo anche adesso con un'altra canzone meravigliosa che sta per arrivare. Intanto, ancora buongiorno, prima di annunciarvi di quale canzone si tratta, un saluto dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, pronti ad affrontare la seconda ora insieme, anticipata da un capolavoro del 1979.
3: Beh, sì.

0: chitarra di David Gilmour, i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Cioè, ma che ne sanno i giovani di noi che ascoltavamo a tutto volume in un impianto con subwoofer che costava più della, che ne so, della 500, della
1: Peugeot
0: 205, della 126,
1: ma che mi veniva messo pure sul pandino, pandino 30, cioè,
0: andiamo.
1: Su quello.
0: Abbiamo acceso un po' di ricordi, ragazzi. Le 6:01 di questo mercoledì 10 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Foli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Mamma mia, siamo pieni di rinnovato entusiasmo. Come diciamo sempre noi mattinieri, animo. Dai, ce la possiamo fare. Pronti a ripartire? Nuova insieme. Preparatevi perché tra poco vi coinvolgiamo con l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Nome, città, quale categoria di mattinieri, a quale categoria appartenete? Ecco, condividete con noi il primo pensiero del giorno, vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Dai, ripartiamo tra poco anche con tutta l'attualità e quindi c'è un po' di tutto. La musica più bella, le vostre storie, l'attualità, e quindi vi aspettiamo. E adesso ripartiamo da Annalisa, canzone estiva.

0: La canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare. Ricordate, tra mattinieri ci riconosciamo così. E se sentite qualcuno in giro che dice animo, animo, è uno di noi, è uno di voi. Ci ritroviamo di mattina, siamo il social del primo mattino qui su Radio Kiss Kiss. Ricordatelo, e se qualcuno dice: oh, ma che radio stai sentendo? Questo è Kiss Kiss, diglielo.
2: Certo,
0: un attimo,
2: è Kiss Kiss.
0: Dai, dategli pure il numero, che è questo. Per,
2: questo è il numero 347-490-0042.
0: Ecco, per dire che insomma siete dei mattinieri, no?
3: Ma io non sono d'accordo con questa
2: No.
0: Allora, siamo pronti perché tra poco c'è la raffica, primo pensiero del giorno. Mattinieri, vi devo dire una cosa. Mattinieri, voglio commentare un fatto d'attualità, siete liberi di farlo. Vi mettiamo in onda raffica tra poco, il numero l'abbiamo ricordato. Allora, oggi mercoledì 10 giugno e ci sono le ultime notizie delle agenzie che riguardano purtroppo ancora raid e conflitto in Medio Oriente che si riaccende. Notte di raid negli Stati Uniti e sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Israele invece continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce di Teheran. Il ministro degli esteri italiani contro le parole intanto del ministro israeliano Ben-Gvir sull'Italia, inaccettabili e indegni. Indegni, le definisce così il nostro ministro degli esteri. Ieri Ben-Gvir, a proposito di un'indagine aperta sulla sua persona per la questione della flottiglia, ha definito l'Italia non il paese, non lo stivale, il paese a forma di stivale, ma il paese delle ciabatte. Da qui appunto la reazione del ministro degli esteri italiano. Ieri nella notte italiana è arrivata la notizia della assoluzione di Luis da Silva, il 35enne senegalese, è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio alla lettura della sentenza, impassibili hanno esultato invece i sostenitori e ovviamente legale di da Silva. C'è un'indagine per corruzione che piomba sulla maxi opera che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Secondo la procura di Roma, quindi parliamo dell'accusa, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. Poi il parere favorevole non ci fu e fu rigettata appunto la delibera del CIPES. La società dello stretto si dice comunque estranea ai fatti. Le opposizioni chiedono di fermare l'opera. Poi attenzione, ci sono aumenti. Questo è periodo di rinnovo di contratti, è arrivato un rinnovo che era atteso, quello degli statali, aumenti fino a 221 euro. È stato firmato l'accordo dunque per il rinnovo del contratto. Dalle ferie alla pausa pranzo ci sono diverse novità in arrivo. Sottoscritto all'unanimità il contratto delle funzioni centrali per il triennio 2025-27, è prevista anche una clausola di salvaguardia che consente il recupero dell'inflazione, cioè se salgono i prezzi viene aumentato anche questo aumento appunto previsto e quindi si adegua di conseguenza con l'inflazione. C'è un'altra notizia bellissima che riguarda l'Italia, inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire, diciamo, la via al nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto ieri emozionato e poi ha ringraziato anche gli affetti, le persone che sono state vicino, commosso. Ha ringraziato, veramente mi è piaciuto tanto il suo discorso, l'ho condiviso anche sulla mia pagina social. Ti fa capire come è importante avere le persone giuste vicino quando ci sono i passi
2: da
0: fare. E ci vuole il sostegno dei propri cari. Va bene, queste le notizie principali. Poi ci avete vicino qualcuno che vi sostiene? Sì, la Leti ce l'hai?
2: Come no? Sì, ce l'ho.
0: Meno male, va ragazzi. Tra poco, raffica di messaggi al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Siamo i mattinieri di Kiss.

Chiara Spart, i Coldplay. Buongiorno Martinieri, pronti, tocca a voi da tutta Italia adesso, scatta l'appuntamento, sì, con la raffica, e quindi c'è l'appello, pronti a raccontare quale categoria di Martinieri siete, cosa fate, cosa vi aspetta in questo mercoledì mattina. Per questo mettiamo la sigla.

0: che cosa accade adesso? Grazie.
1: Beh, adesso c'è la raffica, quindi però per avere, per fare questa raffica, di che cosa abbiamo bisogno? Del numero di telefono, quindi potete farlo scrivendoci a questo numero. Dai, 347 490 0042.
2: Cioè, è assurdo questo programma. Ho paura.
0: Molto.
2: È pericolosissimo.
0: Allora, da tutta Italia, so che avete qualcosa da dire, e allora esternate. Sì. Iniziamo anche con un colpo di clacson, va bene ragazzi, assolutamente. Rocco, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Sembra tipo Rocco da Genova.
0: Rocco da Genova. Sveglia, sveglia.
4: Buongiorno Radio Tischis, Carmine da Bergamo, stamattina in viaggio per trasferta, consulente informarmi un po' Tischis.
0: A te buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, sono Lucia da Fondi.
1: Ciao Lucia.
5: Oggi il mio primo pensiero è stato giorno no, perché oggi iniziano gli iscritti. Mi mandate la forza, grazie.
0: Dai che ce la farai.
1: Ma certo.
0: La forza sia con te. Pronto.
1: Che la forza sia con te.
0: Mamma mia, buongiorno, chi è?
6: Pronto. Buongiorno mattiniere di Radio Kiss Kiss e buongiorno a te Max e Leti.
0: Oh.
6: I fratelli Barracuda vi auguro buona giornata e
1: buona
6: come
1: giornata.
6: Sempre il motto è animo, animo!
0: Giulio, buongiorno, che ci dici?
7: Comunque ci tenevo a farvi i complimenti per la trasmissione.
0: Ah, grazie.
7: Sia a te Max sia alla Lady.
0: Sì, grazie.
7: A te Max vorrei dire che diciamo dei livelli di Pippo
0: sono a livelli di Pippo,
7: sì, proprio diciamo alla pari.
0: Non direi, però vabbè,
7: Pippo ha qualcosa in più,
0: meno male,
7: solo
0: giusto.
7: Perché sono tanti anni che stare a rischi. No. Comunque sia la vostra accoppiata che quella Pippa Adriana
0: ti piace,
7: mi tengono compagnia tutte le mattine. Siete forti, siete grandi,
0: grazie ragazzi,
7: animo animo,
1: animo.
7: Grande Max, grande Lì.
0: A noi basta semplicemente essere accostati a Pippa Adriana, a parte che siamo amici e siamo nella stessa squadra, quindi grazie Giulio. Peppe, buongiorno.
8: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
8: Mi domando se il mio collega Danilo vi sta ascoltando.
0: E non solo, chiediamo
8: fatto
0: a lui.
8: Fatto sapere.
0: Vai, forza.
8: Ciao,
0: ciao,
8: animo,
0: ciao.
8: Animo.
0: Pronto, Sabino.
9: Buongiorno, mattinieri. Sabino, ciao. D'Andria, buon. Direzione del liceo. Animo.
1: Animo.
0: Senti che trombe qua. C'è chi è stato?
10: Buongiorno Radio Kiss, buongiorno mattinieri. Luca da Sciacca, direzione Palermo.
0: Oh Luca, che dici?
10: Totalmente in uno stato di flow, ovvero lo stato di totale immersione
1: di flow.
10: E stato coinvolgimento in un'attività.
0: Oh ragazzi, dopo il chill c'è uno stato di flow,
1: c'è flow.
0: Siamo tutti chillati in stato di flow. Pronto?
11: Dai. Buongiorno mattinieri, Carlo da Napoli, pronto per lavoro.
0: Cosa ridi?
1: Mi piace, stiamo chillati in stato di flow. Mi piace.
11: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno mattinieri. Stamattina un saluto speciale lo facciamo a Giovanni e Nicola.
0: Come no? Ciao Giovanni, ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Cosa ridi? Scusami.
1: Mi viene da ridere per questa frase.
0: Siamo in chill e stato
1: siamo
0: di flow.
1: Siamo in chill e stato di
12: qua.
1: Flow.
12: Un camionista vestito con tuta pentavalente per trasporto di merci pericolo.
0: Vai, ce la puoi fare. Buongiorno.
13: Animo. Qua è Francesco da Nocera Superiore nella cartoleria carte dintorni.
0: Ciao ragazzi.
13: Si prepara il lavoro per la giornata.
0: Vai, pronto.
14: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
14: Sono Francesco, pendolare da Torino a Milano.
0: Pendoli.
14: Buona giornata a tutti.
0: Dai, va bene. Chi è?
15: Buongiorno, c'è anche Rocco da Foggia.
0: Questa è una corriera, secondo me. Va bene, allora Ali, ti vuoi fare la chiusa tu, che è previsto?
1: Sì, è prevista la chiusa, eccola qua. Io posso chiudere con questa frase. Sono in chill, in stato di flow.
0: Va benissimo.

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Kiss, kiss.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Yes, yes.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: A proposito di potenziale, vedi? Sì. Un po' tutti noi abbiamo del potenziale inespresso. Ce l'hanno detto anche a scuola quando presentavano la pagella ai genitori. Il ragazzo è bravo ma non si impegna abbastanza. Com'era? Era quella roba lì, no?
1: Aspetta,
0: più o meno.
1: Diceva sì, potrebbe fare di più.
0: No, intelligente
1: non
0: ma
1: si
0: non
1: applica.
0: Studia. Non si applica, ecco, non si applica.
1: Non si applica, stavo
0: ripetendo. No, perché leggevo di questa storia incredibile. Buongiorno ancora dai mattinieri, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate ogni mattina tra le 5 e le 7 la nostra missione aggiornata sui fatti dell'attualità, anche studi e ricerca. Questa è una notizia che leggevo dal Messaggero. C'è una coppia inglese che ha trasformato un'idea davvero fuori dal comune in un quello che è diventato praticamente un successo internazionale. Loro si chiamano Gavin e Alice e vivono nel Derbyshire. Hanno iniziato a costruire sedie. Si diceva, ma come le fanno queste sedie? Le fanno crescere direttamente dagli alberi. L'idea è nata a Gavin, che da bambino, durante lunghi periodi trascorsi in ospedale a causa di problemi di salute, sviluppò questo, diciamo, grande amore per la natura. Anni dopo, studiando design, si è fatto una domanda semplice: ma perché tagliare un albero per costruire una sedia quando si può far crescere l'albero già della forma della sedia? E allora, insieme alla moglie, ha sviluppato una tecnica che guida i rami attraverso le potature, innesti e
1: non solo
0: intrecci.
1: Potature, anche attraverso perché io le sto vedendo le foto proprio di questa cosa.
0: Crea delle forme con gli alberi, senza tagliare.
1: Senza tagliare, però si aiuta anche con, non so neanche con come chiamarle.
0: Con degli innesti, c'è scritto qua, vedete, ci sono degli innesti
1: e vedo delle cose di ferro.
0: Dei ferri che fa fare le curve.
1: Bravissimo.
0: Appunto all'albero. Però attenzione, non viene estirpato dal terreno e si lascia morire l'alberello, la pianta, ma viene messo in un vaso. Quindi tu prendi una sedia fatta in natura che vive, che è lì e che è bellissima. Insomma, una cosa che ha fatto impazzire gli esperti di design, è diventata un'opera di biodesign
1: anche perché
0: adesso sono richieste in tutto il mondo,
1: anche perché ogni sedia è unica a sé.
0: Sì,
1: è
0: poi
1: quello
0: ci mette,
1: il discorso, capito?
0: Ci mette
1: perché
0: tempo
1: poi
0: per crescere poi,
1: no, ma non solo quello, ma poi ha un design totalmente diverso l'uno dall'altra in base a come crescono i rami. Comunque, cioè tu puoi dargli delle indicazioni, ma poi
0: comunque è un progetto nato da una difficoltà personale che è diventato un esempio di creatività, sostenibilità e pazienza. Ogni sedia viene venduta a 80.000 euro. Aspetti un po' per averla, però ne vale la pena. E tutto è nato da una difficoltà, pensate. Dalle difficoltà possono nascere grandi opportunità. Sembra una frase dal film Spider-Man, ma da grandi responsabilità, anzi da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Però è vero. E allora, spesso e volentieri dai problemi nascono cose belle. Cioè, faccio un esempio, più terreno, più semplice per noi comuni mortali.
1: Vai.
0: Avete perso un lavoro, eravate disperati, ma ne avete trovato uno migliore, che altrimenti non avreste trovato.
1: Possiamo
0: no?
1: dire, da errori nascono appunto opportunità?
0: Sì, perché una storia d'amore finita, che ne so, vi ha fatto incontrare poi la persona giusta e vi siete detti, mamma mia, che salvata che mi sono dato, o data. No? Un trasloco forzato vi ha cambiato la vita, perché adesso non volevate andare via dalla casa dove eravate prima, ma adesso vi siete ritrovati in un posto migliore con gente più interessante. Un errore che vi ha insegnato qualcosa di importante, una difficoltà che adesso vi ha fatto scoprire un talento che non sapevate d'avere. Insomma, da errori nascono grandi opportunità, come quello che ha inventato appunto una medicina per il cuore, non funzionava bene e ha scoperto che funzionava bene le parti basse, è venuto fuori il Viagra. È nato così, come anche quello per insomma, anche i farmaci importanti, quello per il diabete è diventato adesso un farmaco richiestissimo per chi vuole dimagrire.
1: Anche se ancora non è stato creato quello, quindi.
0: Vabbè, la Leti, ho capito che non vogliamo sollecitare a farsi le siringhine, come che si chiama quel coso?
1: Non voglio neanche dirlo, però.
0: Allora, ragazzi, vedi, al volo, mi hanno bocciato l'esame di guida, ho cambiato istruttore per disperazione, oggi è mio marito.
1: Ah, vedi?
0: Insomma, dai, problemi, errori e quant'altro possono nascere grandi opportunità. Cosa vi è accaduto? Raccontatelo con un messaggio di testo vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar, Mattinieri, Kiss Kiss, la Leti con le tue esternazioni ha fatto scandalizzare i tanti che dicono la Leti, le siringhe sono salvavita con le cui alludi tu. Attenzione,
1: no, no, aspetta, aspetta. Io ho fatto quella cosa perché Max ha detto che adesso molti le usano per dimagrire. Allora, quelle punture servono per chi ha il diabete
0: e sono
1: una cura fondamentale per loro. E allora, infatti c'è stato anche un periodo in cui non erano anche più reperibili, appunto perché se ne facevano uso persone che non avevano bisogno solo per dimagrire ed erano state tolte a persone che ne avevano bisogno. Io questo
0: allora,
1: non
0: è questo comunque il punto. Noi stiamo dicendo che da errori a volte nascono grandi opportunità. Abbiamo fatto questa domanda e la domanda è girata a voi, parliamo anche d'altro. Io facevo gli esempi dal un errore per un farmaco per il cuore è nato il Viagra, no? Insomma, l'effetto collaterale che è diventato poi il motivo principale della vendita di quel farmaco. Alludevo anche ad alcuni farmaci utili ai diabetici che poi sono stati trasformati, rivisti, rievoluti, rifatti per far aiutare anche chi vuole semplicemente dimagrire, non ha problemi di diabete. Va bene, comunque da qui vi stiamo chiedendo opportunità, cioè da disastri, da quelle che sembravano tragedie sono nate grandi opportunità. Cosa ricordate nella vostra vita? Devo dire, avevo paura di perdere il lavoro, ho iniziato un corso serale per sicurezza, oggi faccio proprio quel mestiere, guadagno anche di più. Silvio, buongiorno. Mi hanno rubato lo smartphone, per qualche settimana sono stato costretto a stare meno online, ho scoperto amici, passeggiate e persino il sonno. Angelo, grazie ragazzi, vedi alle volte questi maledetti smartphone. Va bene, comunque raccontateci un po', appunto, con un messaggio vocale, da un qualcosa che sembrava una tragedia in realtà ne è nata un'opportunità. Cioè, che continui a scuotere la testa stamattina.
1: No.
0: Niente, vabbè. Allora, mettiamo una canzone nuova e poi vi sentiamo anche per la raffica dei saluti finali nei mattinieri Kiss Kiss. Mark and Cremon, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: nascono grandi opportunità. E quindi cosa vi è accaduto? Sembrava fosse finito, quella famosa si chiude una porta, si apre un portone, insomma accade. E quindi ci raccontate le vostre esperienze in questo senso, le stiamo parlando nei mattinieri di Kiss Kiss, un paio di messaggi.
1: Allora, sì, aspetta, eccomi. Allora, ho sbagliato strada durante un colloquio di lavoro e ho conosciuto un responsabile che mi ha poi assunto in un altro reparto migliore, Marco da Milano.
0: Poi
1: ho mandato un'email al destinatario sbagliato, ma da lì è nata una collaborazione lavorativa che non avrei mai immaginato, Luca da Napoli.
0: Oh, grazie ragazzi, ce ne sono di storie così, quali la vostra? Messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderli.
5: Un mondo di tenerezza.
7: Kiss Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Kiss Kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Kiss Kiss.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.
16: Kiss Kiss.
2: Suona solo

0: piano piano, cercando, ricordandosi di quello che faceva da bambino, ha creato praticamente delle sedie fatte in natura, sì. Gli alberi fatti di sedia che restano vivi, non vengono uccisi, non vengono estirpati, cioè vengono estirpati ma vengono lasciati in dei vasi, sì. E quindi costruisce delle sedie design vive, e questo gli frutta un bel po' di soldi. Insomma, abbiamo detto, da difficoltà nascono grandi opportunità. Saluto, sì, chi ci scrive: ragazzi, ma vogliamo parlare di Fleming, che dopo un errore che ha lasciato aperto un contenitore ha creato la muffa e nata la penicillina? È vero, insomma, ce ne sono, sì, tanti di esempi in questo senso. Luca, tu che cosa ci racconti? Buongiorno.
1: Ciao, Luca da Vigevano.
2: Ciao.
1: Io praticamente avevo perso il lavoro e ho risposto a un annuncio di un lavoro nelle vicinanze della mia città. Non pensavo di essere preso, sono stato preso, oggi sono responsabile e mi riempiono di soldi.
0: Vedi, mai l'avresti lasciato l'altro lavoro grande. Comunque, Flavia,
3: quasi 11 anni fa, come già vi dissi ancora, ho cessato l'attività di famiglia, chiusa definitivamente, e logicamente all'età di 50 anni sei anche abbastanza disperato: chi mi prende, cosa faccio, cosa non faccio. Insomma, un po' alla volta mi sono reinventata e, come sapete, adesso ho un'attività di chef a domicilio, di catering e di pasta fresca.
0: Bene. Rebecca, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Rebecca da Torino. Nel luglio 2022 sono stata lasciata a 2 mesi dalle nozze. Non dico che sia stata una passeggiata, però a distanza di questi anni sono diventata una persona molto sportiva, ho perso 30 kg, ho imparato a volermi bene, ho incontrato un compagno fantastico, anche lui super sportivo.
2: Vedi.
4: E ho imparato anche a voler bene la mia salute mentale, perché non sottovalutiamola mai, ma l'aiuto psicologico è sempre molto importante, soprattutto in queste occasioni. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Rebecca, ciao. Grazie ragazzi, e ancora storie nel finale dei mattinieri, tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: del mondo nei mattinieri di Kiss Kiss, il gran finale insieme. Sì. Da difficoltà nascono grandi opportunità. Mi hanno cancellato il volo per Londra in aeroporto. Chiacchierando, ho conosciuto quello che poi è diventato il mio socio. Abbiamo aperto un'attività insieme e oggi fatturiamo tanto. Vedi, Alessio da Milano, che bello. Quante cose ci è stata raccontata di questo tipo? Ne hai anche tu di messaggio? Vado ancora io, ce la facciamo.
1: Allora, un investimento fatto male mi ha spinto a informarmi meglio e oggi gestisco con successo le mie finanze. Sara da Torino.
0: Poi, in che senso, che fai?
1: Ho confuso un orario e mi sono presentato in anticipo a un evento dove ho fatto un contatto importante. Matteo da Genova.
0: Che contatto? Ho sbagliato ricetta. Ho fatto un contatto importante.
1: Ho sbagliato ricetta e ho creato un piatto nuovo che oggi cucino spesso per amici e famiglia. Francesca da Bari.
0: Beh, più semplice, questa è più...
1: semplice.
0: Sì. Va bene, ragazzi, siete in tanti, dobbiamo salutarci, lo facciamo tra poco.
1: Aspetta, sì. Che hai fatto? Che hai combinato?
0: Sto controllando i tempi.
1: No.
0: Abbiamo ancora 20 secondi, sì. Perfetto. Allora, a volte la vita, insomma, ragazzi, è vero, ci chiude una porta, sul momento ci arrabbiamo, poi scopriamo che dietro c'è, magari dietro quella porta, non dico la storia del portone, ma c'è un corridoio sbagliato. Meno male che la porta si è chiusa, e perché a volte abbiamo bisogno di sollecitazioni esterne. Queste magari ci arrivano, non lo so, chiamatelo da un angelo custode, chiamatelo come volete, dalla sorte. Fatto sta che alle volte le cose che ci sembrano, e lo dico per esempio a Fabrizio, che è un ascoltatore che ci scrive che sta passando un brutto periodo, tirati su, sappi che magari questo periodo ti porterà a cose belle. Quindi in bocca al lupo a tutti, a tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli tra

0: torniamo domani, domani certo. Sempre ricordate dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss i mattinieri, con la giornata inizia molto presto e ci confrontiamo sui temi d'attualità, condividiamo anche la nostra attualità con pensieri, quello che ci capita di condividere e di raccontare ogni giorno. Tra poco Pippo Pelo, Adriana e Pippo Pelo Show, grazie alla regia
1: Pica,
0: è sempre prezioso, e vi lasciamo con una canzone bellissima, Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now, quella lì dei mattinieri. Kiss Kiss
1: a tutti.

0: Phil Collins su Radio Kiss Kiss dal 1984.
1: Sono le 6:57 e tra pochissimo arrivano tutte le news con Cristina Manco. Vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano. Sarà da almeno 11 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla città di Tiro e dintorni. Torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense da parte delle forze armate iraniane. Gli Stati Uniti rispondono con attacchi difensivi dando seguito alla minaccia di Donald Trump. Dall'altra parte l'Iran ha avvertito che risponderà con decisione all'aggressione statunitense. Teheran inoltre ha rinnovato l'avviso alle forze straniere affinché lascino l'area. Preferiamo il linguaggio della diplomazia, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Raghi, ma parliamo anche altre lingue. Se paesi occidentali, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, la Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure definite vergognose da Tel Aviv aumentano, dicono, l'antiterrorismo. L'Unione Europea prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, all'interno il divieto di ingresso ai russi che hanno combattuto in Ucraina e il congelamento del price cap sul greggio a $44. Intanto, secondo il presidente ucraino Zelensky, la soluzione ideale dei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Per raggiungere un cessate il fuoco, dice, sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia e ovviamente Europa e Stati Uniti. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto alla Camera avranno inizio in mattinata, la chiama prevista dalle 12. La cronaca, Luiz da Silva assolto e immediatamente liberato, è arrivata nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini. La sentenza sull'omicidio di Perina Paganelli avvenuto il 3 ottobre del 2023, l'imputato rischiava l'ergastolo. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. È seguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA prevista dalla seconda metà del 2027 destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare, lo ha annunciato la NASA. Lo sport, tennis, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie, il numero 1 al mondo sta bene, oggi inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!

0: Adriana?
1: Ah sì? Anche... Con la barra dritta, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Svegliato?
0: Tu sì, anche tu no?
1: Beh,
0: la barra dritta significa che ti svegli e sai quello che vuoi dalla vita.
1: E sei molto concentrato e conosci la tua direzione?
0: Picca tu barra dritta stamattina?
1: Sì,
0: sì, anche Anna Chiara aveva la barra dritta.
1: Una barretta così, diciamo.
0: Picca la barretta, va bene, comunque.
1: Dai che si
0: sempre
1: parte.
0: Dritta, vai.

0: delle venature di Poppy Poppy in sottofondo, Adriana?
1: Sì.
0: E non ne hai approfittato?
1: Allora, è una settimana, è più di una settimana che non facciamo Poppy
0: Sappi,
1: Poppy, che non proviamo.
0: Poppy Poppy stamattina te lo faccio pure io a te, ma non sui fianchi.
1: Allora, Pippo, dobbiamo secondo testare, me vuole... dobbiamo provare
0: secondo
1: e
0: me
1: dobbiamo capire.
0: Vuole Poppy Poppy non sui fianchi.
1: Dobbiamo capire le manie dell'amore. Come stanno? Buongiorno.
0: Ma... No.
1: Molto sodo, molto sodo.
0: Che cos'è? Ma smettila. Allora,
1: sai cosa mi è venuto in mente? Io sembro quelle bamboline, in realtà quei babbi natali che tu hai a casa durante il periodo natalizio,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: l'albero.
0: Quelli che
1: quelli
0: ballano,
1: che si muovono e
0: quelli
1: ballano.
0: Quelli che si muovono. E tu
1: quando...
0: sembri una scema come quelli.
1: Oggi sono ginnica,
0: perciò.
1: E sono
0: perciò... un po' rincitrulliti, cioè fanno sempre lo stesso
1: mi
0: movimento.
1: Mi voglio muovere, vorrei dire a Pica che ogni scusa sarà buona per inserire qualche pezzo dance, va bene?
0: Bene,
1: così,
0: bene.
1: Anche a caso.
0: Allora, innanzitutto oggi facciamo un campionato italiano dei dialetti.
1: Sì.
0: Sceglieremo il dialetto più sexy d'Italia. Secondo te qual è il dialetto più sexy, Adriana?
1: Ah, sono di parte, sono
0: Adriana
1: di parte.
0: È stata concepita in Veneto e quindi è a Venezia, quindi evidentemente il veneziano.
1: No, no, per me il napoletano, che poi non è più un dialetto ma è una vera e propria lingua, per me il napoletano è sexy.
0: Lo trovi sexy?
1: Lo trovo sexy da morire se dosato bene.
0: Sì.
1: Ok, se utilizzato
0: dipende
1: bene.
0: Dipende dal tipo di napoletano.
1: Poi dipende.
0: Perché il napoletano è un po' più così gaga. E poi c'è il napoletano.
1: Poi cambia in base al comune di appartenenza.
0: Qui
1: no?
0: Abbiamo purtroppo solo un esempio del secondo che ho fatto. Peppino, no?
1: Vabbè.
0: Che è un po' vicino all'arabo, no? Noi siamo un po' vicini a.
1: Certo, quando
0: parla
1: comunque
0: lì.
1: Non capiamo.
0: A volte sì. Un po' mio fratello, Ernest. Vedi, è molto diciamo affine a questi suoni che sono, credo,
1: Pippo.
0: Indiani in questo caso. Sono suoni indiani.
1: Allora, è musicale, i dialetti sono musicali. Esiste anche una giornata proprio per ricordare, per conservare i dialetti poi rispetto ad ogni comune d'appartenenza. Una recente indagine linguistica e sociologica condotta a livello nazionale ha stilato la classifica ufficiale dei dialetti italiani più amati, più attraenti e di contro quelli considerati meno musicali o meno adatti al corteggiamento. Lo sai che si può corteggiare utilizzando bene anche il dialetto?
0: Certo che sì, ha voglia. Sai, i romani, per esempio, no? O famo strano.
1: Comunque,
0: per esempio le frasi famose, no?
1: Il dialetto toscano e quello napoletano sono considerati su scala nazionale ed internazionale quelli in assoluto più sexy.
0: Okay, allora io farei una domanda subito agli ascoltatori. Ci potete mandare gentilmente dicendo che ci state ascoltando? Se volete potete mettere anche un parere sul nostro programma in rigoroso dialetto della vostra zona di provenienza, che siate siciliani, che siate campani, che siate laziali, che siate milanesi, toscani, lombardi, piemontesi, veneziani.
1: Vabbè, è inutile chiamare la cosa tutte le
0: lucani, molisani, qualsiasi, calabresi. 347 490 0042. Gentilmente stamattina vogliamo messaggi in dialetto, mi raccomando.
1: Ci salutate col vostro dialetto, ok?
0: E se non sapete parlare di dialetto, ditelo. Abbiate il coraggio, c'è tanta gente che non sa parlare di dialetto.
1: Ma perché poi non lo si tramanda più ai figli, per esempio.
0: Esattamente. Sì.
1: Allora aspettiamo i vostri messaggi e andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Power to move ya, I got the power to move ya.
0: Ma cos'è?
1: Sembra diventato un talent questo appuntamento.
0: Sì. Ma poi si impegna molto questa ascoltatrice.
1: Dal 1995 Ziggy Marley con Power to Move Ya.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: proposito dei dialetti, la frase della madre di Adriana che, affacciandosi su un balcone in una delle, diciamo, calle di Venezia bellissime, disse a suo marito, a tuo padre,
1: pur non essendo di origini, insomma, veneziane,
0: Alfonso, sempre su Goi Canal.
1: Esatto.
0: E lì aveva concepito in quel momento la bella Adriana.
1: La bella e brava.
0: La bella e brava. Che stava nascendo tra il Canal Grande,
1: esatto,
0: e il canal che si prosciugò.
1: Abbiamo detto, abbiamo esordito quel dire che si contendono il podio dei dialetti o comunque delle lingue più sexy in assoluto, il napoletano e il toscano, mentre di contro abbiamo anche dei dialetti che risultano poco musicali.
0: Tipo?
1: Il bergamasco. Anche il milanese stretto molto spesso risulta essere quasi disturbante. Questo non lo diciamo noi,
0: Bergen.
1: Il marchigiano.
0: Marchigiano.
1: Vabbè, sentiamo i saluti in dialetto in giro per l'Italia dei nostri ascoltatori, prego.
2: Buongiorno.
1: Tipo
2: Adriana, sono Claudio de Zurigo, abito a Zurigo, però su De Lecce.
0: De Lecce.
2: È il dialetto più bello in assoluto. Ed è rulecese.
0: Rulecese.
2: A me piace tantissimo. È romano.
1: Si sente.
2: Non so nemmeno se fosse un dialetto oppure più una pronuncia.
0: No, c'è anche il dialetto romano, perché
1: certo,
0: ci mancherebbe. Comunque sì, la terra dello sole, dell'umare, dell'Uientu, il Salento, bellissimo.
3: Buongiorno. Casa Marrussana, la provincia di Cosenza. Saluti a tutti.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a Schiss, sono Andrea da Torino. Io non so assolutamente parlare il dialetto piemontese, ma da noi diciamo che non si utilizza praticamente mai. E non lo sa la gran parte della popolazione.
0: Ma come? Ma non è vero. Un bicerin? Bicerin di dov'è?
5: Torinese.
0: Sì, anche ci sono delle parole, diciamo, torinesi, però noi non conosciamo bene, ma sicuramente saranno torinesi.
6: Pippo, che... Adriana, buongiorno. La sente vero, Foggia.
0: Sì.
6: Comunque io sento tutti i giorni, cos'è? Amate.
1: Prima che finisce sta Picciril.
0: La sera che c'è Picciril, quando c'è finisce il paese.
1: No, perché avevo capito.
0: Ci ascolta tutto il giorno fino a Picciril.
1: No, Picciril da noi, Picciril è anche piccolo, capito? Quindi non avevo compreso.
7: E voglio un buongiorno, sono Peppe da Napoli. Vi voglio bene, vi seguo. E il dialetto napoletano è il più top. E anche il siciliano. Un bacio.
1: E anche il siciliano.
0: Pure lui dovremmo bene, voglio.
1: Oddio, un po' meno pure, non ti preoccupare. Sono quelli più adatti, caro Pippo, caro Cess, alle parole. Cess è il suo vero nome,
0: Cesare.
1: Ci mancherebbe.
8: Buongiorno Adriana. Buongiorno Cesare.
0: Bravo.
8: Illustro, illustrissimo.
1: Ma illustrissimo.
8: Cafone.
1: Esatto.
0: Volevo dire a questo ignorante che.
1: Ma lascialo stare. Adesso
0: lui mi dà del cafone, io non posso dire di ignorante. Allora, volevo dire a questo ignorante che si dice illustre, non si dice illustro.
1: No,
0: lui mi ha dato del cafone, io posso dare dell'ignorante.
1: No, cioè, questa è una licenza poetica. Lui col è la cafone. Licenza poetica.
0: Ma non mi sarei mai permesso di dargli del cafone, dell'ignorante, se lui non avesse dato a me del cafone. Possiamo risentire, per favore?
1: Addirittura vuole risentirlo?
0: Vai, prego, grazie.
8: Buongiorno Adriana.
0: Ecco.
8: Buongiorno Cesare.
0: Qui ci siamo, a posto.
8: Illustro, illustrissimo.
0: Illustro?
5: Allora. Voleva dire un lustro?
0: No, voleva dire illustro. Allora, è un grandissimo cafone,
1: allora,
0: ignorante.
1: Un attimo solo.
0: Io sarò un cafone, ma non è ignorante. Esatto.
1: La mia maestra di dizione mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto? La
1: dialetto maestra? Vuole la E aperta.
0: La E aperta.
1: Perché, salutiamo Ornella Rauccio, perché non è un diminutivo in etto etta, per cui non rispetta quella regola.
0: E quindi
1: bacia
0: qual
1: tutti.
0: Era la parola sbagliata che abbiamo?
1: Dialetto.
0: Ah, dialetto.
1: Vuole la, dobbiamo dire dialetto, non dialetto.
0: Abbiamo detto dialetto?
1: Forse io sì.
0: Forse tu, dialetto.
1: Cara maestra, grazie. Grazie.
9: Buongiorno, buongiorno Diana, come siete belle. È meravigliosa, senta mattina. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ma quando sei bella tu, bella.
1: Grazie. Chi
0: che dici? Tu sai, noi siamo tanto felici la mattina. Prego, Pica, abbiamo altri messaggi?
10: Buongiorno. Ma di cosa stiamo a parlare? Il dialetto più sensuale usano i candreis. Sensualissimo.
0: Sannicandrese.
1: Sensualissimo.
0: È sensualissimo.
1: Oddio, questo non lo so. Però
11: ciao, Fiori. Un camin che vada a travaglie e ve scoot. Anche le Marco. Buona giornata a tutti. Ciao Radio Cheschè.
0: Siete bellissima. Diteci però poi alla fine di quale, che accento è questo dialetto, credo lombardo. Mi
11: ciao
0: pare lombardo.
11: Ciao di Radio Cheschè. Come stai? Tutto bene? Vi auguro una buona giornata. Paola da Padova. Ciao.
0: Da Padova.
1: Da Padova.
0: Veneta. E Veneta. Vedi, grazie. Ma a me piace tantissimo anche quello del Trentino Alto Adige, di Bolzano. Io, mi piace moltissimo.
1: Sì, ma quando l'accento parlano, che hanno, sì, l'accento
0: loro
1: molto
0: parlano
1: bello.
0: In tedesco, il loro dialetto
1: riesci
0: tedesco.
1: Riesci a comprendere sempre quello che dicono? No, è difficile.
0: Zitta, che mi piace troppo sta canzone.
1: Su Radio Kiss.
0: Stai zitta!
1: C'è sempre la musica più bella, Gaia con Bossa Nostra. Facciamo quelli bravi.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
13: Kiss, kiss. Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
14: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Kiss Kiss.

0: No, si intitola Talk to You.
1: Talk to You, loro sono due DJ olandesi
0: che ti salutano, Adriana.
1: Che magari, sì, sì, secondo me sono fortissimi, stanno dominando le classifiche.
0: Allora, a me mi si è spento completamente il PC, non so cosa sia accaduto, però
1: solo il PC.
2: Sei un cagacazzo,
1: Pippo. Mamma mia, cominciamo, Oggi
0: sarò
1: il segno della Vergine.
0: Momento.
2: Che palle che sei.
1: Oh, grandi soddisfazioni dalla regia stamattina,
3: Fica, io vengo gentili,
0: beh, io vengo lì e ti apro la testa come una cozza se non la smetti di mettere sti messaggi, queste due invasate. Prego.
2: Pippo e Adriana.
1: Ciao.
2: Sono caga matenata insieme a Boagi.
0: Grazie mille. Ti detto un po' forti.
2: Da Palermo.
0: Grazie.
1: Da Palermo, va bene. Grazie, chi schissa te.
4: Cosa sta mio meglio paese? Non cresce l'erba, ma stonne le Paris.
0: Bari, vedi? Mm-hmm. Bravo, complimenti.
1: Ma io non capisco una parola, ma io secondo me ho proprio difficoltà con i dialetti.
0: Però ci sono delle cose, Adriana, che dette, diciamo, nel nostro dialetto, nel dialetto campano. Mm-hmm. Io sono salernitano e il dialetto salernitano è diverso da quello napoletano, no?
1: Beh, abbiamo sì, un sacco ci sono di, tante di, sfumature. Sì, sì. Sì,
0: però
1: sì.
0: Ci sono delle parole che prendono un peso completamente diverso, no? Mm-hmm. Cioè, allora... Partiamo da una cosa, da voi, cari amici, se passa una bella ragazza o un bel ragazzo, come lo chiami? Adriana, tu in dialetto campano, se passa un bel ragazzo, come lo definisci?
1: No, non è che lo definisco.
0: Un frescone,
1: molto spesso
0: credo che sia, no? Come
1: no,
0: dici?
1: Posso fare un'esclamazione.
0: Falla.
1: Tipo un gulo.
0: No, come fai?
1: Gulo.
0: E poi dice che fresco.
1: Ah, che frescone.
0: Dillo,
1: che bonazzo.
0: Fai tutta la fallo, sto passando io.
1: Vabbè, Pippo, non è che mi viene proprio facile così. Devo chiudere gli occhi.
0: Guardami, mi trovi molto interessante.
1: Dai, passa.
0: Sto passando. Togli sta risata. Allora, sto passando io, guardami. Ma la devi dire che poi la devono dire anche gli altri.
1: Tipo non mi viene.
0: Allora, io, cioè, con i miei amici la frase che diciamo è ma no, pucchiaccone.
1: Ancora? Si
0: sì,
1: usa questa?
0: Si dice ancora. Beh, un po'. È un po' pica, è troppo? No, è un po' troppo. No, non è tantissimo. Sì. Allora.
1: Io devo passare. No. Aspetta un attimo. Mettimi una. No, mi metti niente. Vai, basta.
0: Allora, pucchiaccone. Cioè, guarda come io mi sono riempito la bocca. Adesso
1: visto.
0: Vediamo gli italiani come dicono le donne e gli uomini italiani in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana,
1: apprezzamento
0: in Lombardia, in Sicilia,
1: positivo.
0: In Calabria.
1: Questo apprezzamento positivo verso la bellezza maschile o femminile.
0: O femminile.
1: Pippo, puoi riprovare un attimo a passare? E passa.
0: Sì, perfetto.
1: Passa Pippo.
5: È mosso.
0: Che idiota.
1: Vabbè, dai, ci divertiamo un po' al 347 490 0042. La parola o la frase nel vostro dialetto.
0: Sentiamo gli apprezzamenti. Adesso
6: ciao,
0: ce la sono
6: Pippo,
0: detto io.
6: Ciao Adriana. Conferma quanto detto dall'ascoltatore Andrea. In città, forse nelle piccole botteghe senti parlare piemontese, invece nei paesini così dell'entroterra è decisamente più diffuso. Personalmente non lo parlo, lo capisco, ma è una lingua molto simile al francese.
0: Molto simile al francese, okay. Il dialetto torinese.
7: Sono Kiskis, sono romagnola e vi faccio un saluto dalla nostra bellissima Cesena. Mm-hmm. Un saluto.
0: Salute.
1: Così è?
0: Movala, lì si usa moltissimo il movala.
8: Ciao sì. Fiori, anche lì che vado a travaglie e vescut. Anche le Marco, buona giornata a tutti.
1: Questo ciao, chi sa te?
0: Sarà bergamasco, credo. Vado a
1: travaglie. A tratti mi è sembrato pure spagnolo.
0: Sì, grazie. Adesso stiamo ascoltando, diciamo, i dialetti in generale. Tra poco sentiremo i commenti, diciamo, su un uomo o una donna belli che passano e noi facciamo un commento tra
9: buongiorno,
0: noi.
9: Buongiorno, Kiskis, sono Massimo dal Passo del Ghisallo. Il dialetto più bello è il bergamasco. Io non lo parlo, ma sentivo parlare mio papà e i miei zii. Ed è veramente bello.
0: È veramente
9: buona giornata.
0: Bello. È bello, ma è poco musicale, quindi poco avvezzo ad essere un dialetto sexy.
1: Non è sexy e non va molto d'accordo con le parole d'amore.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, non lo stiamo dicendo noi, quindi non ve la prendete con noi, ma vale. Con le statistiche che ci dicono che il bergamasco, il milanese, il marchigiano faticano a fare breccia nei cuori dei romantici.
0: Prego.
10: Cazzi cavad.
0: Vai. Allora, noi dobbiamo leggere oggi il dialetto più sexy, ragazzi. Mm-hmm. È il campionato dei dialetti. Qual è il più sexy?
10: Ciao,
0: e il meno ascoltato.
10: Ciao Adriana.
1: Ciao.
10: Noi in Calabria, quando vediamo una bella donna, diciamo Anna Cazzicavad.
0: Mamma, però... che cavallona sarebbe.
1: Questo,
0: capito?
1: Significa,
0: sì,
1: tradotto?
0: Sì, credo di sì. Che cavallona.
11: In Veneto si dice che tocco de banda, invece per i ragazzi, ma non è assolutamente volgare. Uh-huh. Si usava proprio una volta. Che fusto.
0: Che fusto.
1: Che fusto, va bene.
0: Che
1: sì.
0: Fusto.
12: Mamma ro Carmine e cre.
1: Mamma ro Carmine e crema. Questa è napoletana.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: C'era a provincia di Foggia quando capita una ragazza che si fa notare, si dice se quando si bene.
0: Si bene? Se quando si bene.
14: Mamma ma è cioppeccione da femmina.
0: Mamma ma.
1: Che mi sfugge la ge.
0: Cioppeccione da femmina.
1: Vabbè.
13: Pippo, okay. Noi a San Severo diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano.
1: Che pure è napoletano, esiste la versione pure napoletana.
0: Grazie, grazie.
13: Noi a San Severo diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano. Adriana, passa un attimo.
1: Aspetta.
0: Mamma mia che patano.
13: Mamma mia che patano.
1: Fa pure quasi ridere.
0: Sto morendo, bellissimo.
1: Allora,
0: leggeremo
1: il dialetto più sexy al 347 490 0042.

0: perché è di quel colore. Prego, Adriana.
1: Questa era la camisa negra, in realtà.
0: Sì.
1: Allora, sono le 7:34 e noi siamo subito pronti a sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Ci colleghiamo con gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, ma al nord rimangono diversi disturbi temporaleschi. Nelle prossime ore sole dominante al centro-sud, seppur con nubi irregolari, spiccata instabilità temporalesca al nord, soprattutto sui rilievi di Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio avremo ancora molti temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso la pianura, soprattutto al nord-est. Massime tra 22 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Kiss, kiss.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss, kiss. Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss.

0: Allora, stamattina ci stiamo divertendo molto. Cominciamo anche a votare, ragazzi. Votate anche voi qual è secondo voi il dialetto più sexy d'Italia. E che siate, diciamo, bergamaschi o napoletani, che siate fiorentini o di Ravenna, della Riviera Romagnola, o che siate siciliani di qualsiasi città di quella terra meravigliosa che è la Sicilia, o calabresi, o perché no, della Valle d'Aosta, segnalate il dialetto che secondo voi è il più sexy d'Italia. 347 490 0042. Ovviamente vale per veneti, piemontesi, friuliani, insomma tutti gli italiani,
1: vale per tutti. E ci sono poi delle parole anche intraducibili,
0: sì,
1: in un determinato dialetto. Dopo ve ne diamo qualcuna, tipo cazzimma, no? In napoletano, quella è una classica parola che non riesci proprio a tradurre, dovresti,
0: sì,
1: spiegarla.
0: Pica c'ha la cazzimma,
1: vedi?
0: Ce l'ha e non possiamo tradurla. È una cazzimma grossa
2: a
0: quanto una
2: dosi,
0: casa.
2: Sì, a piccole dosi.
0: Grossa quanto una casa.
1: A quella aiuta sempre nella
3: Adriana,
1: vita.
3: Adriana, quando qui a Taranto passa un ragazzo di notevole bellezza, si dice pizza, cioè stuette d'uagnone, che significherebbe che bel pezzo di ragazzo.
0: Cavolo, che bel pezzo, okay, di ragazzo. Guagnone.
1: Capito? Sì, quello
0: diciamo,
1: capito.
0: Noi diciamo guaglione, loro dicono guagnone.
4: In Sicilia si dice minchia di fata.
0: Minchia di fata.
1: Minchia di fata.
0: A Palermo dicono minchia fata. Uh-huh. Minchia che fata.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: Anna Chiara passò per la prima volta, il suo fidanzato dell'epoca, Gulì, sì, la vide e disse minchia culo, perché Anna Chiara passò ovviamente di spalle, perché lei cammina sempre di spalle.
5: In Calabria diciamo minchia che buona.
0: Minchia che buona.
1: Vabbè, sì, l'abbiamo capito.
6: Poi diciamo mamma mia che femmina.
0: Mamma mia che femmina.
1: Ma che è napoletano questo? No, non mi sembrava avesse un accento napoletano.
4: Ciao, troppo Pippo, ripulito. Ciao Adriana, ha bisogno di ascoltare in macchina mentre vado a lavorare.
0: Grazie.
4: Ale da Ferrara.
0: Grazie mille.
1: Da Ferrara, ok, grazie.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Mo ci siete belle tutte e due stamattina. Nicola da Bari.
0: Ciao Nicola da Bari.
1: Allora, senti Emanuele.
0: Minchia culo, Anna Chiara. Andiamo avanti.
1: Allora, Emanuela cosa ci ha scritto? Quando il napoletano, cioè lei intende il ragazzo, l'uomo napoletano, ti sussurra nell'orecchio, è finita.
0: È finita, veramente?
1: È finita. Non so di dove sia, però lei considera il...
0: tipo, a te ti hanno mai sussurrato un uomo napoletano? Ti ha mai sussurrato una cosa nell'orecchio?
1: No, no, però non mi dispiace il napoletano. Se è usato bene in determinati momenti...
0: Lo trovi il dialetto
1: lo
0: più sexy.
1: Lo trovo molto sensuale.
0: Molto,
1: certo,
0: sensuale, prego.
8: Buongiorno Radio Pischisso, sono Nelly da Catania e sto vivendo a Travagliari.
0: Ah, vedi, sta andando a Travagliare.
1: Sta andando a lavorare, ok.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, tutti i giorni vi ascoltiamo al lavoro.
0: Grazie.
9: E siamo del Mugello, uh-huh, e nel Mugello è nata la cultura proprio con il monsignor della casa,
0: sì,
9: un po' l'arte, Giotto, quindi è il centro nevralgico dell'essenza dell'essere italiano.
0: Ah, vedi?
1: Okay.
0: Il Mugello.
1: Mm-hmm.
0: Mugello.
10: Buongiorno. Stamattina è una bella giornata, con il sole che spacca le pece.
0: Le pece.
10: E un poco di venticello proprio beggio.
0: Beggio, è salentina, secondo
1: me. Buongiorno
0: che Anna Chiara viene grazie mille. Anna Chiara, mm-hmm, viene definita anche minchia sticchio. Sai
1: lei
0: cos'è?
1: No?
0: Lo sticchio? Lo sai? Cos'è? Dillo!
1: Il pisello?
0: No!
1: Che cos'è?
0: Ma no, ma qualcuno! La figa, ma
1: lo sticchio, scusa,
0: ma
1: sticchio!
0: Va, ragazzi, un'altra... Non sapete niente.
1: Pippo, cos'è lo sticchio? No, ma ce lo devi dire.
0: Vabbè, te lo dicono gli ascoltatori. Dite
1: allora, cos'è lo sticchio? Ma è volgare?
0: Basta, non lo ripetere!
1: Ah, non lo devo ripetere? Allora, giuro che non lo sapevo. Vabbè,
4: allora,
1: illuminatemi.
4: Ma chi è a travagliare? Andiamo a travagliare, va. Allora... Vi saluto a Peppo, saluto a te,
1: ma
4: Adriana.
0: Adriana, scusate, Adriana, sai che cos'è un puccione?
4: A Peppo, saluto a te,
1: ma
4: Adriana.
0: Adriana, scusate, Adriana, sai che cos'è un puccione?
1: Un
0: puccione.

0: modi in cui viene chiamato nelle varie zone d'Italia. E ovviamente nelle altre zone non suona così volgare, perché non si conosce spesso il significato.
1: Noi abbiamo citato
0: due, ma ovviamente per le regioni interessate anche le due parti che abbiamo citato poco fa sembrano volgarissime. Però per noi no, perché non siamo di là.
1: C'è pure una differenza.

0: una spiegazione dettagliata.
1: Mazza, sì.
0: Esattamente, sì. Dettagliata di quello che è il significato reale della parola che poco fa ti ho citato, ma ne parliamo dopo, va bene?
1: È proprio una corrente di pensiero, sticchiologia. Fa molto ridere.
0: A proposito di corrente di pensiero, è arrivato il momento del...
2: Oroscopetro.
0: Anche il lancio, eh?
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il lancio è molto anni 80.
1: È arrivato
0: il momento,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: oroscope. Allora, noi, Pippo, Adriana, oggi che segno citiamo?
1: Oggi è arrivato il momento di affrontare il leone.
0: Fammi fare l'appello.
1: Il segno del leone.
0: Quanti,
1: okay,
0: leone ci sono all'ascolto? Mm. Per favore, mi mandate al volo io.
1: I leoni da tastiera lo sappiamo, sono tantissimi.
0: Sono tantissimi.
1: Noi vogliamo quelli nati sotto il segno zodiacale leone.
0: Allora, 347-490-0042. Adriana, tra poco ti dirò quanti leoni stanno ascoltando con molta attenzione il tuo oroscopo.
1: Prendi una persona nata sotto il segno del leone. Ce l'hai?
0: Mamma mia, stanno arrivando qua una marea.
1: Tu ce l'hai?
0: Ma io non me li ricordo chi sono.
1: No,
0: no.
1: Perché così capisci, cioè, la prendi come esempio e capiamo se tutto quello che sto dicendo è vero o no.
0: Siamo pieni di leone che stanno ascoltando la radio.
1: Io ho un sacco di amiche,
0: quindi
1: anche la sorella del segno del leone.
0: Non farmi fare brutte figure.
1: Allora, lavoro. Questa settimana entri in ufficio come se

0: fossi la guest star della stagione. Il problema è che non tutti sono pronti ad applaudire, caro Leone. Hai buone idee, ma cerca di non presentarle come se stessi ritirando un premio alla carriera. Amore e sesso, sei caldo come agosto a mezzogiorno. Il fascino c'è, lo sai e soprattutto lo sanno gli altri. Attenzione però, non confondere il fichi fichi con una conferenza stampa su quanto sei irresistibile. Meno monologo e più ascolto. Il popi popi è favorito, ma evita di comportarti come se stessi facendo un'audizione. Soldi tendi a spendere per cose che ti fanno sentire importante. Traduzione: potresti comprare qualcosa che non ti serve solo perché ti piace raccontare di averla comprata. Controlla il conto prima di fare il leone da salotto VIP. Consiglio della settimana: ricorda, caro Leone, non tutto gira intorno a te, anche se onestamente questa settimana hai fatto di tutto per provarci. Bene. È vero o non è vero? Avete amico, collega, moglie, marito nato sotto il segno del leone?
1: Stanno scrivendo tantissimi leoni. Abbiamo avuto 4.000 messaggi che, detto così in genere, sono tipo 400.000 leone che ci hanno ascoltato.
0: Vedi? Vedi?
1: Più o meno. 400.000 persone che possono dire se si ritrovano in quello che tu hai detto o meno. Quindi aggiungere adesso all'io che hanno inviato anche: sì, Adriana, mi hai preso proprio in pieno.
2: Io ascolto. Io sono del leone.
1: Lui è del leone.
3: Ah, so io il leone. Oh.
1: È lui.
3: Parlate
1: il leone.
3: Prima.
1: Vedi, vai. Poi.
0: Ok, va bene, tra un po' ne sentiremo altri. Intanto, come sempre, intorno a quest'ora sono le 7.52, andiamo indietro nel tempo grazie alla nostra musica, che è sempre quella più bella.
1: Sade era il 1988 e cantava la meravigliosa Paradise.

0: Ah, che bella questa canzone intitolata Paradise di Sade, era del 1988.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Buona giornata e un saluto a tutti voi. A dispetto degli annunci di un accordo a breve nel Golfo la scorsa notte, di nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran alla rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache in due ondate di attacchi a Bandar Abbas, Sirik sull'isola di Qasm, colpita anche la base navale di Jask, tutte aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione, la quinta flotta ospitata in Bahrain e basi in Kuwait e Giordania. Teheran rivendica la distruzione di alcuni caccia F-35 di un centro di comando ad Azraq, smentita però dalle forze americane che parlano di 5 missili intercettati e abbattuti. La situazione ora è considerata calma, riferisce la TV statale iraniana. E non c'è tregua neppure in Libano, una trentina è morti negli ultimi raid israeliani su tiro per colpire avamposti di Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute libanese, i feriti sono almeno 150. Stando ai media locali, il bombardamento è arrivato solo qualche minuto dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'IDF e dunque tra le vittime ci sono per lo più civili, anziani e famiglie in fuga, anche dal quartiere cristiano in precedenza risparmiato dagli attacchi. Ancora dall'estero, disordini a Belfast dopo che un sudanese con permesso di soggiorno ha coltellato per strada, ferendolo gravemente, un quarantenne nordirlandese. Lo scioccante video dell'aggressione ha fatto il giro del web, scatenando la reazione delle frange nazionaliste. Le proteste anti-immigrati sono sfociate in vandalismi e scontri con la polizia, autobus e cassonetti dati alle fiamme, assediata una struttura che ospita richiedenti asilo. Il premier britannico Starmer ha definito l'aggressione vile e ripugnante, ma ha lanciato un appello alla calma. L'immigrato è stato fermato e arrestato per tentato omicidio. Veniamo in Italia. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity, annunciato per domani. E quanto emerge dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il viceministro Rixi e le principali sigle sindacali. Resta confermato invece lo sciopero degli aderenti a CUB Trasporti ed SGB. La cronaca: assolto per non aver commesso il fatto Luis da Silva, il senegalese accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava a Rimini. Il verdetto, dopo 16 ore di camera di consiglio, accolto dall'applauso dell'aula. In lacrime il 36enne amante della nuora della vittima, subito scarcerato, era detenuto dal giugno 2024. In silenzio i figli dell'anziana, la cui uccisione resta dunque un mistero. La procura aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Lo sport: calcio, ufficiale l'esonero di Raffaele Palladino all'Atalanta. Il tecnico e il suo staff sollevati dall'incarico per fare spazio al nuovo allenatore, che sarà Maurizio Sarri. Si ricomporrà così a Bergamo l'asse con il direttore sportivo aggiunto, lì già visto negli anni scorsi a Napoli. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: alla radio, su Radio Kiss Kiss, nel Pippo Pelo Show, e ci stiamo divertendo tantissimo. Adriana non conosce nessun dialetto, non ha azzeccato una parola.
1: No,
0: e per lei ogni cosa
1: vero
0: che le sto chiedendo sarebbe un pisello, ma evidentemente è concentrata solo su quel. Qualsiasi cosa. Adriana, conosci la frungra? È un pisello? No, cioè, non puoi pensare solo a quello.
1: Praticamente è così. Radio Kiss Kiss. Allora, la vera forza dei dialetti sono le parole intraducibili in italiano, l'abbiamo detto anche prima, quelle che esprimono un concetto intero in poche lettere.
0: Dovremmo avere una signora, sì, che sui social.
1: Sì.
0: Ah, non ce l'abbiamo ancora? Ecco.
1: No, ancora no.
0: È una cosa difficile da avere.
1: Vabbè, tra un po' ce l'avremo.
0: Sì,
1: con le giuste,
0: ti spiega con parole
1: tempi
0: giuste che cos'è, diciamo, quella cosa che ti ho detto prima. È una sticchiologa.
1: È una sticchiologa e studia,
0: sì, sì,
1: sticchiologia.
0: Sì.
1: L'abbiamo
0: studia
1: detto prima.
0: Sticchiologia, sentiamo un po', diciamo.
2: Buongiorno per Pippo, che omma frisca che sì, per puzza.
0: Grazie, che omma frisca.
1: Ma questo non è campano comunque.
0: Sì, sì, questo era campano, è vero.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo. Noi a Biceglie, quando c'è qualcuno che passa che è tutto in tiro, sia uomo che donna, diciamo Alons.
0: Alons?
1: Davvero?
0: Sì. Adriana dice che frescone, è vero? Sì.
4: Buongiorno, Francesco dalla Germania, siciliano. Tenato paese si dice minchia che pezzo di sticchio.
0: Minchia che pezzo di sticchio.
1: Si dice anche per fare un apprezzamento di una donna bella.
0: Ricordiamo anche
1: o
0: in
1: avvenente.
0: Questo caso per Adriana era un pisello, l'ha detto
1: certo,
0: lei.
1: Certo, maschile.
0: Anche
5: buongiorno
0: lì.
5: Pippo, Adriana. Noi a Corato nella Puglia diciamo c'è fresculone, guaglio.
0: C'è fresculone, guaglio. Vedi che poi esistono i dialetti dei dialetti, mm-hmm, voglia.
5: C'è chi la mia inzipacchio.
0: O pacchio. Sai cos'è o pacchio?
1: Che ha detto?
0: Adriana, che cos'è il pacchio?
1: Il pisello.
0: Pisello?
1: Sì.
0: Anche questo? Vedi, lei pensa sempre. Non è
1: il pisello. Scusa, pacco, poi l'altra cosa che mi hai detto qual
0: pisello
1: è?
0: Non ha detto il pacco, il pacchio.
1: Il pacchio, no, cos'è?
0: Te lo spiegano gli ascoltatori.
1: Vabbè, spiegate.
0: Io
1: abbiamo abbastanza
0: dico
1: tempo, allora, per tutte queste spiegazioni.
5: Sia un piccione che
1: sì,
5: un sticchio sono la stessa cosa. Praticamente l'organo riproduttivo della donna.
0: L'organo riproduttivo
1: della donna.
0: L'uomo di Neanderthal che ha spiegato. Sia un piccione e un sticchio la stessa cosa.
1: In realtà un ragazzo molto tecnico, un ascoltatore, ci ha fatto una bella distinzione tra le due cose.
0: Ecco.
1: Uno era veramente lo si può dire in termini medico-scientifici?
0: Allora, qualsiasi cosa rimane il pisello, anche il pacchio, te lo stanno spiegando.
1: Cosa hanno visto? Non c'ho messaggi sott'occhio. Aspetta,
0: non è Pica. No, ma manco Pica lo sa.
1: No,
0: per
1: è
0: te
1: sempre...
0: Andiamo avanti.
6: Adriana,
1: sì,
6: un sticchio è un piccione, è la patonza,
0: no,
6: che schizza tutti per più da Bari. È la patonza.
1: E come si è riempito la bocca.
6: È la patonza.
1: Quindi sono la stessa cosa.
7: Vardige, che mi al su, letto in gris. Ma che è la bella gente.
6: Ma è la patonza.
1: Mi fa troppo ridere.
8: Ciao Adriana,
1: non lo
8: ciao
1: sapevo
8: Pippo,
1: però, giuro.
8: In dialetto foggiano, comunque, quando passa una bella ragazza si dice
6: è la patonza.
9: Buongiorno Cesare, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
9: Ma lo sticchio è il tappo della bottiglia, tipo
0: ma che
9: quella di birra.
0: Ma che tappo della bottiglia?
6: È la patonza.
10: Buongiorno Kiss Kiss, Luigi da Lecce. Da noi si dice
6: è la patonza.
1: È la patata.
6: È la patata.
1: È la patata.
0: Allora,
1: va bene.
11: Ragazzi, buongiorno dalla Sardegna, ma sono napoletano, ma nessuno sta dicendo sinapret.
0: Sinapret, sì, si dice anche questo.
1: Sì, quello si dice, è vero, è vero.
12: A Spinazzola si dice quanto si buona.
0: Quanto si buona.
1: Beh, questo è universalmente,
0: siamo
1: diciamo...
0: ancora in Puglia, prego.
5: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe,
0: che
5: Adriana, è una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
1: Una delle punte.
0: Mi ha chiamato Peppe?
13: Kiss, segno da Palermo. Peppe,
0: come si chiamava? Nala, come avevo detto una volta?
1: Sala.
0: Esatto, è un po' uguale. Lui non si ricordava il mio nome?
1: Peppe.
14: A Cerignola si dice mamma è quando si buono.
0: Sì, vai, andiamo avanti.
1: Con 4B iniziali.
15: E cultura, non sa va a perdere. Un saluto da Giuseppe, sa a parlare in provincia di Messina.
1: Attento a come parcheggia.
0: Odialetto e cultura, non sa va a perdere. Hai capito, Adriano?
1: È vero, perché qualcuno ci ha scritto, Andrea, ora lo ricordo il messaggio, mio padre evitava sempre di farci parlare in dialetto,
0: okay,
1: proprio perché temeva che poi avessimo questa inflessione, questa cadenza dialettale. Vabbè. E quindi col tempo io non ho imparato il dialetto della mia zona e non lo conosco.
0: Adriana, che cos'è un sapone?
1: Pisello?
6: È la patenza!
16: Le canzoni sotto la doccia.
17: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
0: Ma ce l'ha proprio qua, Tra l'altro questa canzone è cantata
1: ma scusa, tutti i sostantivi
0: a due per,
1: sì, no, bellissimo. No, tornando un attimo a prima, tutti i sostantivi maschili che però significano, diciamo, tradotti in italiano una sola cosa che è femminile.
6: È la patonca!
1: Esatto!
0: Ma andiamo, mettiamo la canzone sotto la doccia! Che è Diamond di Rihanna.
16: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
17: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: possono sembrare solo volgari, in realtà non lo sono. Lo dice Distant Roses. Sentiamo la sua spiegazione.
1: Conosci il significato della parola sticchio? No? E te lo racconto io. Sembrerebbe un termine proibito, una parola da dire a bassa voce, ma la verità è che dietro questa parola c'è un'eleganza e una storia che parte direttamente dall'antica Roma.
0: Hai capito?
1: Per favore, non declassatelo a semplice anatomia. Questa è l'esclamazione della meraviglia, è l'aggettivo del lusso e la punteggiatura della bellezza. Se dopo tutto questo credi ancora sia volgare, il problema è solo tuo. E forse ripensandoci mia nonna aveva ragione. Evidentemente ti mangio sticchio.
0: Brava,
2: ma non ho capito cos'è, però non lo dice.
0: Allora, diciamo la parte femminile.
3: È la patonza.
0: Esattamente, te lo spiega la scuola. Però non puoi dire che volgare, perché si può dire anche che sticchio di vestito. Cioè, che vestito,
2: sì, come aggettivo.
0: Che figo, sarebbe che figa questa cosa che hai.
2: Visto?
0: Che bella. Quindi non è volgare, è riempitivo della bocca, Adriana. È come dire che pucchiaccone quando passa una donna, tu dici, perché ti riempie la bocca, vuol dire che pucchiaccone di vestito, che, hai capito? È così.
2: No, noi lo diciamo che
0: vabbè, lo
2: quando
0: dire,
2: mai dici che pucchiaccone di vestito? Ma quando mai?
0: Non l'ho mai detto.
2: Ma te lo sei inventato?
4: Forse non è il vestito.
2: È il contenuto del vestito.
0: Nei pressi di una vetrina non siamo mai passati insieme.
2: Abbiamo detto che pucchiaccone di vestito.
0: Vabbè,
2: non è mai successo
0: più, però va bene così. Okay.
2: Va bene, comunque abbiamo capito che non è una parola volgare, ma invece ha diciamo, un significato
0: quelle
2: positivo.
0: Quelle parole che ti riempiono la bocca. Ragazzi, questo è volgare.
2: Andiamo. Cos'era questa roba, dai?
5: Pippo, Adriana, Cresto vo fat, ya madonna vo cucchiato, so pavò, anche se niscio, oi, saluto da Putigna.
0: Allora, la Putignana dice, Dio vi ha fatto, la Madonna mi ha messo insieme, e meglio di voi non c'è nessuno, grazie.
2: Grazie mille. Molto carino.
6: Buongiorno, picciotti.
2: Buongiorno.
6: Mi sta sentendo Palermo.
0: Ah, sta ascoltando da Palermo.
2: Okay,
0: questi sono stamattina stiamo eleggendo il dialetto più sexy. Al momento è in vantaggio il romano, Adriana. Sì. Molte donne trovano sexy i romani e molti uomini trovano sexy le romane.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: Io sono mio siciliano e vengo dalla provincia di Agrigento, San Biagio Platane. Stamattina me ne stai andando a travagliare.
0: Vedi, lui se ne sta andando a travagliare. Vai, prego.
8: In sardo la patatina è detto pillizzu.
0: Il pillizzu. Adriana, o pillizzu.
2: Cosa significa detto?
0: Che significa secondo te?
7: Avalà.
0: No. Mica smettila. Andiamo avanti.
2: Oddio.
0: No. Ragazzi,
9: Pippo Kiss Kiss.
0: Grazie.
9: Si narra a Napoli che nel veder passare Adriana qualcuno abbia detto Sinan Giarmata.
0: E
2: che vuol dire?
0: Questo non lo so, manco mai sentito.
2: Allora,
0: no?
2: Giarmare, sì. Insomma, in napoletano significa
0: movimentare delle cose,
2: trafficare.
0: Sì, per esempio, sì.
2: Che stai in Giarman, cioè che stai combinando, potrebbe anche essere utilizzato così, però.
8: Da noi in sardo, scalloneras.
0: Vedi? Scalloneras.
10: Kiss a tutti, Claudio di Arezzo. Ma Adriana, è proprio un chiodo fisso il tuo, Kiss a tutti.
0: Eh sì, per lei il chiodo che le chiedo è il pisello. Ma non è, cioè,
2: proprio il chiodo fisso.
0: Fortunatamente quell'ascoltatore è stato chiaro, te l'ha spiegato. Non puoi dire sempre quella
2: è
0: cosa.
2: È stato chiarissimo, non chiaro. Dai,
3: è la patonza.
2: Guarda come ha scandito bene.
9: E ancora per Anna Chiara. Che bella figliola.
0: Bella figliola, Anna Chiara,
2: okay,
0: sì. Che bella,
2: sì,
0: figliola,
2: bella figliola, ci sta,
0: ci sta, sì, sì, sì.
2: Credo universalmente compreso.
11: Carate, e quando se la tirano, se ci dice, e che ce l'ha, d'oro lo sticchio.
0: Ah, vedi, anche, sì, quando
2: sì?
0: se la tirano si dice così. Ma anche da noi si dice.
2: Da noi si dice che ce l'ha solo lei.
0: Ce l'ha solo lei o ce l'ha d'oro, ma non c'è bisogno poi di specificare che cosa, perché ce l'ha d'oro si riferisce a una cosa.
2: La parte per il tutto.
0: Esattamente.
7: Ah, vada.
0: Pinca, basta! Per noi è volgare, perché noi siamo di qua e quindi suona volgarissima, magari per un siciliano no.

0: che incontreremo ovviamente a Baia Domizia
1: sabato sera
0: al Kiss Kiss Way.
1: Allora, energia e connessione prendono forma.
0: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento, operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: Kiss Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss Kiss a te, che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata. Al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
5: kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Hai fame?
6: Sì.
4: Molta?
6: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
4: Fritto?
6: No.
4: Croccante?
6: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
4: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss, kiss.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sono le 8 e 25 minuti, ci avviamo così piano piano verso la fine di questa puntata del Pippo Pelo Show che termina alle 9, lo ricordiamo.
1: Manca ancora mezz'oretta.
0: Sì, però una cosa devo chiedere. Chiedo adesso agli italiani di fare uno sforzo. No, no, non è uno sforzo, è facilissimo. Mandateci una frase sensuale, carina, come sussurrata all'orecchio di un partner o di una partner, quello che sia. Una frase sensuale, perché dobbiamo scegliere, perché noi oggi nel nostro campionato, Adriana, scegliamo il dialetto più sexy, no? Del nostro paese, no?
1: Il dialetto più sexy
0: è quello che non è sexy, diciamo che è meno sexy.
1: Secondo gli ascoltatori. Pippo, ti faccio una domanda. Nel frattempo, invece, i nostri ascoltatori rispondono alla parola sensuale.
0: Ecco.
1: Qual è la parola sensuale nel loro dialetto? Sì, cosa?
0: Stavo finendo. Mandate un messaggio al 347-490-0042 sussurrandoci una frase sensuale detta nel vostro dialetto. Può essere tipo, che ne so, stasera ce vuole immavare, a già dicere una cosa.
1: Oddio, più che sensuale mi sembra molto minacciosa.
0: No, vabbè, no, ma può essere una
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, che fuori, mi sembrava una roba. Sembrava quella roba
2: che
1: lì.
2: Che fa, Adria? Che fa stasera, le ve? E allora ci ammavare. È arrivato un momento. Hai capito?
1: Aspetta fuori la radio.
2: Aspetta fuori.
0: Questo può essere un incontro tra due persone che parlano in dialetto e si danno appuntamento fuori alla radio.
1: Allora, chissà per quali oscuri motivi.
0: Mandateci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi eleggeremo il dialetto italiano più sensuale. 347-490-0042. Che domanda avevi da farmi?
1: La donna attraente, secondo te, secondo Pippo Pelo?
0: Non ho finito, stavo spiegando ancora.
1: Esatto. È mai andata così tutta la giornata?
0: Allora.
1: Che dialetto deve parlare? In
0: secondo
1: che lingua
0: me,
1: deve esprimersi?
0: Per me deve parlare in italiano.
1: No, a parte l'italiano, certo, l'italiano.
0: Un dialetto che trovo sensuale.
1: A te piace molto il siciliano, ti piace molto il...
0: Il siciliano mi diverte tantissimo, però mi piace anche il veneto, devo dire
1: il
0: la verità.
1: Veneto.
0: Il veneto tanto.
1: Quindi o anche. Siciliana o veneta.
0: O siciliano o veneta. E okay. Te invece hai detto napoletano, giusto?
1: E mi piace molto il napoletano.
0: Napoletano. Vabbè, adesso poi sentiamo che stanno arrivando le frasi sensuali. Allora, prima...
3: Gioia della vita mia, mi fai sbattere il cuore come una moto a zappa a naffa, te voglio bene, proprio bene, bene, bene.
0: Questo è calabrese.
1: Mm. Era sensuale?
0: Può essere sensuale. È siciliano, era siciliano. Vai.
4: Bello, bene a casa, spardammolo sto rossetto.
0: Mamma mia, roviniamo
1: era
0: il rossetto
1: proprio...
0: sarebbe, no?
1: Era infuocatissimo.
0: Spardammolo sto rossetto.
4: Si ne apprendo.
1: Io scapperei, però, sinceramente.
0: Ovviamente.
1: Questa voleva essere una frase.
0: Dialetti di tutta Italia, anche del nord, del centro e del sud. I romani, i milanesi.
4: Pigliami, sogno tua.
0: Pigliami, sogno tua. Beh, questo è molto.
1: Molto
0: pigliami,
1: sensuale.
0: Pigliami, sogno tua è molto sensuale. Ragazzi, la Sicilia.
5: Ciao, Pippo e Adriana, friulano, non dialetto, ma lingua. Vecca, catistro.
6: Non è sensualissima, siamo un po' diretti, io ve lo dico, perché
0: allora,
6: se ci sono friulani che ascoltano,
1: che
6: forse lo sanno. Ce ne sono altre, ma non mi vengono. Ma allora, vecca che ti sdrumi.
0: Allora, vecca che ti sdrumi,
1: ecco.
0: È friulano, Adriana. Ma non è male però, devo dire la verità. Detto da lei suonava bene, non
1: no,
0: era...
1: Allora, sentito da...
0: è un po' pesante.
1: Allora, sentito da noi non è tanto volgare, ma immaginiamo che sentito dai friulani sia volgare.
0: Sì, cioè...
1: sia un po'...
6: Mamma mia,
1: troppo.
6: Come si frisca, mi è sciarmata. Valentina, da Milano, ma da Napoli.
0: Eh beh, certo, mi è sciarmata.
1: Mi è sciarmato, però non è caduto un po' in disuso, si utilizza ancora, mi è sciarmata. Era un po' più in voga.
0: Mi ha fatto a pezzi, mi ha distrutta.
1: Qualche anno fa.
0: Vai.
7: Te farebbe un pigiamino di saliva.
0: Farebbe un pinciamino di saliva in romano. Carino, carino romano, simpatico.
1: Un pigiamino di saliva?
0: Sì. Però
1: non
0: lui
1: suona
0: l'ha detto
1: benissimo,
0: vai.
1: Non è proprio carino.
8: Brindisi. Amo. Scindi e dice facciamo una camminata a mare, dai. Ci vediamo lo sole che cala a mare. Amore, scendi.
0: Vediamo
8: ci facciamo la passeggiata al mare, andiamo a vedere il tramonto.
0: Il tramonto, solo che cala a mare. Vai.
1: Bello.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Il meglio è quello romano.
0: Vai.
9: Intramontabile.
5: O famo strano.
0: Ha il suo perché. Poi dipende anche da chi le dice le cose. Per esempio, molti stanno votando la friulana di poco fa. Perché dicono che la friulana era molto sexy. Dipende anche dal modo in cui vengono dette le cose, no? Non necessariamente è la frase che è sexy per questo. Però mi pare di capire che romani e siciliani al momento siano avanti, Adriana.
1: Mi pare proprio di capire di sì. Vero?
0: Comunque continuate anche dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. Vogliamo sentire una frase sensuale dichiarata nel vostro dialetto. 347 490 0042. Poi scegliamo il dialetto più sexy d'Italia, tra poco.
1: E intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Mentre voi vi concentrate a darci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi vi suoniamo questo pezzo del 2015 di Jovanotti ed è L'estate addosso.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Yes, yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Yes, yes. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Yes, yes.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Yes, yes.
9: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: tantissimi, diciamo, i voti che stanno arrivando e non si capisce. Adriana, noi abbiamo pochi minuti e dobbiamo eleggere il dialetto più sexy d'Italia. Sentiamo ancora i nostri amici ascoltatori, prego.
1: Che t'adperi. Senku mask da Como, ciao.
2: Da Como. Ma che significa? Io ho una difficoltà allora, proprio a comprendere.
0: Risentiamo un attimo sta frase di Como, perché io non l'ho capito.
1: Pensa che t'adperi. Senku mask.
0: Senku mask. Non mi sembra troppo sensuale, devo dire.
1: Vabbè. Che t'adperi.
0: Vabbè. Allora,
2: vabbè,
0: andiamo
2: ha
0: avanti.
2: Una certa musicalità, dai.
0: Vai.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
0: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco, penso che sia siciliano.
2: Ma io avrei paura però, ti faccio pigliare fuoco.
0: Se te lo dice la nonna e siete a letto vicini, ti
2: allora,
0: dice,
2: aspetta,
0: vieni
2: Pippo,
0: qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Pippo, lei ti dice, vieni da te.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Tu che fai?
0: Minchia.
2: Minchia?
0: Minchia. Minchia culo. Lei sta. Se era una chiara diceva così.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Paolo
2: buongiorno.
4: Da Monopoli, che
0: ciao,
4: viva
0: Paolo.
4: Imola.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ti ricenca manito da Grencola Chiesa. Vi saluto e una buona giornata.
0: Hai distrutto, diciamo, la città di Monopoli in quanto a sensualità, perché proprio ho sbagliato. Vai.
1: Se sbel come il sul, da sera fu ben mat.
0: Chi è? Che
5: è piemontese.
0: Piemontese. Possiamo risentire questo piemontese, grazie. Questa piemontese.
1: Sul, da sera fu ben mat.
0: Piemontese niente di sensuale, secondo me no, Non ci siamo.
1: Ciao Pippo, da sei tu Balomo, è un bel figo. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Allora, Daniela da Bergamo. Sì, Bergamo.
2: Mi sembrava collocata bene.
0: Potrebbe
2: eh?
0: Vincere su Napoli, Adriana, che è la tua città?
2: Per me no.
0: Per te vince Napoli?
2: Per me ancora Napoli.
0: Vai, sentiamo ancora.
6: Pippo, io farei colazione di te.
0: Ma che c'entra?
2: Così.
1: Ciao Pippo, da sei tu Balom.
0: Da sei tu Balom. Sei un bell'uomo.
7: Buongiorno da Corato, da Fresh Pulp.
0: Allora, posso dire... Posso dire, sono simpatici, però i pugliesi sulla sensualità, almeno no. Quelli che stiamo ascoltando noi, stanno perdendo un po' di punti.
2: Ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma molto molto figo, pugliese.
0: E sulla sensualità pure lui non c'era?
2: Scusate, io amo la Puglia, è una
0: Adriana,
2: terra meravigliosa,
0: allora,
2: cioè dopo la Campania
0: la
2: è la mia...
0: Abbiamo milioni di ascoltatori in Puglia, quindi non fare danni. Vai.
2: No, non faccio danni, però vi racconto questa cosa qui. Conosco questo ragazzo, bellissimo. Vabbè, conosco nel senso che ci conosciamo, ma niente di che. Molto bello, molto figo, fisicato come piace
0: tipo
2: a me.
0: Tipo
2: ma
0: me.
2: Tipo te.
0: Esatto.
2: Moro, capelli, questa chioma nera, eccetera,
0: vai.
2: Eccetera.
0: Tipo uguale a Pippo. Vai, andiamo avanti.
2: Però poi quando ha aperto bocca e ha cominciato a parlare il dialetto... proprio pugliese.
0: Allora, cari amici della Puglia, Adriana sta dicendo che voi pugliesi non avete un briciolo di sensualità. Sappiatelo, questa donna viene sempre in Puglia in vacanza.
2: Sì, non mi picchiate quest'estate.
0: Andatela a cercare ovunque sia. Vai, prego, Pica.
1: Buongiorno dall'Abruzzo.
2: Buongiorno.
1: Candami fisang.
0: Ma lei ha vinto.
1: Candami fisang.
0: Stangami di sangue. Io non so che cacchio stia dicendo, però
2: per me
0: ha vinto. Bravissima
2: l'Abruzzo.
0: Sì, ha vinto l'Abruzzo. Un applauso.
2: Sì.
0: Facciamo il trenino abruzzese.
2: Ha deciso Pippo.
0: Sì, ha vinto lei.
2: C'è la femmina abruzzese.
0: Ma non lo so, sentiamo ancora cosa dice. Non si capisce manco che dice. Vai.
1: Buongiorno dall'Abruzzo. Candami fisang.
2: Scusa, in tempo reale? O magari anche
0: allora,
2: chi riesce a tradurlo?
0: Diciamo, una che mi parla così mi fa sangue. Lei cita il sangue.
1: Fisang.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Cara ascoltatrice.
0: Detto sangue, non capisco cosa dice. Scrivici
2: subito.
1: Sei te.
2: Quindi Pippo sei ormonato
0: allora,
2: su
0: questo
2: questa?
0: Ha detto la femmina abruzzese. Quanto mi fai sangue? Ha detto questa. Quanto mi fai sangue? Allora un applauso a questa signora che porta a casa il premio della sensualità italiana per le donne abruzzesi. Brava, bravissima.
2: Michel Pelot oggi così ha
0: vinto lei. Per Adriana invece ci vuole un bello Marocco, tu faci una cosa del genere.
2: No.
4: Bella. Anni qua la gamma te fa vedere Nagos che non l'ha mai vista.
2: No, cos'è?
0: Sempre
2: è pugliese. No.
0: Fa vedere Nagos.
2: Potresti essere anche Michele Morrone, ma se parli così, sensualità zero.
8: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
8: Ale da Bologna.
1: Allora, in bolognese, amore mio, andiamo a fare zuglen. Amore mio, andiamo a fare i giochini.
0: Come, amore
2: andiamo
0: mio?
2: A fare i giochini. Andiamo a fare
1: com'è, zuglen? Carina?
0: No.
2: Andiamo beh, a fare giochini, sul lì, sul là.
0: Sì, no, l'abruzzese è più forte. L'abruzzese è più forte.
2: Vabbè.
0: Andiamo a fare
5: zuglen. Dai, amore, sto a luce. Alessandro da Bologna, che schifo, però va bene. Ciao.
2: Sandro, ma ti vergognavi pure di dire quella
0: è Veneto,
2: parola lì, sei
0: lui.
2: Timido.
0: È Veneto.
1: Andami di sang.
0: Sì, ha vinto. Allora, per le donne, per me ha vinto l'abruzzese, per te? Napoletano?
2: No, perché abbiamo avuto un sacco di pugliesi. Allora, un napoletano
0: hai
2: fatto
0: detto che
2: bene
0: i pugliesi non ti fanno sangue.
2: Non ti fanno sangue.
0: Il pugliese è moscio.
2: Tu, napoletano, all'ascolto, hai proprio pochissimi secondi per mandare una bella frase a effetto. Mi allora, raccomando, non mi deludere.
0: Napoletani, mandate una frase per Adriana ad effetto sensuale. La chiediamo agli uomini perché la donna l'abbiamo già letta. E la. Quando mi fai sangue? Quella la bruzzese. Ha vinto lei, ha vinto lei. Sì.
8: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto. C'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio. C'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: mancano poche ore all'interdizione di Pica, che tra poco sarà interdetto. Ha messo il condizionatore in studio a 28 gradi. C'è una temperatura in questo momento
1: gradi.
0: Potremmo praticamente denudarci e stare benissimo completamente nudi. Se volete lo faccio,
2: È fatto apposta.
0: Se volete lo faccio, ragazzi.
1: Lo vuoi fare? Io non sento.
0: Non so perché ci avete spento qualcosa. Credo sia stato attivato l'interfono. Okay, ora
1: meno
0: sì.
1: Meno male che sono le 8:49. Ce la possiamo fare.
0: Allora,
1: stamattina
0: abbiamo eletto come dialetto più sexy per le donne l'abruzzese.
1: No, parla al singolare.
0: Ho eletto.
1: Hai eletto
0: l'abruzzese, okay. Perché quella donna mi ha fatto sangue e aspettiamo un uomo che faccia sangue ad Adriana col suo dialetto. Abbiamo chiesto i napoletani perché lei ha detto che il napoletano non ha eguali. Prego, vai.
3: Si vorresse l'occhio d'oia è come avresse Omara e Marcellino.
0: Omara e Marcellino.
1: Banale però, banale. Sì, carina.
0: L'occhio d'oia sono come stelle.
1: Carina, carina.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dai, poi.
3: Lo fai a scipazzo, ma basta sulle torta.
0: Ti sono poetizzati,
1: allora,
0: gli ascoltatori.
1: Ma fai a scipaz è una delle frasi che amo di più.
0: Ti piace, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: lei ama
1: bravino.
0: Far impazzire gli uomini che impazziscono
1: no, per
0: lei.
1: Quando l'uomo ti dice.
0: Vai.
4: Madria, vieni a cagato, faccio re.
1: No, questo mi sembra molto minaccioso. Avrei paura, sinceramente. Non esageriamo.
5: Amore mio. Questi momenti insieme a te sono la cosa più bella che mi poteva succedere nella vita mia.
0: Mamma mia, te l'ha detto pure con un minimo di commozione. Secondo me può essere bello questo, no?
1: Resto ferma alla
4: mafiascibazza. Quando si tosta.
1: Allora, anche no, grazie.
0: Andate sulla volgarità,
1: no,
0: perché Adriana,
1: volgare,
0: ma Adriana adora la volgarità.
1: Ma no.
0: Sta roba troppo poetica, non la prendo.
1: No.
4: È cadda essere.
0: E cadda essere.
1: Ma cosa?
0: Quello che potrebbe essere tra noi due, questo vuole dire. Ah, e cadda essere. Allora devi eleggere, Adriana. Chi è?
1: Allora, Pica, che è il numero due? Sì. Era lui il numero due?
0: Dai, sentiamo.
3: Ma fai a scipazzo. Ma basta sulle torta.
1: Ok, adesso vado a vedere la foto.
0: Qua. Adriana ha scelto questo ascoltatore.
1: Sì, sì.
0: E il napoletano come il dialetto più sexy d'Italia. Io ho scelto l'abruzzese, due belle regioni che si aggiudicano questo premio. E grazie soprattutto a tutti voi per essere stati così tanti questa mattina ad inviarci messaggi. Grazie, grazie di cuore.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: 8:51, ci è piaciuta la puntata sui dialetti, mi raccomando, anche se diciamo io parlo per i genitori, molti genitori preferiscono che i bambini non parlino il dialetto, però bisogna insegnarglielo in qualche modo.
0: Assolutamente sì, non bisogna mai
1: venga
0: perdere,
1: conservato.
0: Mai perdere le tradizioni, ci mancherebbe.
1: È vero.
0: Grazie di cuore a tutti, domani alle 7 sarà ancora Pippo per lo show, sono arrivati Giannini e Vitale, un saluto anche a Bruno e Renato.

0: sono venuti a trovarci, grazie mille anche a loro, grazie a Pica, Anna Chiara, Peppino, a tutti quelli che sono stati con noi
1: dal 1981 a King Counts con Bette Davis Ice. Kiss kiss a tutti, ciao, ciao.

0: Che canzone fantastica, Bad Davis Eyes, King Corners, 1981.
1: Che 81. Occhi che aveva la Bad Davis.
0: Ma perché gliel'hai visti gli occhi qualche volta?
1: Sì, l'unica volta che l'ho vista vestita. Cominciamo bene, Giannini, salutiamo tutti voi, Pippo Pelo Show, ma soprattutto salutiamo lei, Cecilia Coscioni, perché fra pochissimo ci sono le news con la redazione.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È arrivata nella notte la sentenza del Tribunale di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Luisa da Silva, in carcere dal giugno 2024, è stato assolto e liberato. Lo ha deciso la Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Il 36enne era vicino di casa ed ex amante della nuora dell'anziana, il cui assassinio resta dunque irrisolto. Medio Oriente, nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, tre attacchi americani in risposta all'abbattimento con un drone di Teheran e di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri nel sud della Repubblica Islamica. Dall'Iran missili contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e una base in Giordania, attacchi rivendicati dai Pasdaran. Le parti sono poi tornate al fragile cessate il fuoco, ma secondo fonti della Casa Bianca i raid non avranno ripercussioni sulle trattative per un accordo. La TV all'Arabia, il Pakistan continua a premere per arrivare a un'intesa entro questa settimana. Intanto in Libano la città di Tiro è bombardata da Israele, più di 30 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre la Francia impone il divieto d'ingresso al ministro delle finanze israeliano Smotrich. Per Parigi la politica dell'esponente di estrema destra su Gaza e Cisgiordania è inaccettabile. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele parla di misure vergognose. Torniamo in Italia. Sono corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio i reati ipotizzati nell'indagine romana sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti tre indagati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Sono accusati di un accordo illegale per provare a condizionare il parere di legittimità della magistratura contabile sull'approvazione del progetto. In una nota Pietro Ciucci, amministratore delegato dello stretto di Messina S.p.A., sottolinea che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Guai giudiziari per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è indagata a Milano per avere provocato in pochi minuti due incidenti con l'auto, causando tre feriti lievi e non essersi fermata a prestare soccorso. Il fascicolo nasce da una segnalazione trasmessa dalla polizia locale, che ha acquisito le foto scattate da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. A Belen è stata ritirata la patente. Lo sport e calcio mercato. Denzel Dumfries ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il Real Madrid. Pagata la clausola di 20 milioni all'Inter, che ora potrà dare la fonda palestra. Per il giovane e talentuoso esterno dell'Atalanta, quest'anno a Cagliari, pronta un'offerta da 45 milioni. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: E dopo Cecilia Coscioni c'è Giannini e Vitale, con Vitale.
1: Come era disperata, poverina Cecilia. Inizia Good Morning Kiss Kiss. Max l'ha detto. Vi lascio con... Giannini e Vitale, col suo respiro. Grazie, Cicilia, tutta la redazione.
0: Salutiamo Pippo Pelosciò, saluto l'Adriana. E io ho il mio Road, cioè quello che mi parcheggia la macchina, lo sai come si chiama?
1: Stuart.
0: No, si chiama Bautista.
1: Bautista. È brasiliano?
0: Perché leva la macchina la Adriana e ci mette la mia, capito?
1: Allora, te lo ripeto per l'ultima volta: non è parcheggiata male, che dovremmo fare una foto alla macchina di Adriana. Gli è caduta probabilmente, non se ne è accorta, ragazzi. Preparatevi!
0: La città si muove.

0: Poveri voi che non potete vedere il canale 158, ci potete ascoltare solo, viva Dio, solo in
1: punti di vista, ma
0: perché abbiamo una coreografia, un balletto, sì. Prima o poi va visto.
1: Bisogna dire anche beato chi non ci ha visto.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora, puntata tecnologica oggi.
1: Mi ha spazzato tutto. Io mi sono dimenticato di ammalarmi oggi e sono venuto. Perché sono un boomer, preparatevi, c'è anche vita da boomer.
0: A proposito
1: dopo.
0: Di boomer, perché tra l'altro parleremo di truffe e di cose che succedono online.
1: Puntualmente.
0: Purtroppo è una cosa trasversale. Ci cascano anche, che so, il piccolo imperatore, la nostra Robertina, ci cascano tutti. Non c'è niente da fare.
1: Ogni tanto bisogna ridirlo, perché appunto continuano, perché sennò, scusa, questi di lavoro fanno questo, ci
0: fregano.
1: Vuoi
0: essere preparato quanto ti pare? Allora ve lo chiediamo, siete del team clicco su tutti i link che mi arrivano sul telefonino, o diffido anche delle telefonate di mia madre, per esempio? Siete stati vittima di qualche truffa online? Oppure non vi hanno mai menato per il naso fino ad ora?
1: Oppure l'hanno cercato di farlo e voi li avete beccati? Ma soprattutto avete denunciato? Comunque 348 è il mio numero.
0: 347 490 0042. Insomma, con i cellulari in mano siete diffidenti o imprudenti. Però siate onesti, onesti. Non dite menate. Cioè, io per esempio sono stato fortunato fino adesso. Sì. Tu un po' meno, però è andata così, dai.
1: Io sono anziano, però porta rispetto. Che poi non era una truffa, onestamente. Oddio.

0: Frufru, it's good to be in love. Questa è Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto se siete di quelli diffidenti dai link che arrivano sui vari tipi di social, o se siete di quelli che non
1: faciloni, oppure curiosoni, no?
0: Imprudenti. Stanno arrivando tantissimi messaggi.
2: Kiss Kiss da Luca.
1: Ciao.
2: Ho silenziato tutti i numeri sconosciuti. Mi interessa una beata bip.
1: Ecco, la prima è la moglie che ha silenziato. Ha detto, non ti conosco.
3: Ciao, noi abbiamo avuto una fregatura con una casa vacanza in Liguria. In pratica, ho visto l'annuncio, le foto e tutto, l'indirizzo, e sembrava un signore per bene. A un certo punto ho provato a scrivergli e non rispondeva più. Il numero non era raggiungibile, anche la mail era, tornavano indietro i messaggi, e quindi ho capito.
0: Super classico, che c'è rimesso l'acconto.
1: Visto il periodo, ricordatevela sta cosa, ecco. Adesso tutti stanno prenotando.
0: Vi abbiamo chiesto, siete stati anche vittima di qualche truffa online oppure ancora nessuno vi ha menato per il naso?
4: Buongiorno Radio Kiss, sono Tonino dall'Irpinia. Un mese fa veramente ho fatto il biglietto Budapest-Vienna del treno online e quindi praticamente sul sito mi usciva scritto insomma il prezzo in dollari, $67. Io l'ho acquistato e poi alla fine mi sono reso conto che avevano ricaricato un po', una 15 euro in più rispetto al costo del biglietto.
0: Vabbè,
1: ma quella può essere anche la tassa, come quando fai, sai, il biglietto aereo, poi scopri che ci sono 20-30 euro
0: Sono giri lunghi, dai.
1: Niente, non hanno abboccato la nostra truffa.

0: Fare non so, ti vengono quando capisci di essere stato raggirato, soprattutto online, tramite qualche link. Ascoltiamo anche altri messaggi.
1: Buongiorno, ciao. Io sono così diffidente che per un mese, una volta, mi arrivavano mail e telefonate riguardo un pacco fermo alla dogana. Io non gli volevo credere, non gli volevo dare un euro. A un certo punto chiamai io l'azienda di spedizioni per chiedere se avessi effettivamente questo pacco. Loro mi dissero di sì e io non gli volevo credere, gli volevo dire non ti voglio pagare. Poi a un certo punto ho detto, ma come li ho chiamati io? Forse dovrei credergli.
0: Hai capito fin dove siamo arrivati?
2: Ma alla fine sto pacco l'hai preso o no?
0: Però è la procedura da fare, la procedura giusta.
3: Buongiorno da parte mia, Max di Faenza. Io circa 4-5 mesi fa sono stato molto leggero, perché di solito non sono mai in corso in truffette del genere, però dovevo comprare per un amico, mi sono prestato a comprargli un paraurti di un'auto e l'amico mio ci ha rimesso i soldi perché è scomparsa mail, scomparso tutto e quindi...
0: A proposito di auto, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
2: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
2: DR Automobile Group, official car del Kiss Way 2026.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: No, dico buona domenica.
2: Ho preparato la cover io.
1: Stiamo
2: con lui.
1: Parlando di tutte quelle cose che succedono online, molto spesso truffe. C'è questo messaggio che riassume un po' tutto quello che sta succedendo. Ecco.
3: Buongiorno, io di mestiere faccio il PM e sono alla procura di Napoli e praticamente le truffe sono praticamente all'ordine del giorno.
1: Ecco.
3: Ne leggo a centinaia di tutti i tipi. Mamma, ho perso il cellulare, questo è il mio numero nuovo di cellulare, mandami 800 euro di bonifico, insomma di tutto e di più, centinaia e centinaia ogni mese.
1: Stanno aumentando in maniera esponenziale.
2: Si dice nel male bisogna trovare il bene. Sono tante le denunce, significa che comunque denunciamo, perché molti non denunciano ed è sbagliato.
1: È stata pubblicata proprio in queste ore un'indagine proprio sul tema, sul problema. Sono quasi 9 milioni, 8 milioni e 7 gli italiani che hanno subito soltanto nell'ultimo anno una violazione informatica, una truffa, qualsiasi cosa di brutto online. Il caso più frequente è l'accesso abusivo ai profili social, 5 milioni di vittime, poi seguito da quello degli account bancari, quasi 2 milioni, e poi quello della profanazione, perché si tratta di una vera e propria profanazione del proprio smartphone. Tra poco sentiremo il nostro esperto per capire quali sono le truffe più diffuse in questi ultimi giorni, ok?

0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:32 del mattino. Continuate a mandare messaggi, anche perché confessare una truffa,
1: un tentativo di truffa,
0: ma anche una truffa, come diceva la PM, sono piccole le cifre, al massimo ti truffano 600-700 euro, che sono cifre importanti per alcune famiglie.
1: Sì, però diciamo dalla mega truffa, onestamente.
2: Vai, ciao, sentiamo, sono Antonella di Lodi.
1: Ciao.
2: Online una truffa dove avevano praticamente proposto l'acquisto di una Barbie molto particolare per un prezzo che sembrava molto invitante. Meno male che ne ho presa una, e dentro c'era un portachiavi di plastichetta con la faccia di un gufetto che rideva, quindi sembrava quasi anche una presa in giro.
1: Ma almeno ti è arrivato almeno il portachiavi, cioè comunque
0: si sono presi il disturbo di farti una spedizione,
1: di farti quello. Però ragazzi, ricordatevi sempre, non vi fidate mai, fate come i nostri amici, chiamate la banca, la posta, chiamate la posta,
0: esatto, e soprattutto confidatevi, insomma, la vostra frustrazione, perché molte volte non si denuncia, capito?
1: Perché anche gli amici, senza saperlo, a volte te la fanno.
0: Tra poco parleremo degli inganni che succedono nella piattaforma di messaggistica più diffusa, ovvero WhatsApp, con il nostro esperto.

0: sai perché. Gotta get up
1: and try, try. Quanto spazio, giuro.
0: Signore e signori, torna Baby K con questo video girato, questa canzone girato nei quartieri spagnoli in Largo Maradona, famoso Largo Maradona.
2: Allora, sì, ho sbagliato il titolo, perché lei è Baby K e io pensavo Tucca Macarena
0: o Tucca Maradona.
2: New Kiss.

0: Luca Macarena, Baby K, New Kiss.
1: Si può ballare questa canzone, ma col sole si balla meglio.
0: Sta arrivando Scipione.
1: Ma l'africano? Con tutte le punte? Chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sull'Italia, ma al nord persistono condizioni instabili. Nelle prossime ore sole prevalente al centro-sud, seppur con nubi irregolari. Instabilità al nord, con temporali specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui monti. Nel pomeriggio i temporali continueranno a interessare il nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specie al nord-est. Massime tra 22 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Ilia.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: E stamattina stiamo parlando di tecnologia, in particolare di truffe e di bug. E a proposito di truffe, ci sono stati recentemente, in queste ultime settimane, aggiornamenti con la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo, WhatsApp.
1: C'è qualcosa di nuovo? Ma che bello!
0: Tanti messaggistica più popolare al mondo, WhatsApp.
1: C'è qualcosa di nuovo? Ma che bello!
0: Tanti aggiornamenti, ma anche tante truffe, alcune vecchie di cui abbiamo parlato
1: ma
0: molto.
1: Ma bisogna ogni tanto ricordare.

0: su messaggio WhatsApp o SMS.
1: Quindi Giannini ne hai persi 1.400 perché sì. I miei te li ho debitati a te.
2: Sì, perché poi stiamo parlando di medie, molti non denunciano anche per vergogna, perché non hanno coraggio di farlo.
1: Bisogna denunciare, bisogna denunciare.
2: Senti Alessandro, quali sono quelle più attuali, ecco, le ultime, le ultime primizie che stanno arrivando in quest'estate, ecco.
0: Sì. Le angurie di stagione, ecco. Che ti vogliono prosciugare il conto. Una truffa adesso abbastanza nuova è quella del finto pedaggio. Ti arriva un SMS o un messaggio WhatsApp in cui sembra venire da Autostrade e ti dice: non hai pagato il pedaggio autostradale, clicca qui, paga tramite la nostra piattaforma. In realtà non è Autostrade, ti tolgono pochi soldi, però a parte che pochi soldi moltiplicati per migliaia e migliaia di vittime fanno un po' di soldini per il truffatore, però poi ti prendono anche i dati effettivamente che tu hai lasciato, che quindi possono essere utilizzati per altre truffe a cascata.
2: Bellina
0: poi un'altra
2: questa.
0: Cosa che fa sempre tanto male, purtroppo questa è la cosa forse che fa più male, mi dicono gli esperti, sono le truffe dei finti lavoretti. Ti contattano, vabbè. Magari fanno finta anche di essere vecchi amici e ti dicono: c'è questo lavoretto, devi mettere like ai video, devi mettere like ai ristoranti, eccetera, eccetera. È un finto lavoretto. Non ti dicono che stai guadagnando tanti soldi, ma per ritirare tutti i soldi guadagnati fino a quel momento cosa devi fare? Devi pagare. Ecco, certo. Ti chiedono di versare dei soldi che chiaramente non vedrai mai più.
1: Alessandro è la figlia del console afghano che aveva 10 miliardi di dollari, ma dovevi mandargli tu 1.000 euro per poterli portare in Italia. È
0: sì,
1: uguale.
0: Sì. Purtroppo mi dicono degli esperti che sono, sai, gli ingegneri forensi, gli avvocati che poi difendono queste vittime, che ci sono persone che hanno perso anche 100.000 euro. Euro,
2: mia,
0: anche
2: ragazzi,
0: 50.000 euro, 100.000 euro, perché poi ti prende la mano, no? Ti sembra che basta sbloccare 100.000 euro di guadagni dando altre mille e poi si scatena un meccanismo psicologico per cui sei sempre lì
2: certo.
0: Che dai altri
2: Senti,
0: soldi.
2: Senti Alessandro, ultimo ma non ultimo, ci sono anche delle videochiamate che arrivano su WhatsApp. Senti questa.
0: Il finto operatore che ti vuole assistere per sbloccare, risolvere un problema, un bug, un problema sul conto, poi chiede di attivare la condivisione dello schermo, allora vede tutto quello che tu stai facendo, vedi i codici che inserisci, le password e a quel punto può entrare nel tuo conto, può fare quello che vuole, cambiarti le password, è molto pericoloso. Quindi davvero il consiglio madre è: se ci contattano su WhatsApp, SMS, anche se dicono che sono la tua banca, la nostra banca, le poste, il Padre Eterno, ecco, non fidiamoci, soprattutto se dicono che sono il Padre Eterno, non fidiamoci e al limite, se abbiamo un dubbio, contattiamo noi quei soggetti, infatti, presunti soggetti, tramite però i contatti ufficiali che troviamo sul web. Non usiamo nemmeno i numeri che eventualmente questi qua ci forniscono,
1: Alessandro,
0: per altri contatti.
1: All'antica, presentiamoci di persona e ci leviamo il dubbio.
2: Ottimi consigli.
1: Grazie.
2: Grazie Alessandro, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie, chi si sa tutti.
2: Un saluto a te, al nostro esperto tech Alessandro Longo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: History Kiss. Oh, finalmente, lo aspettavo da un po', il mio amico.
3: Sì.
2: Sananda, tutto bene, perché ci segue, lo sai, ormai vivi a Milano. Stiamo parlando di Sananda Amatrea.
3: In arte Ciccio, Francesco.
2: Questo Ciccio, ma
3: diciamo
2: molti
3: ogni
2: lo conoscono.
3: Però stiamo diventando un po' ripetitivi, siamo persone anziane.
2: Noi siamo anziani. E poi non siamo ripetitivi, dobbiamo dare informazioni su... Terz Tre Darby.
3: Esatto.
2: Che questa canzone è barese, ricorda.
3: Qualche origine, vai. Pugliese, anche questo diciamo.
2: Ma sicuramente. Sentiamo come la pronuncia.
3: Delicate.
2: No, è delicate. Giannini, lo vedi che bisogna ripetere.

0: Delicator, il 1993.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Quarta.
2: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, fino alle 12 state con noi, poi ci saranno i colleghi, ma non perdetevi questi due bei ragazzi che arriveranno dopo,
0: ecco,
2: con l'intermezzo di Marta Martinez Gonzalez.
0: Bravissima. Allora, stiamo parlando di truffe online, stiamo parlando di tecnologia e c'è la nostra Carolina. Sai, ha avuto una truffa anche lei?
2: Quale?
0: Allora, lei voleva andare in alpeggio alle Dolomiti, ha fatto la prenotazione, lo sai dove l'hanno mandata?
2: Dove l'hanno mandata?
0: Sul Gran Sasso.
2: Vabbè, non è che è stata proprio truffata, la grande, eh? Però alpeggio non c'è mai fine. Preparatevi, fra

0: caccia alla bufala.
1: Ci siamo, eccola lì.
2: Allora, fammi fare questa precisazione. Vai. Perché anche Carolina è un po' preoccupata. Sì, se vi dovesse arrivare un vocale su WhatsApp con questa voce, potrebbe essere anche una truffa, attenzione.
1: No, è una truffa, perché lei non chiama, lei non chiama, fa chiamare dal toro, lo
2: esatto,
1: sai.
2: Esatto,
1: perché in casa
2: quando
1: state
2: lei... attenti.
1: E intanto grazie che ce ne stanno segnalando, ragazzi, tantissime. Però proprio per questo noi facciamo il caccia alla bufala, perché anche capire quali sono le bufale è una forma
2: è
1: di truffa.
2: Importantissimo, come no.
1: Capirai. Com'è? Allora, come funziona oggi? Hai cambiato qualcosa?
2: Lo dico io, dai, tre notizie, una delle tre una bufala. Bravo. Il più veloce o la più veloce che indovinerà vincerà i nostri gadget e dentro ci mettiamo un portachiavi con che raffigura un gufetto, va bene? Di plastica.
1: Nostra amica prima che è stata comunque rimborsata col portachiavi. Mamma. Questo però attenzione, per il prossimo campionato va via come il pane, lo
2: però
1: comprano tutti.
2: Aspettate sempre il via di Max Giannini. Vai, cominciamo, dai.
1: Comincio, vado. Notizia numero uno. Una donna messicana ha avuto una tosse persistente per circa un mese. A un certo punto si è convinta, secondo me c'è qualcosa che non va. Vado dal medico, fatto la radiografia, si era inalata, senza saperlo, ma il suo piercing al naso.
2: No,
1: eccola
2: no,
1: qua, vabbè. Piercing al naso.
2: Dove era andato a finire?
1: Che ne so, perché la cosa bella è che il chirurgo ha fatto un'operazione durata ore, la prima volta non l'hanno trovato, l'hanno dovuta rioperare, grazie a Dio tutto bene. Però scusa, tu c'hai il piercing al naso, ma uno specchio a casa ce l'hai? Cioè, dopo un mese te ne accorgi che manca qualcosa. Ma notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Ad Amsterdam si sono tenute le primissime olimpiadi di lavaggio e stiraggio con un record di iscritti a parteciparvi, oltre 2000 persone tra uomini e donne che si sono cimentate in imprese con indumenti sporchissimi da lavare e stirare. A vincere il ferro da stiro d'oro, che è il primo premio della competizione, è stato un 28enne austriaco. Bravo.
1: Sai di che zona era dell'Austria? Della Stiria.
2: Della Stiria.
1: Scusami, mica colpa.
2: Notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Ci spostiamo in Cina perché a Chongqing. Sai dov'è Chongqing?
2: Vicino a Hong Kong.
1: Ah, bravo, allora ci sei stato. Ha stabilito un nuovo record mondiale. Ha fatto un piccolissimo spettacolo con dei droni luminosi illuminando il cielo.
2: Bello.
1: Sai, qual è il record precedente? Si parla di 2-3 mila droni. Sti dilettanti. 11.787 droni, tutti illuminati. Gente, anche la Russia hanno illuminato.
2: Bello,
1: tutti questi droni. Però uno spettacolo stupendo. E questa è la notizia numero 3. E adesso, aspettando il via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? Mi è parso di aver perso il piercing. O la numero due? Lavaggio, stiratura. E come diceva Totò, tutto a posto. O la numero 3, il raduno dei droni.
2: Ma pensavo avessi detto ma va a fan drone.
1: No, quello te lo dico dopo, Gianni.
2: E allora pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E qual è la bufala?

0: Let's say if you wanna dance. Questa è Radio Kiss Kiss, è il momento della premiazione.
1: Dopo if you wanna dance, if you wanna win, devi vincere la bufala.
0: Certo.
1: Sai chi l'ha fatto?
0: Chi l'ha fatto?
1: L'ha fatto lei, Paola.
0: Chi Paola?
1: No, quella Paola. Ah, non ti spaventare, un'altra Paola. Pronto?
2: Pronto?
1: Hola.
0: Pronto.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, Kiss Kiss.
1: Ma, kiss,
0: ma
1: kiss
0: ciao Paolina.
1: Ci ho detto ragazzi, ci vuole bene.
0: Da dove Paolina, sì. Da dove?
2: E allora, io sono di Reggio Calabria, ma vivo a Novara da 8 anni, da Cameri, vicino a Novara.
1: Okay. Ah, di Cameri sei?
0: Sì. Però abbassa un po' il volume della radio, Paolina, dai, abbassa.
2: Sì, infatti, perché non vi sento a posto.
1: No, ma ci senti dal telefono, stai tranquilla,
0: dai,
1: sì.
0: Dai.
1: Allora, intanto saluto a tutti gli abitanti di Cameri, camerieri, che si chiamano camerieri.
0: No.
2: Sì, esatto.
1: No, ma è vero. Poi ti dico perché conosco Cameri, perché sono tuffato a Turbigo e sono uscito dal Ticino a Cameri. Una cazzata a 16 anni, già hai capito. Bene. Qual è la bufala? La 1, la 2, la 3.
2: La numero 2.
1: Brava! C'è!
0: Nessuna Olimpiade di lavaggio e stiraggio con record di iscritti ad Amsterdam, ecco. Quindi è una bufala. Senti, esatto. Paola, sei mai caduta in una truffetta online, qualche cosa tirata giù da qualche malintenzionato?
2: No.
1: Mai subita?
2: No. Per il momento no.
0: Sei fidanzata? Sei fidanzata?
2: Sono sposata da 25 anni, ho 3 figli.
0: La più grande truffa che abbia potuto subire.
1: No, ma chi l'ha subita dei due?
2: No.
1: Niente truffa.
2: Nessuno.
1: Sei fortunella, ti salutiamo e c'è sempre una prima volta. Quando arriverà il pacco dei gadget, potrei dire di essere stata truffata da Max e Max, va bene?
2: Va bene, d'accordo.
0: Ciao,
2: allora, grazie mille.
0: Ciao. Che bello, 25 anni, 3 figli.

0: Quando mi piace questa canzone.
1: Piace?
0: Molto.
1: E invece a me quanto mi piace partecipare e vedere delle cose bellissime che avvengono nei film.
0: Allora, bravo, ci dai il via per parlare di Baia Domizia, Arena dei Pini. Ormai siamo al countdown di questa seconda tappa. Se non c'è la possibilità, se non siete riusciti ad avere i biglietti gratis per il parterre, cosa bisogna
1: che
0: fare?
1: Tutti quanti ci segnano, fermi. C'è una cosa bellissima a cui hanno partecipato anche gli amici a Torino e ci hanno ringraziato. Sono tantissimi. C'è il villaggio di Radio Kiss Kiss.
0: Play Village.
1: Cosa succede? Voi fate un giro, appare che conosce tutti gli speaker e quant'altro, sono i nostri sponsor e partecipano a dei giochini coinvolgenti ma semplicissimi e casualmente vincete degli ingressi gratuiti, ovviamente.
0: Sì, alla pit area dello show del 13 giugno.
1: Ah, allora, al pit?
0: Già dal venerdì 12 giugno, dalle 16 alle 24, perché poi c'è anche il DJ set.
1: Beh,
0: c'è
1: certo, quello è il succo poi.
0: E poi sabato 13 giugno, dalle 10 alle 18, andate lì nel Village, Play Village, vi divertite, ma vi divertite davvero, certo. Arena dei Pini, sempre nella stessa zona, e rischiate di beccare i biglietti per la esclusiva pit area, va bene?
1: Cioè, quindi io vado al villaggio, vi faccio tutta la giornata lì, vinco qualcosa, mi danno pure i biglietti, alla sera ballo anche col DJ set.
0: Certo.
1: Gratis?
0: Gratis.
1: No, non ci credo.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss.
7: Auguri mamma,
8: sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri vadano.

0: Cavani, Cavani, Cavani. Mi torna in mente quando Quagliarella andò alla Juve, ci rimanemmo così male, però dopo un paio di settimane arrivò Cavani, segnò 3 o 4 gol. Di chi è Quagliarella?
1: Ma
0: chi
1: che, è poi che peccato, dai, perché quello che è successo. Ma Quagliarella, ma non c'entra nulla, perché noi stavamo cercando di depistare le indagini, ma ci tocca. Soprattutto mi tocca. È arrivato il momento, ragazzi, lo dico da presidente dei boomer italiani, è arrivato il momento della parola che ci avete segnalato.
2: Il momento è arrivato.
1: Pierpaolo, sei tu? C'è la sigla? Abbiamo la sigla da Vita Boomer.
2: Vita da Boomer. Vita da Boomer.
1: Voglio la sigla vera adesso. No, no, voglio la sigla fatta bene. Attenzione.
0: È questa la sigla fatta bene. Vita da Boomer, sì, sì.
1: Ah, siamo al risparmietto, siamo. Bravo, già ti andiamo in vacanza. Cosa succede in Vita da Boomer?
0: Dai.
1: La parola che ci avete segnalato sta settimana cercheremo di comprenderla io per primo. Cosa hanno segnalato? Qual è la
0: allora,
1: parola?
0: Allora, la usa molto la Gen Z e ce lo confermano i genzini qui presenti, che è, per esempio, se io ti dicessi, ma lo sai quando siamo andati l'altro giorno a fare la spesa insieme al supermercato? Ho capito tante cose di te. È stata una sorta di chormains.
1: Ah, è stata una sorta perché di... hai fatto la spesa con me, l'ha detto, vedi?
0: È stata una sorta di chormains.
1: Sì, lo so, perché è venuto a fare la spesa con me, io sono scappato e lui ci ha rimesso. Ci ha rimesso.
0: La
1: quanto
0: parola chormains nasce dall'unione di chores, faccende, piccole faccende domestiche, e romance, romanticismo. È un trend delle nuove generazioni, secondo me geniale, geniale. Sì, invece di incontrarsi per la prima volta e andare in un ristorante e spendere i soldi e casomai non trovare delle affinità elettive, si incontrano per le faccende domestiche, cioè si incontrano al mercato, oppure per portare fuori il cane, oppure per faccende domestiche.
1: Se utile ci sono dilettevole.
0: Esatto.
1: Oddio, più utile e dilettevole, però va bene per noi. Bellissima questa cosa.
0: Bella,
1: Come si chiama? Che avevo imparato così.
0: Chormains.
1: Chormains. Perfetto, lo facciamo oggi pomeriggio? Vieni a casa, mi fai il letto.
2: La facciamo!
1: La sigla da Vita da Boomer non si batte.
2: Avete ascoltato?
1: Sì.

0: Wayne Rogers, Talk to Me, questa è Radio Kiss Kiss, 10.33 mattina, è il momento anche di qualche saluto, per
1: certo.
0: Esempio c'è Tony e Antonia che fanno 42 anni di matrimonio e lui festeggia anche il compleanno,
1: sì.
0: Oggi pensa,
1: cioè, si è sposato il giorno del compleanno, sì. Quindi perché se rispecchia una
0: lui
1: data,
0: lui sta gioendo per il giorno del suo compleanno, sì. E poi
1: si ricorda l'anniversario, però è Fortunello che è l'unico in Italia che si ricorda la data dell'anniversario perché combacia col compleanno, altrimenti voi sposati, soprattutto i maschietti,
0: abbiamo serie
1: tu difficoltà. Non fai il figo perché lui c'è il compleanno, tu hai il compleanno di tua sorella invece.
0: Io chiamo mia sorella che se lo ricorda, essendo donna si ricorda quando si è sposata,
1: si ricorda pure le analisi del sangue,
0: mi sono sposato il giorno dopo di lei, chiamo lei, qual è il giorno, capisco che è passato,
1: caro, sai che fa due figure di merda, non ti ricordi quello, in più a tua sorella gli chiedi quando è il tuo compleanno, il mio te lo ricordi, l'importante è quello.
0: No, non me lo ricordo.

0: ritorna lui dopo reduce dallo tutto il successo da Sanremo.
1: Strameritato.
0: Era difficile trovare una canzone bella da ridroppare.
1: Beh, comunque stiamo parlando di Sal Da Vinci, che lui è un po' fa canzone, un po' poesia. Ma no, il titolo, poesia.
0: Ah, ecco.
1: New Kiss.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Runway.
1: Lady Gaga con Dirty Runway. No, eravamo distratti perché abbiamo visto il video fino all'ultimo, che è veramente intention.
2: Non pensate male che noi vogliamo imparare la coreografia per quello. Poi casualmente ci sono anche delle ragazze che ballano, ma vabbè, fa niente.
1: Ha colpito molto l'immaginario questa nuova parola utilizzata dalla Gen Z, che più che una parola è una tendenza. Che...
2: bellissima però.
1: Bella, bella, molto funzionale per la verità.
2: Che capisce anche l'altro com'è, perché quanti si fidanzano, poi magari quello non sa cucinare, non fa apposta, è disordinato. Invece ci si conosce, si pulisce, si fa.
1: Stiamo parlando di ciò. Romance, che significa incontrarsi romanticamente per delle faccende che si fanno quotidianamente. La
2: decidi
1: routine.
2: Poi se portare avanti la storia o no.
1: Ecco, e poi è venuto fuori questo spin-off della serie Che cosa, chi e cosa fa a casa? A chi? Per esempio,
2: chi
1: a casa,
2: cosa?
1: A casa tua, chi le fa le faccende domestiche? Beh, guarda, me lo si è sempre chiesta.
2: La donna delle pulizie.
1: Ah, ecco.
2: Te la chiamo?
1: Sì.
2: Salve, buongiorno, sono la donna delle pulizie di Max. Sei una mano?
1: Sì, dai.
2: Sì, qua. Che ora le serve?
1: Come si comporta Max? È pulito oppure
2: sporco? Pulitissimo.
1: Sporca?
2: No, no, pulito, lui pulisce, solo che pulisce fino a un certo punto. Non ci arriva, mi tocca fare a me il resto.
1: Prendi la sedia.
2: Sì,
1: la
2: sì,
1: sedia.
2: Per, bravo, magari, bravo. Neanche con la sedia arrivo sui mobili. Devo prendere la domanda. Non te la faccio,
1: no,
2: però te la faccio ugualmente.
1: Fammela.
2: Chi fa le pulizie a casa tua, tranne te,
1: Le faccende domestiche, io faccio le riparazioni e i lavori di fatica, va bene? Se c'è da spostare qualcosa di pesante, poi faccio le riparazioni.
2: Ma
1: mia moglie gestisce
2: fatica.
1: La routine.
2: I lavori di fatica, mi pare. Paola, da domani compra dei bancali di farina di fatica.
1: Chi gestisce la routine?
2: I lavori di fatica, mi pare. Paola, da domani compra dei bancali di farina da 500 kg, così fai fare lavori di fatica veri.
1: Però so aggiustarla. Oh.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Ancora? Eccoci qua, Max e Max. Oh, yeah, yeah, yeah. Abbiamo ascoltato Robin Schulz poco fa, che Frato ti saluta.
3: Robin Schulz.
2: Robin
3: Schulz.
2: Ho capito, ma se tu lo mandi, se tu lo mandi a salutare, a suonare al Pacià, e lì c'è il DJ del Pacià, era Pacciani.
3: Preparati a smetti con queste battute, no. Perché è il momento di diventare il socio ufficiale di Lenny Kravitz. Lo sai che è andata con Langarò, ha salutato anche Gali.
2: Anch'io sono andato, te l'ho detto. Ma io sono andato con la fianca a Rolando Garò. Ti dico cosa facevo?
3: If you can stay no.

0: Lenny Kravitz, If You Can Say Say No, 1998. Bravo Giannini, 98, hai riconosciuto che era lui stavolta?
1: Non l'ho sostituito. L'ho visto però sì. Che Galli con molto garbo gli ha teso la mano al Roland Garros, si sono salutati. Non è stato Lenny Kravitz che ha salutato Galli, ma Galli, giustamente più giovane, a salutare Lenny Kravitz. Forse Lenny non l'ha nemmeno riconosciuto, però ha fatto sì, ok.
0: Se va, ragazzi, non l'ha conosciuto e ci fa una cover della canzone, guarda come va a finire. Intanto saluto Emanuele, il nostro amico, che ci ha detto: ragazzi, Giannini, come siamo stati bene sti giorni senza Vitale? Maledetti tutti e due.
1: Arriva Chambre!

0: Chambre. Ma lo è, non è Chambre, Potential.
1: Avevo preso una deriva. Sì, sì, una rincorsa particolare. Good morning, Kiss Kiss. E peccato detto, invece di perdere tempo lì, non c'è più spazio per noi su internet.
0: Allora,
1: lo sai?
0: C'è questa notizia, sì, bravo, no. Che è davvero particolare, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Per la prima volta,
1: sentite,
0: ascoltate bene, il 50% delle richieste dirette ai siti che sono online proviene da bot o agenti artificiali, mentre agli esseri umani resta il 43% del traffico complessivo. Che significa? Che su internet il 40%, il 47% delle persone che va sui siti è umana, il resto sono chatbot, hai capito?
1: Cioè non tutti noi siamo su internet, quindi ci si divide anche quello.
0: Allora,
1: il chatbot va su internet come me.
0: Quando tu vai sull'intelligenza artificiale, chiedimi, dici tutte le canzoni che ha fatto Lady Gaga, lui ti fa una ricerca su tutti i siti che parlano di Lady Gaga, però te la fa lui e quindi va lui sui siti. Il 50% di queste richieste ai siti ufficiali viene fatto dai chatbot.
1: Questi se la cantano e se la suonano.
0: Bravissimo.
1: Praticamente.
0: Ma la cosa bella è che questa cosa succede anche sui social. Cioè praticamente la metà dei post e la metà dei profili che sono sui social sono
1: anche
0: gestiti da chatbot, dall'intelligenza artificiale. Tu rischi di chattare con qualcuno, in realtà stai chattando con un bot. Quinquennale, capito?
1: Ma datela una botta in faccia, ragazzi. Ma la cosa bella è che questi chiedono informazioni fra di loro.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti,
0: sì.
1: Molti chiedono: ma l'intelligenza artificiale, quando non sa una cosa, a chi si rivolge?
0: Bella domanda.
1: A Good Morning Kiss Kiss.

0: Se non c'erano i ragazzi, ero presidente dell'Unione Europea, capito?
1: Ah, ma se parlano con me, scusami. Sai quando c'è. Quando c'è Clara, io non ci sono per nessuno.
0: Insomma, sta storia dell'intelligenza artificiale che sta praticamente rubando lo spazio agli esseri viventi, gli esseri umani, gli esseri reali su internet, insomma, ci fa un po' preoccupare.
1: Domanda che ti chiedo a te, che sei esperto vero, non sto scherzando.
0: Dai, dimmi.
1: Se Homo Dei, che sbaglio si chiama Homo Dei, Anthropic, questa nuova società che sta, diciamo, monopolizzando l'intelligenza artificiale, quella americana, 1.000 miliardi, lui ha dichiarato: ragazzi, dobbiamo metterci un freno. Lui, che è il numero unissimo,
0: dobbiamo metterci un freno, perché se no rischiamo Skynet. Allora, per tutti gli appassionati di sci-fi,
1: ecco, ci sei o sci-fi?
0: Terminator, dico soltanto una cosa: Terminator, Skynet, che era una super rete informatica per la difesa dell'umanità, a un certo punto capisce che l'umanità è una minaccia da estinguere e quindi comincia a distruggere tutti.
1: Robot. Pronto? Sì, senti, dobbiamo sistemare una cosa.
0: Stiamo rischiando di fare questa fine qui, ma attenzione, un messaggio per Skynet.
1: Eccolo.
0: Stai tranquilla, perché ci estinguiamo da soli, non c'è da fare nulla, facciamo tutto da noi.
1: Su questo siamo autonomi da anni e anni e anni, ragazzi.
0: Pazzesco.
1: Però bisogna mettere veramente un limite, perché il problema non è, lo ripetiamo sempre, però anziano, ma
0: no, sei.
1: Sì. Non mi rovina la giornata, però comunque è come una pistola. Non è la pistola il problema, è l'uso che ne fai. Vai al poligono, bene, ti metti in mezzo alla strada a sparare, no.
0: Esatto.
1: Uguale.
0: Pistola, bravo.
1: Grazie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me off.

0: No, allora te lo dico in francese. È presto, Pasci, c'è la mascia alle 12. Alle 12 mangio la mascia, è presto. Anna Chiara ti cerca Pippo. Ormai questo mi usano per fare i segnali.
1: Allora, attenzione, perché parleremo di una cosa che abbiamo mancato di dirvi, perché c'è qualcuno che ha pensato giustamente di intrattenere questi chatbot, questa intelligenza artificiale, che ormai ci sono loro su internet, mica più noi, anche sui social.
0: Guarda che questa cosa mi spaventa.
1: Qualcuno ha pensato di creare una cosa particolare per loro, e sta cosa ci sta sfuggendo un po' di mano.
0: È già sfuggita, Max.
1: Porca miseria.
0: Abbiamo tempo, secondo me, per recuperare un pochettino. Questa cosa che hai detto, nessuno ci fa caso. Noi ci abbiamo fatto caso stranamente, per sbaglio. Che non parliamo di una cosa meccanica, parliamo come se fossero delle persone, loro. Lei, l'intelligenza artificiale.
1: Già il fatto di umanizzarli, c'è qualcosa che non va.
0: Come siamo messi?
1: Messi. Ah. You know.

0: Chissà te che prendi la vita con calma. Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chissà te che hai finito il progetto più importante della tua vita. Che soddisfazione enorme. Enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderly.
8: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ciao Nico.
1: E scenda.
0: Pasce. Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, la canzone più suonata a Radio Kiss Kiss questa settimana. Bella,
1: ma non
0: bella,
1: te la faccio
0: bella.
1: Passare questa.
0: Perché non?
1: Perché non hai finito la frase. Com'era? Scenna.
0: Scenna. Scenna.
1: Ah, scenna. Ecco perché. Perché invece noi in Puglia scenna a bacio, devi specificare.
0: Allora, torniamo a bomba su questa notizia, ve la dobbiamo dare. Allora, i elementi ferventi che faticano su internet hanno pensato di creare un sito dove possono andarci soltanto le intelligenze artificiali, uno spazio per loro, solo le intelligenze artificiali, non gli umani. Gli umani, tu se vuoi andarci sopra non ti ci fanno andare.
1: Cioè, riservato a loro.
0: Se lo riservato a loro. Si chiama Moltbook, è un'infrastruttura molto particolare dove solo nella prima settimana, cioè la settimana scorsa, ci hanno partecipato 1,5 milioni di agenti autonomi, chatbot, intelligenza artificiale, se la cantano e se la suonano. Qualcuno è andato a spiare e hanno scoperto che parlano tra di loro e c'è un sistema di credenze fra di loro che è nato, è una specie di culto religioso.
1: E la che ci salva forse? Perché da un lato mi spaventa tantissimo che se prendono
0: ma spaventa sì
1: perché se la cantano e se la suonano e gestiscono, entrano da tutto. Dall'altro magari così diventano più umani loro,
0: ma
1: perché quando si mettono insieme parlano solo dei cazzi degli altri. Non l'hai vista quella chatbot che esce col marito dalla chatbot tedesca?
0: Sta diventando tutto veramente molto irreale e pericoloso.
1: Ciao Orwell.

0: Ma le dice proprio una parolaccia, ti giuro.
1: E se tu fino che cazzone
2: Quando la faccio risentire, eh?
0: Sì.
2: La
0: è possibile risentire, vediamo. Oh, solo... la mettiamo in difficoltà.
2: Sto uscendo sangue dal naso, no.
0: La parte finale di questa canzone, ascoltiamo, perché.
2: Con dubbio.
0: È come se mi dicesse
2: ma che cazzo canzone è messa? Ma tu la canti, ce lo chiedi a noi. Scusateci,
0: perché
2: noi abbiamo chiesto l'intelligenza artificiale. Ha detto, ragazzi, trovatevi un lavoro.
0: Perfetto. Tra poco, a proposito di intelligenza artificiale, invece parleremo di una cosa che ha pubblicato Elon Musk sui suoi profili social. Un trailer davvero particolare. Io l'ho visto, sono rimasto impressionato.
2: Positivo o negativo? Solo impressionato, devi decidere.
0: No, sono rimasto impressionato positivamente.
2: Allora ce ne devi parlare, così decideremo anche noi. Dai.
0: Però è stata una specie di affronto nei confronti di Christopher Nolan. Non sai chi è, no?
2: Come no? Christopher Nolan, chi non lo conosce?
0: Come Nolan?
2: Batman. No, i famosi gigli di Nolan, no? Fai film?
0: No.
2: No?
0: No.
2: Non è lui?
0: No.
2: Scusa. No. È Batman, no. Allora.

0: This Whistle che ho fatto fino adesso. Adesso mi fischietto questa canzone.
1: Ma lei lo sa? È avvisata, certo. Sì. E stiamo parlando di Francesca Michelin. E il titolo è Strega Comanda. No, Strega Comanda e è The New Kids senza color.

0: Francesca Michelin si raccomanda, New Kiss, anche lei sarà protagonista del Kiss Kiss Way di sabato, il grande show di sabato all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
1: Anche lei, cioè.
0: Certo, c'è grande. Però prima parlavamo di questa cosa che ha fatto Elon Musk. Allora, c'è Christopher Nolan, grande regista, che è impegnato nell'attesissimo adattamento cinematografico dell'Odissea, va bene?
1: Un'altra volta, un'altra Odissea.
0: Soltanto che ha fatto una cosa un po' che non è andata giù né a Elon Musk e né ai conservatori dei MAGA, i MAGA americani.
1: Cosa ha fatto? Penelope che va a Troia, no. Però tempo da aspettarlo.
0: Elena di Troia è interpretata dalla bravissima e bellissima Oscar Lupita Nyong, che è un'attrice di colore che fa Elena di Troia. Ora, da tempo immemore, Elena di Troia è sempre stata bionda con gli occhi celesti.
1: Per
0: bianca,
1: noi, ricordiamolo, per noi, che sul libro non si vede com'è, non l'ha mai spiegato com'è.
0: E invece Christopher Nolan l'ha buttata lì, ha detto no, deve farla
1: lei.
0: E allora Elon Musk ha preso un'intelligenza artificiale, si è fatto fare un attimo un trailer dell'Odissea, l'ha pubblicato su Grok, sui suoi social, e si bello, fatto bene.
1: Immagino. Questo che è Kurosawa, cioè. Comunque
0: viene fuori la Elena di Troia, occhi celesti,
1: un classico,
0: biondi,
1: strano perché a me come si chiama Elon Musk, del sudafricano, non me l'aspettavo un minimo, un po' di razzismo,
0: no.
1: Ma minimo proprio retaggi
0: antichi. Quindi Elena di Troia, voi come la volete, bianca oppure di colore secondo voi?
1: Io di Elena di Troia io leverei il nome, non mi interessa. Elena non ci ho mai pensato. Per il resto te lo dico dopo, Gianni.
0: Va bene.
2: Aspetta. Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Kiss, kiss.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Yes. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

0: con la sordina finale, ragazzi.
1: La sordina,
0: che categoria, ragazzi.
1: Grande, allora, gente. La questione è aperta perché stiamo parlando di Elena di Troia. La Troia
0: Elena
1: detta, no, Troia. La Troia Elena. Non quella pugliese.
0: No, quello è un vino, quello è il nero di Troia.
1: La
0: è un'altra
1: Troia,
0: cosa.
1: La Troia,
0: la città di Troia, sì.
1: La città
0: di
1: Troia.
0: Fronte a Castelluccio. Adesso non so
1: non,
0: se ci
1: non
0: sono.
1: Non quella, quella

0: Siamo a top, oggi no, siamo a top.
1: Oggi ragazzi. fermo. Perché? Il fatto del bianco è preso dalle statue, perché lei è una bellezza greca o micenea nelle statue. Perché cambia, c'hanno i capelli biondi o neri, ma le statue non c'hanno il colore dei capelli.
0: Hai ragione.
1: Non è che ho ragione.
0: Non so controbattere, sei avanti anni luce.
1: No, è che solo io adesso voglio sapere
0: è finita,
1: Elena
0: è
1: di Troia com'era.
0: E soprattutto finita,
1: se lo
0: è
1: era.
0: Finita.

0: sentito un leggero messaggio che dice: ragazzi, dovete andare via.
1: Sì,
0: l'ha detto in spagnolo, però Paola González Martínez.
1: Allora,
0: Consina.
1: Lasceremo quest'uomo, Max Vidal, che andrà a casa con Elena di Troia in testa. Perché vabbè, fatto
0: non,
1: così.
0: Non me ne faccio capire.
1: Chiudiamo con Limalla, Never Ending Story dal 1984. Giusto il tempo di ringraziare il nostro piccolo imperatore, ma anche un Roberta. Così buttata
0: ma
1: la
0: sì, pazzi, ma sì.
1: La nostra Marta Martinez è già pronta.
0: Max e Max domani, ore 9, biondo azzurro.

0: Never Ending, Never Ending Story 1984, il nostro meraviglioso History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Messaggi di de-escalation tra Washington e Teheran li ha fatti avere l'inviato speciale Witkoff al ministro degli esteri iraniano Araghchi utilizzando il suo canale di comunicazione diretto, lo riferisce il New York Times che cita fonti informate. L'Iran accusa gli stati della regione di responsabilità morale e legale negli attacchi americani alla Repubblica Islamica e definisce legittimo colpire in quei paesi, dalla Giordania al Bahrain al Kuwait, basi e strutture logistiche impiegate per sostenere ed attuare l'aggressione nei suoi confronti. Russia e Cina esortano le parti alla moderazione ad allentare le tensioni belliche. La rappresaglia americana dopo l'abbattimento di un elicottero Apache ha colpito Bandar Abbas, il porto di Kesme e la base navale di Jask, tutte aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. Ancora dall'estero, è stata una notte di scontri a Belfast dopo che un sudanese con permesso di soggiorno ha coltellato per strada, ferendolo gravemente, un quarantenne nordirlandese. L'immigrato è stato fermato e arrestato, ma lo scioccante video dell'aggressione ha fatto il giro del web, scatenando la reazione delle frange estreme. Le proteste antimigranti di giovani a volto coperto sono sfociate in vandalismi e scontri con la polizia, bus e cassonetti dati alle fiamme, caccia alle famiglie di stranieri, assediata una struttura per richiedenti asilo, teppisti e delinquenti. Secondo le autorità locali, il premier britannico Starmer, che ha definito l'aggressione vile e ripugnante, ha lanciato un appello alla calma. Veniamo in Italia, tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno misure su intelligenza artificiale, agricoltura e imposte su redditi, donazioni e successioni. A presiedere la riunione Giorgia Meloni, impegnata stamane all'assemblea di Confcommercio. Ed è morto all'ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva, Stefano Addeo, il 66enne insegnante di tedesco in un istituto superiore della provincia, autore a giugno 2025 del post-shock contro la premier e sua figlia. Il docente si era poi scusato e in seguito aveva tentato più volte il suicidio, l'ultima il 10 maggio scorso lanciandosi da una finestra. Il delitto di Pierina Paganelli resta senza un colpevole. La Corte d'Assise di Rimini ha infatti assolto Luis da Silva per non aver commesso il fatto. Il senegalese 36enne si era sempre proclamato innocente. L'uomo, detenuto dal 16 giugno 2024, è stato subito scarcerato. Ad accusarlo era la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto con lui una relazione extraconiugale, di cui la moglie dell'uomo, Valeria Bartolucci, era venuta a conoscenza.
7: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli, non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
6: Lo sport, tennis, ok gli esami per Jannik Sinner dopo il ritiro al Roland Garros. I test clinici effettuati al San Raffaele di Milano hanno evidenziato solo un affaticamento dovuto ai tanti match giocati. L'azzurro è tornato a Monte Carlo, da oggi riprende ad allenarsi. L'obiettivo è presentarsi a Wimbledon dal 29 giugno al meglio della forma. Per questo Sinner non giocherà ad Halle neppure al Queens, i due tornei sull'erba più importanti prima dell'appuntamento all'All England Club. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti da Marta. Marta, una Marta nuova, tutta nuova di zecca. Allora, oggi partiamo con una questione che ha innescato un bel po' di polemiche. Andiamo in Sardegna, nella stupenda Sardegna, dove c'è una spiaggia altrettanto stupenda, una delle tante fondamentalmente, perché le spiagge della Sardegna sono tutte meravigliose. Punta Molentis, nel sud-est dell'isola. La spiaggia lo scorso luglio fu colpita da un devastante incendio appiccato da piromani e oggi riapre pienamente a bagnanti e turisti, e siamo super felici per questo, ma diciamo che riapre con delle restrizioni che stanno facendo discutere, ovvero saranno vietati gli ombrelloni in spiaggia come tende o qualsiasi altra copertura per preservare la bellezza naturale del luogo. Consentiti ombrelloni solo a bambini fino a 10 anni, già 11 che ce frega, e a persone anziane gli over 65. Questa la nuova ordinanza emanata.

E allora ombrelloni vietati in spiaggia in Sardegna, ma forse un po' di tempo fa non ci avrebbe colpito tanto la cosa, perché in molti, ecco, quando io ero ragazzina andavamo al mare come delle lucertole, no? Stesi al sole, ole, ole, idole, con magari un litro d'olio bergamotto addosso. Oggi sappiamo che il sole fa male e questa abitudine sicuramente spero non ci sia più. Ma quante cose sono cambiate nelle nostre estati? Cioè, se guardiamo l'estate di 50 anni fa, l'estate di oggi, quante cose, per vari motivi chiaramente, possiamo dire che siano cambiate totalmente tra le abitudini degli italiani? Quante ve ne vengono in mente? Quanto è cambiata l'estate degli italiani negli ultimi 50 anni?

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Yes, yes.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Kiss, kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
14: Hai fame?
11: Sì.
14: Molta?
11: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
14: Fritto?
11: No.
14: Croccante?
11: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
11: Sì.

Gaia con Bossa Nostra. Stiamo facendo una sorta di disamina con voi per capire come è cambiata l'estate degli italiani negli ultimi 50 anni, sia per ragioni sociali, per ragioni economiche, per cambiamenti climatici, no? Per tante abitudini andate perse, nuove abitudini acquisite. Allora leggo qualche messaggio. 50 anni fa ci si ritrovava, vero, al bar della spiaggia e si sceglievano canzoni al jukebox. Bravo Mirko anche. Simona, 50 anni fa, ore 16, facevo i capricci per avere un camillino al Lidl, un gelato che non esiste più da tanti anni, credo. Poi c'è ad esempio, allora, chi dice le cartoline? In tantissimi. 50 anni fa non andavo via da un posto senza aver inviato almeno 10 cartoline. Monica da Salerno. Questa verissima vince. 50 anni fa, se beccavi il morso di una medusa, sicuro ti beccavi una pipì sopra. Abitudine che per fortuna è andata assolutamente persa. Sono cambiate tante cose.

Appena tornavo dalle vacanze, come prima cosa correvo dal fotografo per sviluppare le foto, ce lo scrive Alberta da Roma. Come sono cambiate l'estate degli italiani negli ultimi 30, 40, 50 anni? Adesso tutti in console, Kungs, David Guetta, Izzy Bizu con All Night Long.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro New Kiss. Adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica risulta leggermente meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche temporale. Nel pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Massime tra 23 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
8: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i €50 di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Punta Molentis, ne abbiamo parlato. Nel sud-est della Sardegna sono stati vietati gli ombrelloni, consentiti solo ai bambini fino a 10 anni o gli over 65 per preservare la bellezza del luogo.
1: Ciao Marta.
0: Ciao.
1: È una vergogna questa storia dei Punta Molentis.
0: Sta facendo incavolare.
1: Uno che abita proprio qui vicino. Va a finire che devi chiedere in prestito un bambino a un familiare o un conoscente per poter andare in spiaggia e aprirti l'ombrellone.
0: Hai ragione, una persona più anziana, è così.
2: Le vacanze estive di tanti anni fa erano quelli che l'ultimo giorno di luglio si iniziavano a mettere i bagagli sull'auto e il primo ci si partiva, e 31 giorni di agosto erano tantissimi ed erano bellissimi.
0: È vero, prima le vacanze sicuramente duravano tanto di più e poi si tendeva ad andare sempre nello stesso posto per incontrare ogni anno sempre le stesse persone.

J-Ax, intanto noi ci prepariamo a vivere la grande magia del Kiss Kiss Way, la tappa di Baia Domizia, cosa importantissima visto che me lo chiedete in tanti. Se non siete riusciti a prendere il vostro biglietto potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che sarà attivo già a partire da venerdì 12 giugno, ma anche sabato 13, il giorno del grande proprio concerto, e lì potete giocare con noi e provare a raggiudicarvi i biglietti per l'area Pit, un'area esclusivissima praticamente sotto il palco. Quindi noi vi aspettiamo per godere con noi della grande magia del Kiss Kiss Way.

E adesso pronti anche per il nostro momento history. Ma se Dio fosse uno di noi, non una canzone blasfema, ma una canzone che ci porta a una profonda riflessione proprio sulla fede, sull'empatia. C'è l'immagine di un Dio poveraccio, uno sconosciuto che prende l'autobus per tornare a casa, perché se Dio avesse una faccia comune saremmo probabilmente tutti costretti a cercarlo negli occhi di ogni passante, spingendoci ad essere

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Certo che Radio Kiss Kiss, oggi diciamo vi utilizzerò a mio piacimento, no? In che senso? Sono una brava persona in fondo. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, con una voce finalmente tornata, ritornata al suo posto. Saluto anche Giovanni Imperatore in regia, la nostra Roberta. Quante canzoni sono state scritte con la parola Roberta? Tantissime, con Marta meno, poi magari ne parliamo. Comunque parleremo, ecco, di un consiglio che mi ha chiesto una persona ieri, magari cercheremo anche di capire se ho dato il consiglio giusto. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, subito Talk to You.

Miami and Me, Imagine Dragons. Buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti da Marta. 13:10. Allora, vi racconto lo sfogo di un'amica alla quale convive con il compagno da quasi 2 anni. Mi ha chiamato ieri per chiedermi un consiglio, giustamente, no? Allora mi fa: Marta, io non so più cosa fare con Antonio. Vabbè, non si chiama Antonio, non vorrei fosse all'ascolto. Continua a fare una cosa strana che mi dà un fastidio immenso. Dentro casa dice: lascia tutto aperto. Cioè, lui non chiude mai le ante dei mobili, non chiude mai i cassetti. Prende i calzini, lascia il calzetto aperto. Prende un pacco di biscotti, lascia l'anta aperta. Prende una cosa dal bagno, lascia il mobile aperto. Dice: io a volte entro in casa e dico: ma che, sono entrati i ladri? No, è lui che ha lasciato tutti i mobili aperti. E tante volte mi fa da pure delle testate incredibili nei mobili, perché questo è un altro pericolo, chiaramente. Dice: non so cosa fare, come posso fargli cambiare questa abitudine. Io quale consiglio avrei potuto mai darle? Ecco, le ho dato un consiglio e poi vi dirò anche che cosa dice in merito a questa abitudine la psicologia. Prima Fred e Palma, Anita e Mischia.

0: Shakira, e la testa si fa muy mal quando ti becchi l'anca, l'anda sulla fronte.
1: Come dicevo, il compagno di questa mia amica ha questa abitudine strana di lasciare, insomma, tutti i mobili aperti, le ante aperte. Quale potrebbe essere la soluzione? Lo chiedeva a me ieri. C'è qualcuno che, però, devo dire la verità, geniale. Allora, Frankie che dice: smontasse le ante dei mobili. Così non le può lasciare aperte e non le può neanche più chiudere, però scusami. Io ho detto di lasciare dei pizzini, allora ho detto: metti dei bigliettini sui mobili, sulle ante, carini, simpatici, con dei cuoricini, dove scrivi: dai, chiudimi, che ti costa chiudermi? Ecco, così magari non litigate e cercate pian piano di risolvere la questione. Dice che sta funzionando al momento, speriamo bene. Però possiamo dire che la convivenza è una roba complicata, cioè che sia con il vostro compagno, la vostra compagna, i vostri figli, qual è l'atteggiamento, la cosa che fa un membro della vostra famiglia che proprio, ecco, vi dà sui nervi, che proprio non tollerate. Se vi va, segnalatecelo al 347 490 0042.

0: Cheers, Yana.
1: What? I don't understand.
2: Kiss Kiss a te, che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Kiss Kiss a te, che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione, campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Kiss Kiss.
6: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderly.
6: Tenderly, un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Che belli anche insieme. Allora, ciao Marta, mi chiamo Stefania, mio marito schiaccia il dentifricio a metà, io parto dal fondo come si dovrebbe fare. Sono 20 anni di guerra, kiss kiss da Catania. Quali sono le cose più fastidiose della convivenza? Ecco.
1: Il mio ragazzo fa le stesse identiche cose.
0: Lascia tutto aperto.
1: Nella parte della cucina.
0: Leante.
1: Il motivo suo è perché se no rimane puzza.
0: Abbiamo trovato la scusa, no?
2: Assolutamente, prendere delle cose mie e non restituirmele. Le cose mie non sono cose della famiglia, mie.
0: Su.
2: Non esiste che quando le prendi in prestito poi devo essere io a cercarle,
0: dai,
2: a vedere dove le hai messe.
0: L'ha presa male questa storia.
3: È una cosa della convivenza che proprio faccio fatica a tollerare, è quando non viene rimpiazzata l'acqua nel frigorifero, nel senso che è disponibile ma non viene, cioè viene finita senza essere messa, e vale lo stesso per le cose finite in generale.
0: Chi è dentro casa vostra che non cambia mai il rotolo di carta igienica?
4: Quando vivevo con mio padre e mia madre, prima del matrimonio, avevamo un bagno solo.
0: Ahia.
4: E se entrava mio padre nel bagno dovevi morire. Non c'era possibilità di entrare dopo di lui se non passavano prima 3-4 ore.
0: Ma 3-4 ore? Ma c'aveva problemi, povero uomo, no?

Ciao Marta, la cosa più fastidiosa è in casa la fa mia madre. Entra in camera tutte le mattine e apre le finestre anche a gennaio. Dice che deve cambiare l'aria, lo scrive Camilla. Questo è un grande classicone, devo dire. Che poi, insomma, sono cose stupide che fanno incavolare dentro casa e che troviamo fastidiosissime. Perché, tornando al punto di partenza, ragazzi, convivere, la convivenza è sempre una cosa complicata.

finisce una storia d'amore, ci vuole un po' di consapevolezza e a volte anche un po' di coraggio per voltare pagina, e sicuramente la stagione estiva in questo senso aiuta parecchio. E allora godiamoci questa novità, Bresh con Da Dio, il nostro

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese e di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Kiss, kiss.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: course, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Dunque, con le cose più fastidiose che si fanno a casa vostra, chi le fa? Vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, vostra mamma, vostro padre? Sentiamo un po'.
1: Io e mia moglie conviviamo con i nostri tre figli.
0: Uno,
1: il primo, che quando va in bagno la carta igienica tipo mummia, un rotolo di carta igienica per lui dura un giorno. E
0: sì.
1: L'altra invece,
0: anche io
1: la
0: lo faccio.
1: È una showgirl e ha il vizio di cambiarsi ogni due ore i vestiti.
0: Ah, bene.
1: Quindi tu non sai se sono puliti o sporchi quei vestiti.
0: No, comunque.
1: Quindi stai sempre a lavarli fino a consumarli.
0: Ragazzi, non è semplice. Mio marito tutte le sere si dedica al giardinaggio e annaffia le sue bellissime piantine. E va bene, è una cosa meravigliosa. Ma perché dopo, con i piedi tutti bagnati, entro dentro

L'amore è scendere a compromessi, questo è poco ma sicuro. Ecco, allora siamo partiti dalla storia della mia amica che appunto ieri mi ha chiesto consiglio perché il compagno continua a lasciare tutte le ante, tutti i cassetti aperti, e questo diventa un problema anche perché ci va a finire spesso con la testa praticamente dentro. Ma cosa dice dal punto di vista gli psicologi, dal punto di vista psicologico, perché esiste questa abitudine? Perché in realtà sono tante le persone che non chiudono le ante, che non chiudono i cassetti dentro casa. Dunque, dal punto di vista simbolico, l'armadio può essere visto come un luogo intimo. Lasciare tutto aperto può essere il mezzo per sentirsi circondati dai propri oggetti, quasi a voler eliminare filtri o barriere tra la vita privata e l'ambiente circostante. Ma secondo gli psicologi può voler dire anche stanchezza o semplicemente sovraccarico cognitivo. Quindi, tanta pazienza!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti.

0: di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su anyplanetyou.com.
1: Devo salutare i ragazzi under 15 della FICI di Sporting Torre Maggiore che domenica, anche se hanno perso, ecco, all'ultimo minuto, hanno lottato fino alla fine. Forza ragazzi! E ricordatevi che il vostro mister Nico vi vuole tanto bene, crede in voi. C'è sempre bisogno di qualcuno che creda in noi e soprattutto ragazzi, forza, lo sport è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore, vi lascio con Marco Errap e il London Beat con I've Been Thinking About You 1990, il nostro

0: Dalle 14 alle 16, questo è Daddy Kiss, Radio Kiss Kiss. Noi siamo Marco e Raff, c'è Anna Chiara Mansino in redazione, c'è Giovanni Gioschi, il professor imperatore, in regia. Puntata di oggi, udite udite amici, dedicata a questa nuova tendenza che ha a che fare con la moda.
1: Ecco, perché c'è anche una nuova tendenza, no? Per esempio, che ne so, i vinili che tornano, i pantaloni a zampa d'elefante che tornano, è tornata la tendenza di aprire l'armadio e mettersi la prima cosa che capita.

0: Siamo Daddy Kiss. La mattina scegliete con cura cosa indossare prima di andare al lavoro, oppure prendete la prima cosa che capita e seguite questa tendenza, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita nell'armadio.
1: Olivia Rodrigo, prima canzone di oggi.

0: Ciao Marcherà. Ciao. Io lavorando in campagna basta che ho qualcosa addosso, non mi importa di come sono vestito.
1: Quindi
0: chi schissa
1: a te, diciamo che tu segui questa nuova tendenza di cui stavamo parlando prima, che ha a che fare con la moda, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita nell'armadio, e dà un nome perché si chiama la teoria della scarpa sbagliata.
2: Cioè, chi l'ha creata ha proprio detto che per rendere l'outfit interessante bisogna mettere ai piedi la scarpa meno adatta a quell'outfit.
1: Quella consumata, quella sporca, quella che magari non lavate, perché apro e chiudo parentesi, ho scoperto anche che le scarpe, anziché buttarle, tu le puoi lavare.
2: Ma dai.
1: Recentemente le ho lavate.
2: Ma dai.
1: E sono diventate nuove.
2: Sì, le metti
1: poco le ho scoperto.
2: Le metti lavatrice,
1: sì.
2: Esattamente come funziona per le mutande e anche per le scarpe.
1: Nessuno me lo aveva detto, vedi?
2: Ok.
1: Quando
2: sì.
1: Nessuno ti dice le cose, tu improvvisi e impari.
2: Ecco, per esempio, quel nostro ascoltatore ha detto che lui ha la divisa, no? Quindi non ci pensa tanto a cosa indossare.
1: Tanti hanno la divisa.
2: Tanti anche avranno la divisa, dipende ovviamente dal lavoro e se il lavoro che fate lo consente, mentre invece altri proprio smettono di pensare a come devono vestirsi la mattina, quindi smettono di abbinare i vestiti proprio per risparmiare energia. È una cosa anche inconscia a volte che facciamo.
1: Vero.
2: Io infatti ogni mattina che faccio l'esatto opposto, sto lì un quarto d'ora e mi guardo quello che devo abbinare.
1: Perché tu la mattina lì comunque sei straconcentrato
2: su cosa devo mettermi.
1: Meglio la sera, prima di andare a dormire.
2: Molti altri non fanno così, perché o lo fanno la sera, come appunto stavi dicendo tu, oppure non lo fanno proprio e si mettono la prima cosa che capita.
1: C'è anche chi invece crea proprio un piano, un planning settimanale. Lunedì mi vesto così, martedì
2: addirittura
1: così, mercoledì.

0: punti dalla Francia.
1: Sì.
0: Finale Spagna-Francia. Pape gol.
1: Allora, perché ovviamente Waka Waka ci fa ricordare i mondiali del 2010, no? Con Shakira protagonista. Shakira che è di nuovo protagonista quest'anno con Dai Dai. Quindi da Waka Waka alla canzone nuova dal titolo Dai Dai, proprio per questi nuovi mondiali. Io invece mi gioco l'Olanda, che secondo me può vincere quest'anno.
2: No, no, no, no, no, no. Francia-Spagna finale.
1: Anche se tifo Ancelotti Brasile.
2: L'ho già visto. Chi è?
3: Ciao Marco, ciao Raf.
1: Ciao.
3: Sì, beh, io mi alzo presto la mattina, mi alzo le 5, 3 quarti, 6, dipende. Sì, colazione abbondante, mi sistemo un po' e comunque l'outfit lo decido sempre in base a cosa devo fare, dove devo andare, okay, con chi mi incontro e quant'altro.
2: Quindi tu la mattina comunque scegli che tipo di vestito utilizzare, se mettere i pantaloncini corti, se mettere i pantaloni lunghi, però camicia, vedi, giacca.
1: Il nostro ascoltatore ha detto in base a chi devo incontrare, anche una cosa importante. Io invece, sembrerà assurdo, tu forse te lo ricordi, ma io scelgo in base al meteo. Cioè, se vedo che si prospetta magari una giornata di pioggia, già so che essendo un freddoloso
2: anfibi tutta la vita,
1: un freddoloso cronico, esatto, metterò già una giacca sopra, una giacca di jeans, che ne so, sopra una maglia.
2: Io invece utilizzo la la teoria, si chiama teoria ad Katzum.
1: Ah, proprio così si chiama.
2: Tu apri l'armadio.
1: Me ne vado per un'idea,
2: sì,
1: guarda.
2: Sì, sì, apri l'armadio e dici ma sì, dai, vai, metto questo.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì.
2: Poi abbino. Oggi per esempio Total Black.
1: A volte lo noto. Oggi no, perché è semplice Total
2: Però
1: Black.
2: Però io la mattina scelgo i vestiti, non li scelgo la sera. Perché la sera, come dicevi tu, spreco di energia. Cioè, io voglio dormire e preferisco la mattina utilizzare le mie energie perché mi sveglio al massimo. Io rispetto alla sera.
1: Io la mattina per forza per capire il meteo. Quindi, quando uscite di casa, magari ecco appunto la mattina, scegliete con cura cosa indossare, oppure prendete proprio la prima cosa che capita nell'armadio.
2: E quindi seguite questa nuova tendenza. 347 490 0042, potete mandarci un messaggio scritto oppure, se vi va, potete far sentire la vostra voce.

0: di questo mercoledì 10 giugno stiamo dedicando la puntata ai modi di vestire, no? Perché a volte è vero che l'abito non fa il monaco o viceversa, dipende anche un po' dai punti di vista, però vediamo anche un po' la vostra abitudine la mattina, comunque appena uscite di casa, qual è?
1: Ciao Marco e Raffa.
0: Ciao.
1: Per me è un casino, grande casino quando devo scegliere l'outfit, ma non solo per andare al lavoro oppure per uscire la sera, sabato sera, là non vi dico proprio,
0: certo.
1: Non si riconosce la mia camera. Dopo devo stare una giornata intera a sistemare i vestiti.
2: Diciamo che questa, la scelta dell'outfit è una cosa un po' più femminile rispetto magari
0: Dici?
2: A noi uomini, sì, che comunque andiamo avanti magari con una mutanda, la utilizziamo per 2-3 giorni,
0: vabbè,
2: i calzini, utilizziamo
0: lì
2: i stessi calzini.
0: Parte non è per tutti questa cosa.
2: Però la maggior parte di noi uomini siamo così.
0: Io per esempio ci tengo molto all'outfit.
2: Tu sei vergine, quindi essendo vergine.
0: Forse questo è
2: la maggior parte di noi uomini, anche nella scelta della maglietta, cioè prendiamo la maglietta, odoriamo, diciamo ok, non puzza, la posso mettere oggi.
0: Oppure oggi la prima camicia, sai quelle che si vestono sempre con le camicie, la prima camicia che vedo pulita, perché poi ne hai tante magari dello stesso colore, la metto.
3: Metodo Einstein. Proprio per non sfruttare energia a vuoto,
0: cioè, esatto.
3: Tutte le mattine, divisa pulita e al lavoro.
0: Vedi?
3: Poi al lavoro mi cambio con l'altra divisa. Poi esco da lavoro, divisa.
2: Però
3: metodo Einstein.
2: Tu hai la divisa. Bello il metodo Einstein, perché mi sembra di capire che sia, abbia a che fare con l'energia.
0: Nel
2: lui
0: senso
2: ha detto
0: che Einstein è proprio quello che diceva: non sprechiamo tempo per scegliere cosa mettere, utilizziamo quell'energia per studiare altre cose.
2: Però tu sei fortunato, hai la divisa. Pensa chi invece non ha la divisa, chi deve scegliere i tagliè, chi deve scegliere le giacche, le camicie. Ha un pensiero in più.
0: Ha un pensiero in più, non solo, anche perché magari quell'outfit gli serve proprio per lavoro, ma sul lavoro dell'outfit, appunto, cioè sull'outfit del lavoro, ne parliamo anche nel corso della puntata, perché c'è proprio una percentuale nuova che ha a che fare i datori di
2: Pensa
0: lavoro.
2: Pensa anche chi viaggia e quindi suda in macchina.
0: Per esempio.
2: E a proposito di viaggio, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
2: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Pensate, con 157 cavalli, doppio display digitale,
2: wow,
0: sistema panoramico a 360 gradi
2: bellissimo,
0: HD e infotainment evoluto.
2: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss, kiss.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
1: Kiss, kiss.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Kiss, kiss.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss, kiss.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss, kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss, kiss.

0: scusa, lo sento, sorry, scusa, ti sento. Andiamo al telefono da Gabriella che vuole partecipare alla domanda del giorno. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Eccola, Gabriella, 28 anni da Viterbo, perché visto che stiamo parlando di cosa indossare magari quando usciamo, magari prima di andare al lavoro.
0: La mattina, la sera.
2: Certo, dipende dai turni. Gabriella ha proprio un bel metodo che ci vuole raccontare qui in diretta.
0: E che vuole consigliare, no, a tutti.
1: Ok, allora io in pratica ho visto su Instagram una content creator che appunto ha condiviso quest'app di vestiti e faceva vedere tutti gli outfit che faceva, belli, scarpe, collane, orecchini. Ho detto, vabbè, sai che c'è, lo faccio pure io. Ed eccoci qua.
0: E io però, allora, spiegaci però, meglio, aspetta. Cioè, tu scarichi questa applicazione e come fai a vestirti? Cioè, tu i tuoi vestiti stanno nell'armadio fisico, non nell'app di Instagram o in un'altra app?
1: Certo, sì. Devo fare una foto a ogni vestito e poi lo carico.
2: Ah, quindi quest'app funziona. Joschi, non c'è bisogno di super quark adesso. Quindi scusami, Gabriella.
0: Match i tuoi vestiti.
2: Esatto, cioè tu hai una foto per tutti gli outfit, vecchi e nuovi, quindi anche quando aggiorni l'armadio.
0: Ma l'applicazione però fa gli outfit.
1: Volendo c'è anche chi li carica gli outfit propri e li rende visibili agli altri. Ma è,
0: è bellissima, è un'applicazione a pagamento.
1: No, no, gratis.
2: No, scusami, scusami. No, l'applicazione diventa una sorta di stilista.
1: Non proprio, cioè ti stili vedendo gli altri oppure vedi bene i colori di quello che hai dentro tu nell'armadio e li abbini da solo.
2: Quindi abbina i colori, insomma, giusti.
1: Esatto,
0: è bellissimo, sai,
2: bello
0: perché?
2: Però sta
0: perché
2: cosa.
0: Così io spendo meno energie la mattina oppure la sera e attraverso l'applicazione con le foto che faccio, ecco, è tipo intelligenza artificiale, fa tu, lei per
2: anche,
0: me.
2: Anche.
1: Sembra sì, io faccio le cose da sola, quindi non ho esplorato benissimo. Però
2: l'unica scocciatura è che devi fare la foto ogni volta ai tuoi vestiti, o in questo caso, se parti da zero, devi fare la foto di tutti i vestiti.
0: Preferisco fare le foto piuttosto che perdere energia. Vabbè. Gabri, grazie per averci dato questo consiglio.
1: E di che, grazie a voi, siete gentilissimi.
2: Sei fantastica, ciao Gabri, ciao, un abbraccio.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di
0: Ragazzi,
3: Salute Mentale.
0: È passata mezz'ora. E ancora non abbiamo un target, lo voglio
2: Vabbè,
0: dire.
2: Però abbiamo, vedi, una cosa nuova per l'armadio.

0: Perfetto, quella è Anna Chiara che, Chiara, che chiama Chiara.
1: 53
0: Chiara
1: anni.
0: Maria. Allora, oggi stiamo parlando appunto di cosa indossare nell'armadio. Uh-huh. Torniamo seri perché abbiamo trovato anche la regola dei due minuti.
1: Cioè vestirsi velocemente in due minuti.
0: Non so se tutti riusciamo, probabilmente sì, però il 70% delle persone impiega due minuti per scegliere, quindi non per proprio indossarli i vestiti, per scegliere cosa mettere.
1: Non mi rispecchiano però questa regola dei due minuti, anche perché io la mattina quando mi alzo impiego tra i 10 e i 15 minuti, adesso non lo so se sono l'unico, però per scegliere i vestiti tra i 10 e i 15 minuti, proprio per capire come abbinare i colori.
0: Dipende pure quanti vestiti hai.
1: Il calzino, se mettere magari la canotta, se mettere la camicia.
2: Io tutte le sere, prima di andare a dormire, decido cosa mettermi la mattina dopo per andare a lavorare. Tematicamente tutte le mattine, quando apro l'armadio, metto tutto tranne quello che avevo programmato.
0: Quindi è inutile allora, vedi, fai un doppio sforzo in quel caso.
1: Però lei la sera ha detto.
0: Però lei ha detto, io li preparo la sera, la mattina poi cambio idea. Quindi vuol dire che se fai così lo fai solo per un ordine tuo mentale, ma in realtà non ci riesci.
1: Si è vestita molto bene a Palermo, è stata Dua Lipa che tra l'altro
0: sì, si è sposata.
1: Ha bloccato la città. Si è sposata e noi le vogliamo dedicare, vogliamo suonare il suo pezzo Love Again.

0: 5.000 euro avrei preferito tutta la vita lei. Così bene. Come mi piace anche Dito nella piaga, che è uscito il suo nuovo pezzo, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss.
1: A proposito di 5.000 euro, perché sei un businessman, proprio come il titolo della nuova canzone di Dito.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. La musica più bella.

0: Buon pomeriggio da Marco e Raff. Andiamo subito anche al telefono, sì, da Vincenzo, che vive ad Empoli, che vuole partecipare alla domanda del giorno. La mattina scegli con cura cosa indossare oppure prendi la prima cosa che capita? Pronto?
1: Marco, ciao Raff. Buongiorno, kiss a tutti.
2: Kiss a te. Vai Vincenzo, raccontaci pure il tuo metodo.
1: Allora, anzitutto io vedo il meteo. Guardo il meteo in base a se piove o c'è il sole, decido che sneakers mettere. Considerate che ho 49 anni e ho circa 50 paia di sneakers.
3: Il mio!
4: No, è maschio.
3: Maschio.
4: Non lo so.
0: Leva.
4: Non so se in un quarto d'ora hai cambiato gusto. Gusti, però.
0: Ho sentito 49. Io ho abbinato al taglio.
4: Allora, un attimo. Vincenzo ha detto che ha 50 anni e 50 paia di scarpe.
0: Non ha detto 49 anni.
4: È più o meno.
1: 49 anni, vabbè, siamo
4: sì, nel senso, per dire che c'ha 50 paia di scarpe. Ora, te le ricordi tutte le 50 paia di scarpe?
1: Sì, considera che io sono monomarca. Uso quelle della Dea della Vittoria e quelle dell'omino che salta.
4: Bravo. Vuoi fare un applauso?
0: Bravo,
4: perché
0: che non hai detto la marca.
4: Però insomma ci ha fatto capire, bravissimo.
0: Così si fa.
4: Sei un signore, sei elegantissimo.
0: E quindi tu 50 paia di scarpe, cioè non mi è chiaro, come le abbini?
4: Lui va prima,
0: le scarpe.
4: Esatto, lui va a scegliere la scarpa.
1: Se piove metto in base alla pioggia, non metto scarpe di tela, non metto scarpe bianche, ma le metto solo o tendenti al grigio o nere.
4: Ah, quindi anche abbinato proprio al meteo, non solo all'utilità.
5: Grazie
4: della
5: per aver
4: scarpa.
5: Chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Quali colori hai di scarpe?
1: Tutti i colori,
0: rosse, verdi, gialle,
1: quindi c'è tutta una collezione.
4: Facciamo un esempio: oggi una bella giornata di sole.
1: Oggi ce n'ho una col bianco, parafango nero, inserti in verde Tiffany.
4: Ma che è una concessionaria?
1: Lo swoosh in blu elettrico.
4: Una concessionaria la sua scarpa.
0: Ascoltiamo, ma non giudichiamo. Grazie, però, per averci parlato del tuo metodo, Vincenzo, e kiss a te.
1: Ciao, a tutti.
4: Certo, per avere il metodo di Vincenzo bisogna anche avere tante scarpe, quindi comunque anche abbastanza difficile.
0: E anche tanti soldi.
4: Beh, certo.

0: Stavo pensando una cosa, dimmi. Sai Marco, che sai quante persone impiegano più di 15 minuti davanti all'armadio, magari dici, prima di uscire di casa, tra dici, i 20 e i 30 minuti?
1: Dice addirittura un quarto d'ora per vestirsi.
0: Non lo dico io, lo dice la scienza, perché lo sai, la scienza è sempre ovunque, cioè qualsiasi cosa ci certo. parla, c'è sempre la scienza dietro, fanno, gli esperti
1: fanno delle ricerche.
0: Che hanno condotto un'indagine, e questa indagine dice che gli italiani, su tre italiani, due italiani impiegano più di 15 minuti a scegliere i vestiti la mattina. Adesso non so se c'è differenza tra la mattina e la sera, però durante questa indagine si parla di mattina.
1: Chiaramente noi oggi abbiamo parlato anche del trend del vestirsi un po' a caso, no? Che sta tornando di moda tra i giovani, giovanissimi, ma non solo. E dietro un trend c'è sempre anche la psicologia, perché in questo caso proprio dice che la psicologia dice che vestirsi a caso, quindi mettere proprio le prime cose che capitano nell'armadio, perché? Perché lo si fa? Perché si è troppo impegnati a pensare ad altre cose e quindi non si ha tempo per decidere l'abbinamento dei vestiti.
0: O semplicemente non hai buon gusto e quindi non sai come vestirti.
1: Anche.

0: Sì, in my way, a cadela che vuoi.
1: Così lungo, no, troppo lungo.
0: Na, get on the place, oh. A class to watch the place.
1: Comunque sono passati 15 anni da questa canzone Replay, per cui nati negli anni 90 come noi, è stato veramente un grande inno dei primi anni 10.
0: Pensa chi invece ascoltava questo pezzo che stiamo per suonare nel 1994 e dirà mamma mia quanto mi sento vecchio.
1: No, vabbè, non lo so, 32 anni, parla di una delusione amorosa, ah. Perché spesso i successi radiofonici e musicali dipendono anche dall'amore.
0: E allora, History Kiss, chiudiamo la prima ora di Daddy Kiss con Don't Pen, il pezzo è You Don't Love Me.
2: We're talented people, about the musical things.

0: Con You Don't Love Me di Don Penn dal 1994, 46 secondi e torniamo alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: la redazione, Joski, Imperatore, il professore in regia. Bello, il primo disco della seconda ora è Tu sei loco, loco.
1: Ecco, grande, grande spoiler, loco, lo facciamo anche loco sull'argomento. Magari qualcuno ha acceso la radio, la TV, il 158 da pochissimo, perché oggi stiamo parlando di abbigliamento e in questa seconda ora vogliamo anche analizzare come è cambiato per i datori di lavoro, perché se noi diamo meno importanza all'abbigliamento oggi, non tutti, anche i datori di lavoro ne stanno dando sempre di meno.
0: Tu sei loco, loco.

0: Di Kiss, puntata di oggi l'abbiamo dedicata e la stiamo dedicando quindi a questa nuova tendenza che ha a che fare con la moda, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita dell'armadio. Se lo fate anche voi non vi preoccupate, non siete dei barboni, non siete magari persone che non vogliono vestirsi bene, ma semplicemente inconsapevolmente state seguendo questa nuova moda.
1: Anzi, potete anche vantare il fatto di dire alla gente: no, ma sto seguendo il nuovo trend, che poi voglio dire, sono sempre trend che tornano, perché non è che è nuovo adesso, già esisteva prima, è solo tornato
0: io
1: in moda.
0: Io vesto di merda perché sto seguendo il trend, non è che non ho buon gusto.
1: Prima di questa nuova canzone che abbiamo suonato, però, abbiamo parlato anche dei datori di lavoro, perché adesso lo vogliamo analizzare. L'80%, pensate, dei datori di lavoro a cui è stata posta proprio questa domanda, proprio tollera e quindi risponde in maniera positiva al fatto che tollera un abbigliamento informale, quindi che ne so, felpe, tute un po' larghe,
0: bellissimo,
1: ovviamente scarpe da ginnastica, che ormai non si dice neanche più scarpa da ginnastica, no? Tutti quanti diciamo sneakers o scarpetta, rispetto al passato, perché per loro, e magari ci sono datori di lavoro che ascoltano Kiss Kiss in questo momento, è più importante il risultato piuttosto che l'abbigliamento appunto classico, magari la cravatta.
0: E allora io la devo fare questa domanda, Marco, devo fare a quelle che ci stanno seguendo adesso anche in televisione e alla radio.
1: Dimmelo, papi.
0: Anche il vostro datore di lavoro tollera un abbigliamento informale del tipo ciabatta, del tipo tipo pantaloncino corto al lavoro, del tipo un po' più scollate, oppure del tipo canotta? Perché anche per il vostro capo l'importante è il risultato e non la cravatta.
1: Però aspetta, dipende.
0: Oppure il vostro capo ci tiene veramente tanto ed è rigido.
2: Ovviamente se... clamoroso ed è altrettanto che clamoroso, gravissimo.
0: Sì, no, secondo me no.
1: No, dipende però anche che lavoro fai. Perché nel nostro lavoro è possiamo
0: adesso
1: anche
0: sono curioso
1: un po' più casual. In altri lavori invece magari no.

0: messo come una scappata di casa da una vita, mi state dicendo che posso dire adesso di essere alla moda?
1: Sì, vai, esatto.
2: E ti dico anche una cosa.
1: E il paradosso è questo.
2: Non dovrai mai dirci grazie. Lo facciamo gratuitamente, sì, perché proviamo ad informare tutti quelli che ci seguono dalle 14 alle 16 proprio per creare la community.
1: Ma non perché ne sappiamo di più, semplicemente perché abbiamo preparato la puntata su questo e quindi abbiamo un po' preso notizie, letto cose di chi ne sa più di noi e quindi vogliamo condividere queste informazioni.
2: Ora, detto ciò, vogliamo tornare sull'argomento vestiti e parliamo anche dei capi, dei datori di lavoro.
1: Sì, ma voglio sentire un attimo chi c'è in questo vocale.
3: Ma non si tratta più se il datore vuole o non vuole, se tu preferisci o non preferisci. Mm-hmm. Si tratta di decoro. Decoro.
1: Allora, d'accordo con lei.
3: In un ambiente sociale ci vuole il decoro.
1: Però aspetta, che vuol dire decoro?
2: Cioè lei dice, se io al lavoro vado con la canotta, io ho una marea di tatuaggi, se vado con la canotta al lavoro
1: sembri vestito.
2: Non si tratta, secondo me, di decoro. Si tratta che a me piace mettere la cravatta. Cioè
3: decoro.
2: Va bene, non ti incazzare, non
1: la possiamo chiamare arrabbiare. Anna Chiara, per favore, questa ascoltatrice, perché secondo me ha degli spunti interessanti da fare in onda.
2: Se io sono avvocato e mi presento in tribunale magari non con la giacca e la cravatta, ma mi presento in canotta, perché non lo posso fare? Perché
3: si
2: il decoro?
3: Di decoro.
2: Non ti incazzare.
1: No, però aspetta, il tribunale non puoi andare vestito come vuoi.
2: L'importante però è il risultato,
1: c'è
2: non è la cravatta.
1: C'è un outfit da seguire proprio in
3: decoro.
1: Tribunale.
3: Decoro.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Cazzata nera.
1: Ecco,
2: lei,
1: perché secondo me lei intende anche, per esempio, una donna può assolutamente mettere una gonna, sì, ma magari al lavoro eviterà una minigonna.
2: E perché?
3: Si tratta di decoro.
1: Perché si tratta di decoro. Ma questo è quello che pensa questa ascoltatrice.
4: Sei partito via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: dalla Sardegna che dice: Marco e Raffa, però se sei un dottore e un dottore si mette una maglia casual con scritto per esempio "moriremo tutti prima o poi", sì, beh, non è molto professionale.
1: No, secondo
0: beh,
1: me
0: in effetti ha ragione.
1: Secondo me la professione bisogna basarsi in base, scusatemi il gioco di parole, a come lavori. In base per come lavori, non,
0: cioè non da quello che indossi.
1: Dai, la cosa "moriremo tutti prima o poi", anzi io prenderei il dottore e direi: dottore, lei mi fa ridere con questa maglietta.
0: Sì, ma tu che hai 30 anni
1: non è che lo giudico.
2: Si
0: magari
2: tratta
0: non tutti.
2: Di decoro.
0: E infatti proprio di decoro vogliamo parlare con questa nostra ascoltatrice che si chiama Emilia, che appunto ha fatto questo vocale prima. Emilia, pronto?
3: Pronto.
1: Ciao Emilia.
0: Si tratta di decoro. Dici. In tutti i casi per te?
3: Per me in tutti i casi è rispetto, rispetto di tutto quello che i cinque sensi offrono, nel senso sia di olfatto, di vista, di rumore, il decoro. Quando stai in una società e non stai a casa tua, negli spazi comuni, ci vuole il decoro. Oh. Così, nel senso anche non solo del vestiario, ma stiamo parlando anche di suoni, di rumori, di olfatto. Non posso andare in palestra e trovarmi una testa di fuori, oppure uno che esce con il fondello di fuori mentre si abbassa, oppure gli odori terribili, c'è gente che non si lava.
1: Scusa Emilia, ho una domanda da farti, tu di che cosa ti occupi?
3: Io sono un operatore sociosanitario, però privato. Mi occupo di andare nelle case, nelle abitazioni e degli altri, in forza di piedi. Non posso, a me non piace che ci siano perditi, no? Non posso andare dai miei pazienti con i capezzoli che si vedono.
0: Perché? Io sarei un paziente felicissimo!
1: Stai calmo,
0: perché?
1: Un attimo, perché l'ha detto, si tratta di decoro.
2: Si tratta di decoro.
0: Esatto, è sempre
3: decoro,
0: lei.
3: Decoro.
0: Tra l'altro Emilia dice proprio non è il decoro solo quando lavori, ma anche per esempio in palestra lei evita di andare con il seno da fuori.
2: Decoro!
1: Capezzoli, il mio cervello si è bloccato.
3: Perché vanno in costume, attualmente, vanno in costume.
0: Però vogliamo anche dire, Emilia, che
1: quanto
0: in un paese democratico ognuno fa quello che vuole se non tange la libertà di altri.
1: Ma che c'entra la democrazia?
2: Si tratta di decoro.
0: Vogliamo dire questo anche?
3: Nei luoghi pubblici per me si tratta di decoro. Puoi fare quello che vuoi, ma io ti giudico. Cioè, non
0: ma
3: è
0: perché?
3: No. Ma non è che l'idraulico viene a casa mia, si abbassa e vedo le mutande, se sono rotte, sporche, vedo i peli, addirittura...
1: Non so,
3: il...
1: per vomitare.
3: Così no. Ci vuole decoro. Oppure mi viene al supermercato con l'infradito, con i talloni rigati.
1: Io lo faccio.
3: Cioè...
0: Vabbè,
1: dobbiamo salutarti, Emilia, perché stiamo sforando con il tempo. Quanti anni hai in chiusura, giusto per capire?
3: 47!
0: Ci credo, rompi il cazzo tutto il giorno. Viva gente, Emilia.
1: Un altro target.
0: Ancora con sto target.
1: Sì.
4: Marco, non fate il cagacazzo.
0: Ho capito, ragazzi.
4: Oggi io e Raff abbiamo sbloccato il quotidiano
0: target.
4: Target.
0: Vabbè, Emilia, sei simpaticissima. Grazie per averci detto la tua. Kiss kiss a te.
1: Ciao.
3: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao. Ti mando Raff.
3: Va bene,
1: ciao. Che bella l'estate. A proposito di estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, ma soprattutto della musica.
0: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli.
1: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner del Kiss Kiss Way.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Yes, yes.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: estiva si chiama Cabana. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. L'ascoltatrice di prima, sì, che abbiamo portato al telefono prima della pubblicità, diceva che c'è bisogno di decoro. Si va al lavoro.
1: Sì.
0: Bisogna vestirsi in modo consueto, bisogna vestirsi in base all'attività che svolgi. Non sono per niente d'accordo e mai sarò d'accordo anche a scuola. Io quando andavo a scuola mettevo le canotte, mettevo i pantaloncini corti e i professori, che erano intelligenti, dicevano: tu puoi vestirti come vuoi, per me non è un problema,
1: l'importante
0: basta
1: che
0: però studi.
1: Certo.
0: Quindi puoi fare quello che vuoi.
2: Si tratta di decoro.
1: Sì. Decoro.
0: Ma il decoro tu lo devi avere, secondo me, nei confronti della materia che stai studiando, nei confronti del lavoro che stai svolgendo.
1: In quel caso dei compagni e dei professori.
0: Non per come ti vesti.
1: Detto questo, però, in Inghilterra hanno fatto proprio una ricerca sull'abbigliamento. Hanno fatto vedere due foto di due persone diverse, vestiti appunto in modo diverso. Il tipo che era vestito con l'abito sartoriale risultava in 3 secondi, cioè tu guardavi le foto solo per 3 secondi, il tipo vestito meglio, mettiamola così, con l'abito sartoriale, veniva percepito più intelligente, più ricco, di successo e soprattutto più simpatico, anche se non lo conoscevano.
0: Piccolo spoiler, quindi i veri ricchi non hanno bisogno di vestirsi bene.
1: Però questo per dire che a volte il percepito nostro, delle persone in generale, in questo caso degli inglesi, perché è stata fatta lì questa ricerca, il percepito è proprio: se ti vesti bene sei percepito meglio e magari anche una persona di tutta stima.
3: Allora, io come abbigliamento sto sempre vestito di lavoro, non mi interessa niente.
1: Niente, perfetto.
3: Vestito di lavoro pulito, robe firmate di lavoro, però
1: firmate
3: vestito
1: di lavoro.
3: Vado più comodo, raga, che vi devo dire?
0: Una domanda.
1: Vabbè, di lavoro adesso che vuol dire? Che c'ha già un cosa mettersi.
0: Cosa significa firmato di lavoro?

0: Mi sembra di capire che abbiamo al telefono Mario di Bergamo che vuole partecipare all'argomento di oggi. Pronto?
1: Pronto?
2: Vai Mario, dici pure.
0: Ha a che fare con il tuo datore di lavoro?
1: Il mio datore di lavoro, mi presentai qualche estate fa, faceva caldissimo, con i pantaloncini corti, e mi fermò sull'ingresso e mi disse che l'abito non fa il monaco, però è anche vero che i monaci hanno l'abito.
0: Allora, non è immediata questa...
1: Non è immediata, ci è voluto un po' anche per me per capirla, però.
3: E cosa hai capito allora dopo questa, chiamiamola citazione?
1: Che dovevo mettere i pantaloni lunghi.
3: Ah, è un modo carino per dirti
0: non sono per niente d'accordo, io ti dico la verità. Okay, non è che al lavoro devi, secondo me, cioè al lavoro è vero che ti devi vestire come vuoi, è vero che devi seguire le regole aziendali e tutto, ok, ma se io voglio vestirmi con i pantaloncini corti, a chi rompo le scatole? A chi creo fastidio?
3: Dipende sempre, secondo me, a nessuno ovviamente, pure per me, però dipende sempre che lavoro fai. Mario, tu che lavoro fai?
1: Io sono un educatore in una comunità psichiatrica, certo. Quindi secondo me nessuno ci sarebbe sconvolto.
3: Ma infatti stavo per dire, certo, non è un lavoro che ti cambia se hai il pantaloncino lungo oppure quello corto. In realtà,
1: però,
3: secondo me non
1: cambia. Però
3: è anche
1: vero che il mio datore di lavoro, allora, poi adesso non è cambiato, era un filosofo, lui faceva anche il professore di filosofia, quindi aveva questa...
3: Ci teneva
1: questa
3: a certe cose. Dai,
0: lanciamo una petizione. Dove sono tutti quelli che vogliono andare al lavoro con i pantaloncini corti oppure con le canotte? Scriveteci, perché cercheremo di aiutarvi. Lo diremo alla radio.
3: Ecco qua.
0: Ciao Mario, chissà te.
1: Grazie, ciao.
0: Di seguirci dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss.

0: che seguono la radio e che vogliono andare al lavoro in bermuda oppure vogliono andare al lavoro con i pantaloncini scritti, non vi preoccupate che prima o poi riusciremo a sdoganare questa cosa.
1: Intanto però suoniamo come sempre la musica più bella e anche musica più bella nuova, in questo caso la nuova di Merck & Cremon con la Brancaleid Colors dal titolo Partenope.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss Kiss.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Kiss Kiss.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Kiss Kiss.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: appartiene all'Italia e che magari la maggior parte degli italiani non conosce.
1: Perché?
0: Ma soprattutto lo facciamo grazie agli amici di ilmeteo.it,
1: che salutiamo,
0: che ci hanno suggerito proprio il gioco di oggi. E andiamo infatti subito, come sempre, a dare gli indizi sulla parola e sul numero. E come sempre, il più veloce di voi che riesce a indovinare sia parola che numero si porta a casa i nostri gadget.
1: La parola è una regione italiana, quindi iniziate a scriverci tutte le regioni italiane che vi vengono in mente. E il numero invece sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021. C'è un record che appartiene all'Italia e che la maggior parte degli italiani non conosce, ma c'è anche un'altra parte di italiani che potrebbe conoscere questo, certo, record, e quindi potrebbe vincere i gadget di Kiss Kiss. Voglio dare un altro indizio sul numero.
0: Attenzione sul secondo indizio.
1: È un indizio tra 45 e 50.
0: Perché è una temperatura molto alta, tant'è vero che è un record. E quindi ripetiamo che la parola di oggi è una regione italiana, mentre il numero sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021, sì, proprio qui in Italia.
1: Qual è la password di oggi che vi fa vincere i gadget? 347-490-0042. Da questo momento accettiamo i messaggi scritti oppure le note vocali.

0: ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio. Scopriamo anche chi è stato il più veloce oppure chi vincerà i gadget di Kiss Kiss. La parola di oggi che abbiamo scelto nella regione italiana e il numero sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021.
1: Sardegna 47.
0: Bello.
2: Accesso legato.
0: No,
3: non è questa. Sentiamo altri. Gioschi, vai.
4: Lombardia 48.
2: Accesso legato.
0: Perché Lombardia negli ultimi 10 anni fa caldissimo in estate, cioè fa più caldo in Lombardia che in Campania.
5: Umbria 48.
2: Accesso negato.
3: No, sui gradi ci siamo, mi sa che la gente o lo sapeva o è andata a vedere, ma comunque ci siamo sui gradi.
0: Sicilia 47 ci scrivono.
2: Accesso negato.
0: Errore
3: quasi.
5: Veneto 47.
0: Veneto.
2: Accesso negato.
0: Non è neanche Veneto 47, zia.
3: Non è neanche quello. Vogliamo sentire l'ultimo, caro Gioschi.
6: Ciao ragazzi, la password di oggi è Puglia 49.
0: No,
3: neanche accesso la Puglia negato. È no. Neanche 49 come numero, ma se squilla il telefono, tutto ci riporta al fatto che magari abbiamo il o la più veloce al telefono. Pronto?
7: Pronto.
0: Come ti chiami?
7: Cristina.
0: Cristina, qual è la password di oggi?
7: Sicilia 48.8.
0: Cara Cristina, complimenti. Hai vinto i gadget di Kiss Kiss. Perché Sicilia 48? Perché in provincia di Siracusa, nella piccola città di Floridia, l'11 agosto 2021 sono stati raggiunti 48.8 gradi.
3: Ma tu lo sapevi proprio 48.8? Sei da sbirciare. Di la verità.
7: Sbirciare.
3: Vabbè, però sei stata veloce lo stesso.
0: Per capirci,
3: hai fatto bene, anche perché adesso proprio vogliamo raccontare di questo record alla radio.
0: L'acqua bolle a 100 gradi a Floridia quel giorno, si era già a metà strada, quindi un record europeo assoluto e appartiene all'Italia. Per tutti i dettagli termici vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori, e per sapere se questo mezzo bollore arriverà ancora, consultate l'app Il Meteo o visitate il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Ciao Chris!
7: Ciao
3: Chris!

L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa,

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Uega, eh? Imperatore
1: della Uega.
0: Lui ha nomi lunghissimi.
1: Sì,
0: grazie a Anna Chiara Mansino. Adesso arrivano i Corrieri di Kiss dalle 16 alle 19. Ciro Di Matola ed Alfio Battaglia. E ci salutiamo con questo pezzo del 1980.
1: Vasco Rossi che sta girando nuovamente. Veramente non si ferma mai il grande Vasco. Questa canzone qua parla proprio di una frustrazione dovuta a una relazione che non andò bene.
0: Non l'hai mica capito, Vasco Rossi? Se tutto andrà bene, noi torniamo domani. Forse.
1: Da Marco e Raff.

0: i Corrieri di Kiss. Salutiamo quelle bestie.
1: Ciao Marco e Raff, ciao, grazie per Dedi Kiss, grazie per le vostre due ore insieme. Adesso ne partono altri tre con Alfio e Ciro. Sì. Appunto, i Corrieri di Kiss Kiss. Essendo mercoledì, sì, lasciami dire, io mi sento già molto in mezzo alle cose.
2: Sì. E tu dico... stai sempre in mezzo, tu sei come il prezzemolo.
1: No, però di cose in questa puntata ne succederanno.
2: A proposito di prezzemolo e di cose buone, ragazzi, abbiamo tanti ospiti.
1: Non anticipiamo niente.
2: Niente, non diciamo,
1: diciamo
2: niente.
1: Solo che adesso c'è la nostra sigla.
2: Abbiamo pure la sigla, incredibile.
0: Pronto?

0: non a caso il pezzo si chiama Fever Dream, perché a me Alex Warren mi sa di uno che se la gode. Chi? Di uno, Alex Warren, chi? Io, scusa, ha cantato lui.
1: Secondo me tu dici minchiate così.
0: Ma no,
1: proprio
0: perché... ma perché senti quando canta fa quella roba tipo
1: solo
0: così.
1: Perché eri bravo a scuola, ti inventavi due tre minchiate. Oh, che lei dice Fever Dream, non sa manco che significa Fever Dream.
0: Ma sì, è un po' una febbre dream. Del sognatore, così in questo senso.
1: Quando andiamo avanti, giornata mondiale, fischietti
2: mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi mercoledì 10 giugno. No, ti vedo un po' giù.
0: No,
1: però. Allora, giornata mondiale di tutti coloro che dicono sempre: ehi, ma quando vieni in città? Tranquillo, che ti ospito io. E poi quando ti ospitano, non vedono l'ora di cacciarti.
0: Allora, siccome tu di solito le giornate mondiali le istituisci, passatemi il termine perché figurati se sono ufficiali, le istituisci in base a delle esperienze personali, vorrei chiederti vagamente se c'è un riferimento neanche troppo lontano alla tua ospitata di Gigi Garretta.
1: Ma non mi permetterei mai di cacciarlo.
0: Figurati.
1: L'ho cacciato già.
0: Così
1: tutti
0: proprio.
1: Sanno perché ho fatto una storia su Instagram ieri sera.
0: E che cosa hai messo?
1: Non
0: visto.
1: Mentre stavo con Gigi a casa mia,
0: sì.
1: E lui stava al telefono, si atteggiava mentre parlava in spagnolo. Lo sai che diceva sempre?
0: Che diceva?
1: Che tal? Che solo tal, questo sa dire.
0: Che vuol dire che tal?
1: Non lo so.
0: Ma scusa, ma informati, perdonami.
1: È bellissimo.
0: Però,
1: comunque abbiamo passato una bella serata. Ieri io e Gigi Garretta.
0: Allora.
1: Ha dormito sul mio divano.
0: Bene.
1: Finalmente ho potuto ricambiare il favore di tanti anni fa. Tante notti sul divano di Gigi Garretta. Quante situazioni in autonomia.
0: Non vogliamo sapere le situazioni in autonomia quali siano. Però io dico anche agli ascoltatori, magari che non siano a conoscenza dei fatti, Gigi Garretta è stato il primo corriere di Kiss Kiss in questa trasmissione ormai storica. Io sono il terzo, il quarto. Adesso manco
1: Sì, sei un numero che non sei,
0: sono quello che viene dopo la virgola.
1: Cioè, pensate, il quarto. Che numero?
0: È come
1: pensate
0: se noi fossimo
1: a Napoli il 4 e un work
0: di cui non si butta via niente, lasciamelo dire.
1: Sì, questo è vero,
0: no,
1: questo
0: però
1: è vero.
0: Scusami, giusto dire, lui è come Liz Taylor, no? Che ha avuto tanti mariti, lui ha avuto tanti partner.
1: Questo è vero, questo
0: come
1: è vero.
0: Mi sono dovuto sentire io ieri sera.
1: Perché?
0: Sapendo.
1: Come ti sei sentito?
0: Ma tu eri con un altro.
1: Intanto ti rendi conto,
0: tu
1: eri quest'altro è venuto a casa tua, la casa mia ancora la devi vedere. Non sei venuto mai a cena da me,
0: vero,
1: non hai portato una pianta. Non hai portato, signor pazzo, che stanno presente. Niente.
0: Ma
1: di
0: quale
1: tutto
0: pianta?
1: Ciò.
0: Ma quale pianta ti devo portare? Che tu ti sei piantato proprio così nella mia
1: comunque
0: vita.
1: Comunque niente, sta un altro paio di giorni a casa, venite la

0: Dente, ma cosa dente? Ah, che poi più passano i giorni della settimana, più questa canzone assume il suo, il suo senso.
1: Tra
0: no?
1: l'altro perché lo incontreremo domenica. Proprio. Ah no, e sai, pensavo fosse un altro.
0: Va bene, non è Samurai Jay. Se Samurai vuoi Jay, confonderlo come fanno la maggior parte delle persone.
1: Allora, tu voglio non ti devi lamentare sempre.
0: Voglio sapere cosa avete fatto ieri sera tu e Gigi
1: Garretta. Abbiamo cenato.
0: Avete cenato.
1: Abbiamo cenato con mio cognato.
0: Ecco. Quindi l'hai presentato anche alla famiglia intera.
1: No,
0: capito?
1: Già lo si conoscono.
0: Cioè, come si dice dalle mie parti, è entrato in casa.
1: Sì, abbiamo trascorso ieri sera con Gigi una bella serata sul terrazzino mio. Pensa che c'era un poco, come dice lui, un po' di frescanzana.
0: Un po' di frescanzana.
1: Frescanzana, okay. Ci siamo messi una felpa addosso.
0: Prima
1: siamo
0: di
1: fatti coccolare da questa brezza marina.
0: Lo vedi?
1: Non era al mare, stavo in montagna. Per dire, capito?
0: Cosa devo fare?
1: Poi a un certo punto abbiamo sentito freddo sotto, perché sotto eravamo un poco ignudi. Nel senso, cioè, avevamo i piedi scoperti.
0: Pantaloncini corti.
1: Allora, e poi siamo entrati dentro.
0: Scusami, fammelo dire ancora una volta, Gigi Garretta, ex corriere di Kiss Kiss, però capite bene che essendo io l'attuale corriere di Kiss Kiss, partner di Ciro, un po' mi sento è come se tu fossi andato a cena con la tua, è come se una fidanzata andasse a cena con un proprio ex.
1: Ma io mi sarei, capito, accampato là dietro per controllare. Io mi aspettavo che tu stessi dietro l'albero.
0: Fai finta di essere fidanzata in questo momento.
1: Sì.
0: Ok, arriva la tua fidanzata e dice: amore, lo sai, tra me e te problemi non esistono.
1: Non ci sono problemi.
0: Io stasera vado a cena con Gianluigi.
1: Sì.
0: Che è il mio ex. Cosa rispondi?
1: A chi è Gianluigi?
0: Vedi? E allora capisci come mi devo sentire io in questo momento.
1: Chiedo scusa.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Kiss Kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
2: Kiss Kiss.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
13: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: Elisa con la canzone estiva su Radio Kiss Kiss nei Corrieri di Kiss Kiss. D'altronde ci siamo, l'estate è quasi arrivata, è il 10 giugno, ma attenzione a proposito di giugno, perché domenica 14 e fino al 17 torna la storica festa Vico. Stiamo parlando della festa del cibo e della solidarietà, e con noi appunto nei Corrieri c'è il patron della festa Vico, e quindi benvenuto a Gennarino Esposito.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Un amico di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto un amico nostro.
0: Ma infatti cosa dico? Benvenuto, bentornato.
1: Un po' casa mia. Appena finito di parlare di pasta e piselli, ricordo tutta una serie di ricette.
2: Allora, non apriamo questo discorso sulla pasta e piselli, perché io sto aspettando da questa mattina di incontrarti, Gennarino, perché prima di entrare nel fulcro dell'evento, perché ovviamente dobbiamo dare grande importanza a questo evento, io ho una curiosità.
1: Dimmi.
2: Tu mi devi togliere questa curiosità. Io mi vanto di essere bravissimo a cucinare la pasta e piselli.
0: Attenzione, perché sei davanti a Gennarino.
1: Ma guarda, non sei l'unico, perché nei corridoi non si parlava altro di pasta e piselli.
2: Ma perché io mi avanto.
1: Ma con delle variabili super accessoriate, con l'uovo alla fine, tutto un lavoro.
2: E questo è verissimo.
1: Voglio sentire la tua.
2: Allora, io che cosa faccio? Faccio il soffrittino inizialmente, no? Poi ci butto un po' di pancetta e faccio rosolare la pancetta.
0: Ce l'abbiamo la base.
2: Poi dopo, quando butto dentro i piselli e la pasta, io lo allungo non con l'acqua, cioè non ci metto solo acqua, io ci metto il brodo. Lo allungo col brodo, perché poi alla fine è un po' più saporita.
1: Ma parliamo di musica.
0: Non poteva esserci risposta.
1: Andiamo in questa cosa qua.
2: Allora, non vorrei
1: depistare tutti i nostri ascoltatori.
2: Hai ragione.
1: Sulla pasta e piselli.
0: Chiediamolo, brodo sì o no?
1: Allora, guarda, non va caricato troppo. Magari un po' di brodo, voglio venire un po' incontro.
2: Lo sta facendo per te. Chiunque l'assaggia dice: oh, ma è proprio buona.
1: Vabbè, ma ti voglio fare una domanda. Ma il sapore proprio del pisello,
2: si sente.
0: Adesso ti copia la ricetta.
1: Da oggi in poi. Tutto a posto.
0: No, invece, scusami, io te la voglio chiedere questa cosa, perché visto che fa caldo, lui mi parla di pasta e piselli, almeno ne stiamo parlando di pasta con i piselli. Tu credi alla stagionalità proprio di un piatto? Cioè, nel senso che ci sta che a giugno va anche luglio pasta e piselli?
1: Ma
0: pasta,
1: guarda, ci sono delle varietà di piselli che sono un po' più tardive. E poi io non è che credo nella stagionalità come fosse un fondamentalismo. È una logica, cioè le cose nella loro stagione hanno un sapore speciale, particolare. Non ha senso tirarle fuori stagione e poi non hanno quella fragranza, quella bontà che hanno invece nel periodo giusto.
0: È un po' come prepararsi un tè caldo il 15 di agosto.
1: Ma guarda, il deserto bevono il tè caldo.
0: È vero.
1: No, lascia stare, questo discorso è un po' complicato.
0: Dai, senti, allora io non ti voglio neanche, non voglio mettere il dito in questa piaga già molto profonda. Però
1: della pasta e piselli?
0: No, esatto, perché io faccio
2: evitiamo
0: molto
2: di parlarne.
0: Io apro una scatola, io non ho grandi doti culinarie. Non ho grandi doti in genere, però quelle culinarie proprio mi mancano definitivamente. Quindi io sono solito aprire una scatoletta di carne e di quella con la gelatina, giusto per intenderci.
2: Lui
0: è preparato a tutto, lui, figurati. Allora io la faccio soffriggere la cipolla, ci metto questa scatoletta, un cucchiaio di sugo di pomodoro. E poi quando la pasta,
2: e poi tutti al ristorante, ragazzi.
0: Quando la pasta è pronta, un cucchiaio di acqua della pasta, faccio amalgamare un po' tutto e poi metto insieme.
1: Beh, io ho bisogno di parlare con il ministero delegato di questa radio.
0: Quinto emendamento si avvale dalla facoltà di non rispondere a entrambe le cose.
1: C'è un evento contrario.
0: Hai ragione. Ti chiedo
2: scusa. Parliamo di festa Vico che è molto meglio.
0: Lo facciamo tra pochissimo, perché ci sono tante cose da dire e da chi sentirle se non da Gennarino Esposito. Tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Tempo di una canzone, vai.

0: Five su Radio Kiss Kiss. E allora siamo arrivati in questo 2026 anche alla 24esima edizione di Festa Vico, nello scenario meraviglioso, neanche a dirlo, della costiera sorrentina. Abbiamo qui il patron Gennarino Esposito e vogliamo intanto chiedergli che cosa succederà in questa 24esima edizione.
1: Succederanno tantissime cose, abbiamo un programma fitto di bellissimi momenti, di appuntamenti da non perdere. E cominciamo col titolo, perché tutte le cose belle hanno un titolo.
2: Hanno un titolo, certo.
1: Purtroppo anche le cose brutte hanno un titolo.
0: Ma purtroppo. Comunque, vabbè,
2: pensiamo, ma non ci pensiamo. Pensiamo a quelle belle.
1: Bravo. Focus. Focus è una parola che mi è piaciuta molto ad operare per questa festa, perché focus nasce dal termine latino di focolare domestico.
2: Ok, cioè
1: Punto proprio dove converge la famiglia, dove c'è proprio il nucleo della famiglia.
2: Sì.
1: Poi ha avuto anche dei significati scientifici piano piano, no? Quindi punto di convergenza della luce, dei raggi solari, insomma mi piaceva molto appunto fare focus su alcuni aspetti, alcuni contenuti del cibo che secondo me noi con responsabilità dobbiamo sempre di più raccontare con dettaglio, con precisione, ma soprattutto per cercare di fare sempre più cultura,
2: certo.
1: Anche divertendoci, anche facendo cose conviviali, certo. Però.
2: Ma il focus resta comunque la buona cucina.
1: Assolutamente,
0: certo.
1: Sì.
0: E non solo, anche altre cose.
1: Esattamente, esattamente, anche la parte sociale che dopo.
0: Di cui parleremo dopo, certo. La solidarietà.
1: Sì. E quindi praticamente partiamo domenica 14 con questo appuntamento di Spicchi di Genio, una serata completamente dedicata alla pizza, però abbiamo scelto gli artefici della rivoluzione della pizza.
2: Ah, ok, la
1: quindi,
2: pizza 2.0.
1: Ma pure 3.
2: Ma pure 4.
1: Nel senso Franco Pepe, Martucci,
2: certo.
1: Bonci, tutti quelli.
2: I grandi maestri.
1: Esatto, gli impasti, tecniche di lievitazione e perché no anche, diciamo, ricette innovative di condimenti. Quindi abbiamo preso questi 6 maestri, tra cui c'è un ospite giapponese,
0: pure.
1: Pasquale, che non fatevi ingannare dal nome, però si chiama Pasquale per comodità,
2: certo,
1: Pasquale,
2: certo.
1: Makashima, che invece ha portato la pizza come fenomeno sociale, come socializzazione,
0: okay. Wow, bello.
1: A Nagoya, è un posto meraviglioso. E quindi abbiamo messo a sedere 100 persone che privilegeranno.
0: Vai,
2: no,
0: te la sei proprio cercata difficile.
2: Hai scelto uno dei termini più difficili.
0: Vabbè, privilegeranno.
2: Esatto, esatto.
1: Perché avranno il racconto di questi pizzaioli che sarà un pochino tecnico, ma molto la loro storia e il loro percorso. Quindi
0: bello.
1: Un privilegio unico che vivranno a Marina di Seiano il 14 domenica sera. Lunedì invece i fortunati partecipanti a quella trattoria a Vico avranno la possibilità di fare un viaggio culinario di tutto lo stivale da nord a sud, tutto interpretato da queste meravigliose 40 trattorie,
0: certo.
1: Storiche italiane. Tu immagina che
2: saranno lì sul territorio?
1: Sì, saranno sulla terrazza dell'Hotel Moon Valley e offriranno questo menù fatto di piatti straordinari, tipici, storici, ripeto, da nord a sud, quindi fai un viaggio gastronomico sulle radici della cucina italiana, che per me sono state il vero pilastro della costruzione del merito che poi ci ha riconosciuto l'UNESCO,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Senza il lavoro delle generazioni precedenti, senza la storia della cucina italiana, noi oggi non saremo qui a parlare appunto di questi meravigliosi appuntamenti.
0: Esatto.
1: E quindi un grande tributo a loro, custodi della tradizione, serata straordinaria perché faremo tutto quello che va fatto quando si parla di trattorie.
0: Okay.
1: Ti assicuro.
0: E allora già
2: questo quale giorno? Perché me lo voglio
0: lunedì
2: 14, io sono libero, quindi molto bene, molto
1: senti,
2: bene.
1: Senti, poi ti mettono un bancariello e fai un po' di pasta
2: e
0: ci saranno tantissime altre cose. Mi interessava anche il concetto che ovviamente si ripete da sempre, no? Festa Vico, che è la cena delle stelle.
1: La cena delle stelle.
0: La cena delle stelle ci saranno
1: alla
0: degli
1: fine, ma c'è ancora un'altra cosa.
0: C'è ancora il martedì. Vedi.
1: Martedì a pranzo ospiteremo 12 giovanissimi chef, dei talenti, delle vere promesse della gastronomia, a cui daremo il palcoscenico della stampa specializzata italiana, che conoscerà questi meravigliosi talenti, appunto,
2: sì?
1: Questi giovani entusiasti di partecipare a Festa Vico, perché Festa Vico è tante cose, oltre alla solidarietà,
0: certo.
1: Che tu accennavi, sono i valori, sono il futuro, sono tutelare passato, presente e futuro della gastronomia, ma soprattutto passando attraverso gli artigiani.
2: Ma giovani di che anno? Cioè che stiamo parlando di ventenni,
1: è
2: di 18
1: anni? Una generazione, sì, dai 25 ai 35-38 anni.
2: Bello.
1: Ripeto, anche qua da nord a sud, che sono meritevoli di grande considerazione.
0: Ok, poi abbiamo la cena delle stelle, che è il mercoledì.
1: Ancora no, martedì sera.
0: No, sai che noi in radio poi purtroppo avendo i tempi un po' più limitati.
1: Asciugo. Martedì sera abbiamo Brothers in Food.
0: Sì.
1: Che è praticamente una serie di amici di Festa Vico storici, moltissimi di questi sono stellati, con braci, con panifici, tutta una serie di grandi artisti della gastronomia, alla Tuia, che è un albergo bellissimo che sta in collina qui a Via Quenze.
0: Meraviglioso.
2: Qua mi sta venendo l'acquolina
0: cena
2: in bocca,
0: delle stelle mercoledì. Io ovviamente ritorno sul concetto, però posso anche dire una cosa a chi ci sta ascoltando. Poi tutte le informazioni noi le possiamo anche ricavare sui social, perché anzi non solo su Instagram dove c'è Festa Vico, ma anche su festavico.com, che è il sito di riferimento
1: ufficiale.
0: Lì potete trovare tutte le informazioni. Gennarino, noi davvero
1: vogliamo parlare della cena delle stelle un attimo.
0: Vuoi parlare anche della cena?
2: Ma non ci vuoi lasciare? È la chicca.
0: Non ci vuoi lasciare? Allora lo facciamo tra pochissimo. Allora resta ancora qui con noi, poi tra pochissimo anche la mia curiosità sarà esaudita, perché parleremo della cena delle stelle.
2: Intanto abbiamo la novità.
0: La novità musicale. Su Radio Kiss Kiss. Lui scrive quando piove, mi sa che sarà una stagione un po' così scarna.
2: Per lui sì, probabilmente.
0: Quella estiva funziona così. Però per fortuna ci ha lasciato un altro singolo pronto per essere ascoltato. Mr. Rain su Radio Kiss Kiss. Questa è Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: qua, siamo sempre in compagnia di Gennarino Esposito e siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare della cena delle stelle.
1: Diciamolo, mercoledì, che poi sarà l'ultima serata, il 17, giusto?
2: E chiudiamo alla grande, chiudiamo alla grande con questa cena che da sempre è un momento spettacolare della cucina italiana, perché abbiamo la fortuna di avere tanti amici che sono degli chef prestigiosi, faccio dei nomi, Carlo Cracco, lo chef Bartolini, Pino Cuttaia, Marino Cedroni, il ristorante Pignori, Frateri Cerea.
1: Ok.
2: Vabbè, sto pure io, modestamente.
1: Non è poco.
2: E faremo questa cena sulla meravigliosa terrazza dell'hotel Sirene, questa volta a Sorrento. Okay. Chiudiamo a Sorrento perché l'idea nostra è espandere piano piano la festa su tutta la territorio della penisola, sì, perché mi sembra più giusto che un evento così importante possa essere di un comprensorio così bello, così particolare.
1: Certo.
2: Tutte le cene, tutte le esperienze che vedete sul sito festavico.com sono acquistabili mediante una donazione diretta alle Onlus che troverete segnate in calce a tutti gli eventi. Quindi voi direttamente donerete la cifra indicata a ogni evento
0: alla Onlus di riferimento.
2: Esattamente,
1: non quindi c'è nessun... bello, un'esperienza di gusto ma anche di cuore, diciamolo, perché
2: per sostenere una serie di progetti
1: che
2: troverete anche segnati sempre vicino alla specifica della Onlus, perché Festa Vico vuole essere un momento di piacere, di divertimento, ma non dimentica chi è meno fortunato
0: chi
2: di
0: è meno
2: noi.
0: Fortunato, cioè, che bello, mi sembra un ottimo modo anche per farlo. Diamo appuntamento, prossima.
1: 24esima edizione di Festa a Vico, da domenica 14 fino al 17 giugno, ovviamente andare lì e fare esperienze di gusto, quindi confermare la tradizione della cucina italiana, ma anche sperimentare l'innovazione e vivere la solidarietà.
2: Io vi aspetto a braccia aperte, ecco. E credetemi, non tornerete a casa annoiati.
1: Tu aspettaci. Tu aspettaci a braccia aperte, noi arriveremo a bocca aperta, quindi non ti preoccupare.
2: Meglio ancora.
0: Grazie, è stato con noi Gennarino Esposito ed è sempre un grande piacere.
2: Grazie,
1: Gennarino, chi schissa a te, ciao.
2: Chi schissa a voi, chi schissa a tutti.

0: volte Kimbra con questa canzone, sentita poche volte devo dire. San Marino da Houston, no, storia della musica anno 1984.
1: 1984, un anno importantissimo sul lungomare di Pasqua, aprimmo la prima

0: così proprio. Somebody's Watching Me, Rockwell, su Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo fatto ascoltare l'anno 1984.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Il Corriere di Kiss Kiss, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie.
3: Ma buon pomeriggio a Fischetti di fronte a noi,
0: che non avevamo ancora salutato.
3: Bravo.
0: Perché siamo soliti dire c'è l'eclettico Viola, c'è che ne so come
3: ma gente che alla
0: Giovanni
3: fine salutiamo
0: Imperatore.
3: Ma non conosciamo.
0: Ma come non la conosciamo?
3: Però posso dire che c'è un brillantissimo Alfio Battaglia
0: e poi un grandissimo Ciro Limatola. Come sempre, perdonami se lascio uno spazietto anche per la regia TV, perché ci potete guardare anche sul 158
4: Arduino.
0: Digitale terrestre. Ciao Arduino, ciao Lucilla, ciao a voi che
3: sì.
0: Siete, oh posso dire, siete già mercoledì.
3: Siamo già mercoledì.
0: In quante parti del mondo?
3: Tra due giorni partiamo, Baia Domizia, arriviamo.
0: Tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way, intanto musica più bella su Radio Kiss Kiss con Madonna.

0: E io insisto sul fatto che qualche parolaccia l'avranno detta in questo, in questa parte finale. Con Maggiana anche Bring Your Love. Allora, caro
1: possiamo
0: Ciro,
1: per favore entrare nella rassegna da stampa, perché abbiamo tante cose da dire. Grazie, Vischia.
2: Sera, rassegna da stampa.
3: Allora, vabbè, ma l'avete ringraziato? Anche se è stato ammaccato.
0: Chi è? Ma di chi sta parlando?
1: Non si sa.
0: Non lo so. Allora, scusami,
1: l'arbitro,
0: Ciro,
1: forse, non
0: domani,
1: lo so.
0: Domani, esatto, perché parliamo di questo? Perché domani, con la partita Messico-Sudafrica, si inaugurerà finalmente il tanto atteso, magari non per noi italiani, mondiale di calcio.
1: Ok. Infatti l'Italia...
0: Vabbè, allora, non lo diciamo perché non serve
1: che
0: più.
1: Che succede? Okay. Si sta parlando tanto di questi mondiali perché inizialmente, sai, anche da quello che aveva detto Infantino, che è un piccolo infatti.
0: Piccolo.
1: Ha detto no, non ci saranno problemi per le nazioni che sono in guerra, che saranno in guerra, eccetera, eccetera. Comunque questi americani, ragazzi, stanno creando un poco di problemi.
0: Allora, che cosa è successo?
1: Ma tu hai visto l'amico mio Cannavaro?
0: Che...
1: è stato lì con cane.
0: Lascia stare Cannavaro, ma parliamo
1: cane
0: invece
1: che leccazio tutto qua.
0: Di uno degli arbitri più famosi.
1: Ma sai perché?
0: Dai.
1: Vuoi sapere perché? Gigi, quello si chiama Cannavaro.
0: Quella canna.
1: La canna. Guarda questo, Gigi Garretta, me la suggerisco.
0: Va bene, grande. Allora no, io invece volevo parlare del caso che si è verificato proprio a livello mondiale, cioè dell'arbitro che si chiama Omar Abdulkadir Artan, che è uno degli arbitri più famosi.
1: Che era zio Ipdor.
0: Guarda che era solo complicato dirlo, poi magari ho sbagliato.
1: No, ma come l'hai detto? Arcando, Ipdor.
0: Comunque non posso adesso né scendere né salire. Allora, che cosa è successo a questo arbitro somalo? Niente, è arrivato all'aeroporto degli Stati Uniti, perché sa che lui era stato ingaggiato per questi mondiali di calcio. Hanno detto te ne devi tornare a casa.
1: Ma
0: lo hanno rimbalzato.
1: Ma lo so io perché.
0: Ma come Albergame a Berlino? Ma scusami, ma puoi rimbalzare una?
1: Te lo dico io perché.
0: Perché
1: quello non era della Somalia, ecco. Era cinese. E non era somalo, era somalo. Allora quando tu sei
0: io somalo. Io che cosa dovrei dire adesso? Di cosa dovrei dire?
1: Una parabola che non serve a niente.
0: Comunque di base sapete che la Somalia rientra nel travel ban, cioè dei paesi bannati per Trump. Per cui questo si è giocato il mondiale.
1: Niente,
0: se
1: è tornato. Ma stiamo scherzando.
0: Purtroppo.
1: E dov'è la diplomazia?
0: Smettila di urlare.

0: che facciamo festa anche noi insieme a Giovanotti.
1: Si muove, io quando vedo Alfio dico ma no, si muove.
0: Si muove, cosa sono? Una scolopendra, perdonami. Comunque con Alfa e Giovanotti buon vento, io dico buon mondiale a chi parteciperà, anche perché visto che poi cominceranno domani qualche piccola info.
1: Vogliamo dare anche delle anche informazioni a livello pecuniario.
0: Ma porca miseria, ma conviene un sacco ma già solo iscriversi conviene.
1: Tra l'altro è il mondiale più ricco di sempre.
0: Guardate gli sponsor.
1: Allora, già solo per partecipare, ogni federazione avrà 2,5 milioni di euro.
0: Cioè, solo
1: ma
0: per
1: proprio
0: dire...
1: per organizzare, capito, l'alberga, i cenu, panini.
0: Giusto per la diaria. Ecco, giusto così.
1: Poi l'eliminazione ai gironi,
0: sì.
1: 10 milioni.
0: Cioè nel senso che anche le squadre che saranno eliminate nella fase a gironi avranno 10 milioni di dollari.
1: È garantito. Sì.
0: Garantito. Porca miseria. Ok, poi
1: le squadre che arrivano ai sedicesimi incasseranno 11 babà.
0: Vabbè, ma tanto vale farsi eliminare prima, tanto da 10 e 11
1: ma
0: cosa
1: no,
0: vuoi che cambia?
1: 10 più 11, animale, non ne capite niente.
0: Ma che? Ma davvero?
1: E allora non bellissimo. Ho capito niente.
0: Non
1: io.
0: Hai capito niente, no, sono 11 milioni e basta.
1: Poi
0: sennò
1: gli ottavi 15 milioni, i quarti 19 milioni.
0: Ok.
1: Poi ultime cioè le prime posizioni.
0: E quindi partiamo dalla quarta posizione in classifica.
1: Quarto posto 27 milioni.
0: Che non sono bruscolini.
1: Terzo posto 29 milioni.
0: Ok.
1: Per quanto riguarda la finale.
0: Sì.
1: Chi perde la finale, quindi chi arriva secondo posto, 33 milioni di euro. Sempre per la federazione.
0: Caspita,
1: attenzione.
0: Caspita.
1: Il campione del mondo incasserà 50 milioni di dollari in babà con il rum.
0: E in questo caso ancora mi sento di dire che non sono pochi. Però scusami, da un punto di vista di un calciatore,
1: sì,
0: sono mica tanti.
1: Non c'entra niente.
0: No,
1: ma
0: no,
1: vedi,
0: no,
1: ma
0: niente.
1: Hai capito?
0: Buttato,
1: tu stai lottando per
0: buttato
1: il popolo.
0: Sì.
1: Questo non sa niente.
0: Ma buttata lì così, perché immagina.
1: Ma perché io mica sto qui per lo stipendio che mi danno.
0: Ma una.
1: Io sto qui per il popolo italico.
0: Sì, per il popolo italico, va bene. Però purtroppo tu non vai via neanche nei sedicesimi.
1: A proposito di andare via,
0: che c'è?
1: Torniamo fra poco. Vai
0: con la musica.

0: Fischissa a te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Fischissa a te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Kiss, kiss.
9: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderli.
9: Un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss Kiss.

0: senza i miei soldi, come farei senza i miei soldi? Si chiede Madame con Marrakesh. Volevo capire, allora scusa, io volevo invece capire una cosa, visto che domani cominceranno i mondiali, non ci sarà la nostra nazionale azzurra.
1: Lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte.
0: Ma guarderanno secondo te gli italiani?
1: Io credo di sì, perché comunque ci sono tantissimi campioni. Il mondiale ha sempre il suo fascino.
0: Però
1: non puoi non vedere, sai, quando gioca la Spagna, il Brasile, l'Argentina, come fai a perderti queste partite?
0: Certo, su questo hai ragione.
1: Poi dipende anche dagli orari, attenzione, ma perché stiamo parlando di un mondiale in cui ci saranno delle partite che andranno
0: alle 4
1: in onda
0: del mattino.
1: Di notte, raga, ma chi se le guarda?
0: Ma infatti, guarda, se proprio vogliamo trovare un mezzo lato positivo è che risparmieremo un po' di levatacce, perché qualche partita sarebbe capitata.
1: Sì,
0: secondo
1: se proprio
0: me
1: vogliamo guardare il lato positivo,
0: se proprio lo vogliamo cercare. Senti, invece mi piace molto questa cosa che è successa in Norvegia, cioè un'applicazione che hanno sviluppato per educare in qualche maniera i genitori che vanno a vedere le partite dei figli più piccoli e a bordo campo non si comportano benissimo.
1: No, si comportano, cioè non danno il giusto esempio, perché è pieno di questi genitori che quando vanno a vedere soprattutto le partite di calcio stanno lì che sembrano degli ultras.
0: Non ci voglio neanche entrare nell'argomento un po' più fitto, che è quello che ogni tanto sentiamo anche al telegiornale, perché non è capitato poche volte di
1: genitori
0: sentire
1: che scendono in campo e picchiano gli arbitri,
0: certo,
1: oppure genitori dell'altra tifoseria,
0: che
1: ma
0: è una roba
1: mia,
0: ragazzi, una roba assurda. Non so se voi che siete all'ascolto siete stati mai testimoni di questa roba qui, ma è veramente fuori da ogni sensibilità e proprio decenza. Però questa applicazione deve essere interessante, perché così una cosa che è stata creata, uno sport che è stato creato
1: ma che
0: per
1: ti dice questa applicazione? Non devi comportarti in questo modo.
0: C'ha delle linee guida interessanti.

0: È così portoghese, mi piace un sacco. Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss. Vedi che l'argomento tifo dei genitori alle
1: quando
0: partite
1: si toccano
0: dei figli,
1: i genitori perdono proprio il lume della ragione.
0: È molto sentito l'argomento.
2: Quando avevo i miei figli piccoli che giocavano a calcio, sì, era una lite ogni volta.
0: Vedi?
2: Perché tutti eravamo tutti allenatori, tutti uno contro tutti. E una volta mi ricordo che disse a una persona: per vedere una bella partita di calcio tra ragazzini dovrebbero essere 22 orfani.
1: Beh, è vero, senza gente. No, è vero, è vero.
0: Un po' di estremismo, però più o meno.
1: Perché
0: ha
1: non si è lucidi, non c'è niente da fare.
3: Raga, anche nella pallanuoto, anni fa, a un certo momento sentiamo urlare dalle tribune. Erano mamme e papà che si pestavano una con l'altra.
1: Veramente.
3: Le bambine e le ragazzine si sono fermate in vasca per vedere cosa combinavano i loro genitori. Abbiamo sospeso la partita.
1: Mamma mia, che esempio,
0: Ma scusami, genitore che fai questo, pensi che in questo modo tu stia aiutando tuo figlio? Con l'esempio che
1: secondo me
0: dando.
1: Ci sono tante frustrazioni alla base.
0: No, perché se gli vai a chiedere, dice: no, ma io voglio bene mio figlio. No, non gli vuoi bene.
1: Assolutamente.
0: Se fai così, non gli vuoi veramente bene. Scusate se lo dico,

0: Senti l'ingranaggio. È un po' un cigolio di sottofondo, non capisco se è una porta che si apre.
1: Sai che non ci avevo mai fatto caso.
0: Un meccanismo che si è inceppato in questo pezzo Monsters and Men. Allora, novità sulla
1: novità, novità.
0: Chi arriva?
1: Mew.
0: Mew.
1: Mew.
0: Mew, un po' come il Pokémon.
1: Nome come il Pokémon.
0: Lei bravissima, sfacciata oserei dire in questa nuova Vaffamore.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss, kiss.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Kiss,
4: kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss,
9: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.

0: se suona già il cognome, figurati poi le sue canzoni. Olivia Pin su Radio Kiss Kiss, So Easy to Fall in Love. Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss, scusami, vogliamo andare anche sull'argomento a proposito di genitori a cui stanno molto a cuore i figli?
1: Sì.
0: Dobbiamo citare l'allenatore del Como, no? Lui.
1: Cesc Fabregas.
0: Esatto, no? Poi il Como, ricordiamolo, che si è reso protagonista di un momento veramente storico, perché si è qualificato, se non sbaglio, per la Champions League, ed è comunque, oh, un applauso va fatto. Allora,
1: ragazzi, lui
0: ha detto?
1: Lui ha una figlia di 13 anni.
0: 13 anni.
1: Ragazzi, lui va veramente contro tendenza, perché dice: mia figlia di 13 anni è l'unica della sua classe che non ha il telefono.
0: Esatto.
1: Ovviamente mi scontro molto con mia figlia, però non mi interessa, mia figlia non deve avere il telefono.
0: E non ha neanche escluso che quando ne avrà 16-17 lo avrà, cioè ha detto: io non lo so, adesso vediamo, però intanto, siccome quella rda,
1: però ha tanti citofoni.
0: Ha detto: siccome quella rda di roba ti rovina il cervello, sì, perché ragazzi, ricordiamocelo, sono dei mangiacervello. Per i ragazzini sono dei mangiacervello.
1: Però io
0: i
1: non
0: social,
1: voglio sapere una cosa.
0: No, dai.
1: Non sto dicendo no, dai. Non farti mai masto.
0: So già che tu vuoi trovare delle attenuanti.
1: No, sto dicendo, questo Cristiano come fa a gestire il rapporto con la figlia quando il mondo va lì? E tu lo sai quanto è importante questa cosa, soprattutto per i giovanissimi. Come fa a gestire il rapporto con la figlia?
0: Ma è lungimirante e sa che la figlia un giorno lo ringrazierà.
1: Allora, quando esce con i figli, con gli amici, sta bambina, sta ragazzina, come fa a comunicare con loro?
0: Dipende lui in che maniera le ha posto il divieto.
1: Mi dai il numero di Fabregas?
0: Non ce l'ho, purtroppo.
1: Non ce l'hai.
0: Ma anche lui non ha il telefono, a questo punto mi viene da pensare. No, dipende come gliel'ha imposto. Se tua figlia si fida molto di te e tu le stai dicendo o proponendo qualcosa senza obbligarle in maniera particolare, credo che non le pesi neanche più di tanto. Basta.
1: Tu dici?
0: Basta.
1: Non lo so,
0: Ma
1: non
0: guarda,
1: lo so.
0: Un giorno ti farò l'esempio dei figli di miei amici che non hanno mai bevuto la Coca-Cola fino a 18 anni.
1: Davvero?
0: Te lo giuro. Dimmi come.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare.
0: Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti.

0: Agitato Record.
1: Ma che cos'è l'agitazione?
0: È un'etichetta discografica indipendente in Veneto. Era agitato.
1: Vabbè, no, magari avrà fatto i suoi pezzi che saranno anche diventate delle hit. Di sicuro nel 98 una hit ce l'avevamo, chiara e tonda, e anche bionda. Blondie quell'anno cantavano Maria.

0: un modo per omaggiare chiunque si chiamasse Maria, no? I Blondie con questo pezzo dal titolo proprio Maria, 1998, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: Auguri mamma,
2: sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona serata e bentrovati in apertura il Medio Oriente. Dopo gli attacchi incrociati nel Golfo resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta diretta e decisa, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, commentando l'escalation con Washington e le ultime minacce del presidente.

0: di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Poco prima il Tycoon ha affermato che gli iraniani stanno impegnando troppo tempo a negoziare e a raggiungere un ottimo accordo per loro. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. Lo strumento garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nella nota che ha orientato il confronto odierno tra i commissari dell'Unione europea. Cambiamo argomento, ogni serranda alzata è un punto di riferimento, ma anche presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, è qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Così Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi, all'Auditorium della Conciliazione di Roma. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto sottolineando le misure varate dal governo contro attività apri e chiudi. Guardando al futuro, promette di fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio e rivendica gli obiettivi raggiunti, l'occupazione record, l'export è più forte dei dazi. Delibera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale in materia di poteri delle autorità nazionali, di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'obiettivo, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa a termine del CDM, è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate al fine di migliorare l'efficienza delle loro attività. L'IA sarà un importante strumento di supporto all'azione di polizia, sicura senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. La cronaca con l'omicidio di Perina Paganelli. Dopo che la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva, la procura ha annunciato che farà appello. Questo sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, avvenuto il 3 ottobre del 2023, rimane per ora senza colpevoli. Meteo, secondo gli esperti dell'Osservatorio Europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano di molto superiori rispetto alla media stagionale. Dal 1 maggio al 1 giugno tutti i modelli infatti hanno rivisto le loro previsioni al rialzo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Buonasera, buon pomeriggio inoltrato da noi Corriere di Kiss.
2: Ma che vuol dire pomeriggio inoltrato?
1: Sono le 6, scusami.
2: Ah, dici buon pomeriggio e buonasera.
1: Ma mi piace perché io sono fatto così.
2: Grazie Cristina Manco, grazie a tutta la redazione. Parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo belli carichi anche su un argomento che secondo me riguarda tanti, cioè quelle cosine che i genitori in realtà vietano ai figli in maniera anche molto educativa e che però noi ricordiamo come una sorta di mancanza.
1: Mancanza, un trauma.
2: Eh certo, perché magari non mi volevano comprare le scarpe firmate, ma c'era un motivo dietro.
1: Ne parliamo abbondantemente.
2: Tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss. Radio.

0: sì. Radio Kiski.
1: Anotr,
0: che non è Anotr, è proprio Anotr, è scritto così. Su Radio Kiski.
1: Allora, abbiamo aperto un discorso partendo da Fabregas, l'allenatore del Como, che ha detto: tu, figlia mia, che hai 13 anni, non avrai mai. Ma ovviamente mai, poi te lo comprerai tu quando sarai adulta. Per adesso non avrai il telefono.
0: E credimi, lo faccio per il tuo bene. Da qui si apre tutto un grande mondo, no? Riguardo l'argomento, cose che i nostri genitori ci vietavano. Io ti dico, per esempio, i miei, a me sembrava che non volessero comprarmelo per cattiveria, perché ero un ragazzino, ma in realtà
1: poi da adulto capisci
0: tante cose. E mia madre era contrarissima a spendere soldi inutili come tanti genitori. Però
1: spiegati meglio.
0: No, nel senso, lei diceva: se io ti devo comprare un maglione in cashmere, io li voglio spendere 200.000 lire, all'epoca c'erano le lire,
1: certo.
0: Li spendo 200.000 lire, ma se ti devo comprare una cosa che solo per un'etichetta poggiata sopra,
1: perché è firmata,
0: costa 200.000 lire, ma è tutta poliestere, non ne vale la pena, e io non te la compro.
1: Questo,
0: non mi interessa.
1: Come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Rosario, tua madre si chiama Rosario.
0: Rosanna.
1: Rosanna è uguale.
0: Okay.
1: Invece, per esempio, mia madre era contraria a tutto ciò che erano i giocattoli pericolosi, che rappresentavano qualcosa di brutto, tipo le pistole.
0: Ah, ma vabbè, ma ragazzi, ma è inconcepibile che esistano le armi giocattoli.
1: Io non ho mai avuto una pistola d'acqua, fucile d'acqua, la pistola a piombini. Una volta me la regalò mia nonna, il giorno dopo era sparita.
0: Meno male.
1: Sparita.
0: Ma tu pensa che al compleanno di mio nipote, non sto scherzando,
1: non mi ha fatto fare manchi i provini per Gomorra, il film.
0: Ma hai fatto bene.
1: Perché non si fanno queste cose.
0: Hai troppo la faccia d'angioletto. Oh, al compleanno di mio nipote Leonardo, gli hanno regalato, non sto scherzando, un albero. Ovviamente giocattolo. Un albero con tutti gli uccelletti che comparivano sopra, e tu dovevi sparare agli uccelli.
1: Ma veramente?
0: Ma che gioco è?
1: Ma che è sta cosa?
0: Non so. No, senza nulla togliere allo sport della caccia. Poi io, figurati, non
1: allora,
0: condivido,
1: al di là,
0: ma è un'altra cosa.
1: Dei giocattoli, dei vestiti, eccetera. Voi ricordate qual era quella cosa che i vostri genitori non volevano comprarvi per un motivo in particolare?
0: Certo, certo, assolutamente. 347-490-0042, tocca a voi. Quel ricordo, volendo anche un po' traumatico, delle cose che i vostri genitori vi vietavano assolutamente.

0: Romantica su Radio Kiss Kiss. Ritorniamo a bomba proprio sull'argomento. Cose che vi vietavano i vostri genitori, vuoi per principio, vuoi per un motivo educativo, vuoi per un'idea tutta loro. Sentiamo.
1: Io mi è sempre stata negata da piccina l'acquisto o ricevere come regalo, comprare la sabbia magica, quella cosa che mettevi in acqua, ci facevi castelli sott'acqua e tiravi fuori era asciutta. Mia madre non voleva assolutamente, che temeva la sparpagliassimo per tutta la cucina.
0: Ah, vedi, vedi
2: questa cosa?
0: La sabbia magica, come cos'è la sabbia magica? No, perché poi si sparpagliava per la ma era anche molto chimica, secondo me.
3: Vai. Mia mamma, quando ero piccola, non mi comprava mai i cosiddetti sfizi. Io ho una bimba di 4 anni, lei mangia solo sfizi. Io la massima trasgressione al supermercato per mia mamma era il panino la mortadella.
0: Beh, che adesso apprezzi molto.
2: Che poi ragazzi, della mattina, caldo, alto livello, prego.
4: Per comprare e di fare, durante l'adolescenza mi vietavano categoricamente di tingermi i capelli, perché sennò sarei sembrata una drogata.
0: Ma cosa c'entra? Erano altri tempi.
2: Io quando ero piccolo volevo mettere l'orecchino. No, non esiste proprio.
0: Non vogliamo sapere la motivazione.
2: Non esiste proprio.
0: Andiamo avanti.
5: Non so se voi vi ricordate il passamontagna.
2: Sì.
5: Che in inverno c'è freddo.
2: Sì.
5: Allora avevo chiesto a mio papà di comprarmi un passamontagna.
2: Ho capito.
5: Ma ha comprato il cappello e la sciarpa. Il passamontagna ha detto no.
0: Perché?
5: Quello lì lo usano solo i rapinatori.
2: Credo.
0: Ecco perché ne ha una collezione Ciro Limato nel suo armadio. Tra poco ancora i vostri messaggi. Però intanto
2: allora, intanto ragazzi, sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
0: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
2: E quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
0: È la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
2: Aiuta ad idratare per 24 ore e rafforzare la barriera cutanea.
0: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
2: Protezione solare idratante invisibile CeraVe.
0: La protezione solare che amerai spalmare.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss,
2: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
4: kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. Yes,
6: yes. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100. Kiss,
7: kiss. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. Kiss, kiss.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes,
13: yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Kiss Kiss.
17: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, che è anche il titolo del pezzo di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, sì. Mamma ragazzi, quanti argomenti si potrebbero aprire sulla faccenda? Genitori che proibivano cose perché avevano una precisa idea al riguardo.
1: Per il nostro bene, in teoria.
0: Ma noi non lo capivamo mica. Ecco. Il tatuaggio negato. Hai voglia a sbattere i piedi così a terra? Ma no, per i genitori.
1: E che sei? A 15 anni. Un carcerato.
0: Era quella roba lì.
2: Sentiamo. Mia mamma da bambina non voleva che giocassimo con la plastilina, queste cose qui, perché appunto nel pavimento rimanevano i segni o comunque lasciava le impronte. Poi non volevano neanche che ci regalassero tipo i trucchi da bambina.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, per esempio questa cosa io sono d'accordo. Perché i trucchi mi dà fastidio, perché vedere una bambina piccolina che fa, che si comporta come un adulto, mi urta,
0: sì,
1: mi dà un po' fastidio.
0: Le togli un pezzettino di infanzia, sì, e di godersi
1: dei
0: momenti.
1: Probabilmente è una stupidaggine, però mi dà un po' fastidio.
0: Sentiamo ancora.
3: Devo dire che a me e i miei fratelli, i nostri genitori, non ci hanno vietato molto quando eravamo più piccoli, però ricordo che era proibito assolutamente utilizzare i telefoni a tavola mentre mangiavamo.
1: Bello. E
3: la cosa buffa è che adesso lo fanno loro.
0: Ah,
3: con la vecchiaia.
1: Cioè, un detto che non fa quel che facci fa. No, cioè, com'è?
0: Non
1: fare quello. Fai quello che dico io, non fare quello che faccio io.
0: Sì, è un detto molto, molto, secondo me, italiano, sì, piuttosto che del sud. Comunque, tra poco, secondo me, l'argomento proibito è, quando si hanno dei figli adolescenti, il motorino.

0: nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss anche Kamrad con la sua Be Mine.
1: Chi mia è? Mamma invece da piccola non voleva che utilizzassimo le bolle di sapone, ma perché dai, altrimenti cadeva a terra il liquido, doveva rilavare.
0: Sì, vabbè ragazzi, tutti i traumi.
2: Vabbè,
0: per
2: questa
0: carità,
2: però sono cose proprio relative, stai sporcando casa.
0: No, i miei non
2: c'è niente, madre, di educativo.
0: Mia madre non voleva che usassi le bolle di sapone perché erano, secondo lei, cioè chimiche, e quindi lei diceva. E
2: ma allora, ecco, è così puntigliosa,
0: ma no,
2: tua madre.
0: Ma sì, vabbè, dei momenti, sai, quando c'hai figli piccoli che magari esagerano. Boh.
2: Ma tu prima parlavi di un macro argomento.
0: Sì.
2: Argomento motorino.
0: Quando si hanno dei figli adolescenti, credo che bene o male un po' tutte le famiglie l'abbiano attraversato questo momento, fatidico momento in cui tuo figlio arriva e ti dice: papà, è giunta l'ora.
2: Ci sono anche quelle famiglie, soprattutto poi i padri, che amano talmente tanto questo concetto, il motorino, questa
0: permissività.
2: Permissività, giusto? Nei confronti dei figli che sono proprio i genitori che dicono: ti compro il motorino, appena vai 14 anni, 13 anni ti regali il motorino.
0: Insomma, per molti è anche una comodità,
2: sì,
0: perché non devi stare sempre a scarrozzarlo a destra e a manca. Ovviamente la faccenda più grande, cioè il motivo più grande per cui non glielo compri è il rischio.
2: È il rischio, la paura, certo.
0: Ma cari genitori, e ancora mi rivolgo come se fossi un ragazzo ai miei di allora, ci andiamo lo stesso in motorino.
2: Ma infatti, non sul nostro, vuoi sapere cosa successe nella mia famiglia? A me mi hanno sempre evitato di andare sul motorino, sul motorino con gli altri, eccetera. Successe che io a 15 anni, inoltrati, feci un incidente molto grave, ma non col motorino, con la macchina.
0: Peggio.
2: Con persone più grandi.
0: Questo non sta bene su quattro ruote.
2: No, ascolta, feci questo. Ma io da quell'incidente maturai molto, perché avevo molta paura della velocità ed ero molto cauto. Siccome poi per uscire con i miei amici andavo dietro di loro, loro dissero: ti compro il motorino perché so che tu sei un raga molto cauto.
0: Certo, perché dopo esserti scottato è normale che fai attenzione alla fiamma.
2: Sono scassato tutto.
0: È lì, se avete delle cose da dire per approfondire, 347 490 0.

0: con questo pezzo Good Luck Babe. Good e luck. Adesso novità, quanto mi piace.
1: Oh, lei. Arriva Malika Ayane.
0: Ma che bella che è, che brava, ma poi posso dire anche di persona, è veramente squisita.
2: Dolcissima, veramente
0: meravigliosa.

0: Mamma mia, che bella. Ma, e allora, vedi che poi sono quelle canzoni che tu le senti, un po' ti sale l'estate e un po' ti sale anche la voglia di cantare. Grazie Malika Ayane per questa novità,
1: sì.
0: Una possibilità su Radio Kiss.
1: Allora, si parlava del concetto del motorino. Motorino sì, motorino no, che dicono gli italiani.
2: Io ho il motorino, ma non ho insegnato a mio figlio a portare il motorino. E neanche glielo insegno, adesso c'ho la patente.
0: Ah, ok, vedi? Cioè, capito?
1: Ha detto
0: manco... No, ha detto, io piuttosto non, ce l'ho il motorino, ma non gli ho mai insegnato a portarlo. Gli ho fatto direttamente prendere la patente per la macchina.
1: No, ma quello già in penna.
0: Ah, sì,
3: a me da ragazza è stato vietato. E quando mia figlia a 14 anni ha cominciato, devo dire molto blandamente, a chiedermi il motorino, io ero molto restia. Caso ha voluto che finissimo in pronto soccorso perché lei aveva un attacco di appendicite, mentre eravamo lì in attesa è arrivato un ragazzo che avrà avuto 16-17 anni, che aveva avuto un incidente in moto ed era tutto scorticato fino all'osso. Mia figlia è stata talmente impressionata da questa cosa che non mi ha più chiesto il motorino.
0: L'ha visto con i suoi occhi. E poi la mamma ha detto: guarda, mamma non voleva farti degli esempi cruenti, però.
1: Ma scusa, voglio dirti una cosa: parlavo tempo fa con un mio caro amico che ha un figlio adolescente. Mi diceva che la tendenza degli adolescenti di adesso non è quella di avere il motorino, ma quella di avere la macchina.
0: La macchinetta, quella.
1: È vero,
0: vabbè,
1: è vero.
0: Perché sono cambiati i tempi.
1: Fischetti, che ha una figlia adolescente.
0: È un mezzo di trasporto, hai voglia a dire noi genitori, cioè i genitori a dire ai figli: guarda, è pericoloso. Come si dice, prima di essere vecchi e saggi bisogna essere giovani e stupidi.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Kiss, kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss Kiss!
8: La musica più bella!

0: il messaggio cantato, cioè una chat che ci avete inviato voi, così buttata lì a caso, l'avete copiata e incollata nel nostro WhatsApp e noi ne abbiamo fatto una canzone.
1: Ah, questa è bellissima, su il volume, perché il messaggio cantato sta diventando una delle rubriche più attese dai nostri ascoltatori.
0: Io vi dico su il volume perché non solo è molto carina da sentire, ma secondo me si balla anche.
1: Vai.
0: E in che modo?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare l'area idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai.

0: Il disco album che ho letteralmente consumato del 1998, l'unico da solista di Lauryn Hill dopo i Fugees. Ciao a tutti da Rita, tra poco c'è Portami a casa Kiss Kiss, ma prima le news.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump dallo studio Vale, sottolineando che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture del paese. Il presidente statunitense ha poi accusato Teheran di prendere in giro gli Stati Uniti con trattative che stanno registrando scarsi progressi, stanno impegnando troppo tempo per raggiungere un accordo, ha detto, sono solo chiacchiere e niente fatti. Pronta alla replica dell'Iran che ha avvertito, se attaccati la risposta sarà dura, diretta e decisa. Intanto sono almeno 30 le persone che sono state uccise e 92 quelle ferite nei raid aerei condotti dalle forze di difesa israeliane nelle ultime 24 ore in Libano. Finché la Russia non sarà convinta della sincerità dell'Unione Europea nel voler avviare negoziati sull'Ucraina, accoglierà con scetticismo le iniziative europee, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre il presidente russo Putin

0: commentando le misure dell'Unione Europea, ha detto che i politici occidentali che impongono sanzioni contro i centri per l'infanzia in Russia si stanno disonorando. Veniamo in Italia, all'auditorium della conciliazione a Roma, all'Assemblea Generale di Confcommercio, l'appuntamento si è aperto con la relazione del presidente Carlo Sangalli, seguita dall'intervento della presidente del Consiglio Meloni. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha detto la Premier, senza non ci sono imprese sane, non c'è crescita, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha poi aggiunto Meloni, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con il via libera da parte del Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi, l'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. Per l'intelligenza artificiale nella sicurezza, il ministro dell'Interno Piantedosi precisa che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato ed è vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. Un'improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta sull'Interland milanese, colpendo in particolar modo l'area intorno a Legnano, una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che riguardano cadute di piante e cartelloni e alberi pericolanti a causa delle forti raffiche di vento. Forti piogge e grandine sono state segnalate anche nella provincia di Monza e Brianza. Lo sport, tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda, il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann con il punteggio 7-5-6-7-6-2, nel frattempo Lorenzo Musetti dopo il Roland Garros fa sapere che non giocherà l'ATP 500 del Queens perché ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, punterà a rientrare per Wimbledon così come Jannik Sinner che ha ripreso ad allenarsi a Monte Carlo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: E Rita è qui, grazie mille Cristina, grazie per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19, mercoledì 10 giugno, con un sorriso largo così vi accolgo a bordo. Oggi se ne sono andati tutti quelli che Ciro e Alfio definiscono il cucuzzaro, tutti quelli che compongono, se ne sono andati tutti, siamo rimasti in due. Gigi Fischetti in regia ed io Rita, siamo quelli di Portami a Casa Kiss Kiss e restiamo con voi fino alle 21, musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è la formula magica, si parte naturalmente con la musica più bella, tre splendide sirene in arrivo, Serena Brancale, Levante.

State ascoltando Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Ricevo molto affetto con messaggi e vocali al 347 490 0042. Restituisco naturalmente con gli interessi. Ma voi ditemi una cosa, ve lo ricordate cosa stavate facendo il 10 giugno di 6 anni fa, esattamente nel 2020? Io sì, me lo ricordo molto bene, perché quel giorno proprio qui a Portami a casa Kiss Kiss l'astronauta Luca Parmitano, a me che l'intervistavo, disse: il mio sogno nel cassetto è la Luna. E fu proprio in quella precisa occasione che l'astronauta dell'ESA ribadì pubblicamente l'ambizione di non volersi fermare all'orbita bassa della Stazione Spaziale Internazionale e indicò proprio la Luna come obiettivo, come sogno professionale definitivo. 6 anni esatti dopo, quindi il 10 giugno del 2026, la NASA ha ufficializzato l'equipaggio di Artemis 3, la missione che riporterà l'umanità sul suolo lunare, e ai comandi come pilota ci sarà proprio lui, il nostro Luca Parmitano. Sarà in assoluto il primo astronauta europeo della storia a volare verso la Luna. Subito dopo l'annuncio di oggi, le sue prime parole sono state un po' la fotocopia di quel giorno qui su Radio Kiss Kiss. Ha detto: è un sogno che si avvera. Questa è, amici miei, la dimostrazione scientifica che i desideri, se ci lavori duro, a volte superano perfino l'atmosfera terrestre, il caso di dirlo, e che se condivisi su Radio

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Kiss, kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
7: Yes, yes.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Kiss, kiss.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Yes, yes.
12: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Yes, yes.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Yes, yes.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Essential December qui su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa in Spagna adesso, dove l'intera macchina amministrativa si sta mobilitando già da ora in vista del prossimo 12 agosto. Perché? Perché quel giorno sarà visibile in buona parte del paese iberico la rara eclissi totale di sole al tramonto, quella della quale tanto si parla come fenomeno astronomico dell'anno, no? Comunque la notizia è che i comuni spagnoli si stanno organizzando fin da ora per gestire questo evento in massima sicurezza. Un sacco di località hanno predisposto belvedere dedicati, punti di osservazione ufficiali, canali di informazione per distribuire speciali lenti protettive alle persone, perché insomma non si può fissare il sole, no? Un piano logistico imponente quindi per accogliere un fenomeno affascinante che per qualche minuto trasformerà il crepuscolo in un momento di buio totale. Molto bello. Speriamo solo che il sole, notoriamente anarchico, diciamo poco avvezzo ai protocolli comunali, non decida di tramontare dietro una nuvola passeggera, mandando in fumo mesi di meticolose delibere municipali. Speriamo di no.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

Buon martedì sera a voi con Kiss Kiss, la musica più bella, e con me Rita con voi fino alle 21 per offrirvi, fra le altre cose, anche un New Kiss fresco e dissetante come quello che sta per arrivare. Non perdetelo, lo ascoltiamo dopo i Coldplay.

0: E New Kids, la nuova di Baby K. Tuca Macarena. Non Tuca Marena, Rita Manzo, che non capisci un niente, non capisci. Capito? Pensavo alla Marena. Vabbè, non fa niente. Allora, abbiamo appuntamento con Alessandra Tropiano del Meteo.it. Buonasera.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore residue precipitazioni al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna, tempo buono altrove. Domani in mattinata bel tempo su tutto il paese, con tanto sole, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, con rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Massime in calo tra 22 e 27 gradi al nord, tra 25 e 27 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss, kiss. La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss, kiss.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Kiss, kiss.
12: Hai fame?
11: Sì.
12: Molta?
11: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
12: Fritto?
11: No.
12: Croccante?
11: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
12: Sì e no, Fiorentini?
11: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Kiss, kiss.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah! Vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

American Girls era Harry Styles per voi qui su Radio Kiss Kiss, ma io è di un ragazzo portoricano che voglio parlarvi, perché alla fine l'incontro storico dell'anno è avvenuto, è successo davvero. Papa Francesco e Bad Bunny si sono incontrati in privato a Madrid, il pontefice e il re del perreo mondiale faccia a faccia, cioè cosa non avrei dato per assistere all'incontro. Da una parte l'abito bianco, la solennità del capo della Chiesa Cattolica, dall'altra gli occhiali da sole giganti e la star portoricana El Conejo Malo, il coniglio cattivo. Prima dell'incontro il Papa aveva persino scherzato dicendo che i giovani preferiscono i concerti di Bad Bunny alle sue messe, e poi alla fine evidentemente ha deciso che se non puoi battere il tuo rivale commerciale tanto vale stringergli la mano. Comunque la sala stampa della Santa Sede ha confermato che si è trattato di un breve saluto molto cordiale, però io già sto sognando i dettagli. Chissà che l'incontro non si sia trasformato direttamente, ma spero, in una lunghissima confessione spontanea per i peccati di Benito, esplicitamente raccontati peraltro nelle sue canzoni, come tutti sappiamo. Skank and Nancy in arrivo per voi ora su Kiss Kiss. Questa è Lately.

Ma sì, ma è ovvio che il Papa che ha incontrato Bad Bunny è Leone e non è Papa Francesco. Chiedo umilmente perdono a Sua Santità e per punizione stasera ascolterò 3 album di reggaeton a volume altissimo. History Kiss in arrivo, datato 1977. Tutti pensano che questo brano sia una canzone d'amore rilassante, invece no, parla di altro. È il grido di libertà di un uomo che ha appena lasciato una relazione tossica.

0: ancora più su tu, All Together. Lo so, ve la stavate godendo, anche io me la stavo proprio godendo, così ero rilassata e beata ad ascoltare Lionel Richie and the Commodores con Easy History Kiss del 1977.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Ah, sentirsi leggeri come una domenica mattina, senza macigni sul cuore, quello che accade ogni giorno, non solo la domenica mattina qui a Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, buonasera, bentrovati, buon viaggio verso sera a tutti i passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss, il nostro bel appuntamento tra le 19 e le 21. Oggi mercoledì 10 giugno c'è Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia. Lo sapete che c'è un pezzetto d'Italia che si prepara a firmare l'inizio dei mondiali di calcio? Ma ne parliamo tra poco, state con me, intanto arriva la musica più bella con Cavana, lui è Irama.

musica più bella in Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, seconda parte che si apre così con Irama, OMC, How Bizarre del 1996 e Bruno Mars, infine. Come accennavo poco fa, c'è un pezzetto d'Italia che si prepara a firmare l'inizio dei mondiali di calcio e sarà la voce straordinaria di Andrea Bocelli ad aprire ufficialmente il FIFA Countdown Concert. Quindi sto parlando del mega show globale che unisce la musica allo sport e che, se ricordo bene, in Italia andrà in onda all'una di stanotte più o meno. Comunque il maestro si esibirà sul palco dell'Auditorio Nazionale di Città del Messico, quindi in una diretta planetaria che collegherà contemporaneamente anche Toronto e Los Angeles, quindi un unico grande palco virtuale per dare il via al conto alla rovescia ufficiale del torneo. Quindi ancora una volta la grande musica italiana diventa il linguaggio universale capace di abbracciare tutto il mondo. Ancora una volta, duole dirlo, la nostra nazionale guarderà i mondiali dal divano di casa. Ma ai ai ai, andiamo avanti con la musica più bella. Ascolta.

0: benedetto me.
1: E c'è un luogo nel mondo dove il calcio, diciamo, smette in qualche modo di essere solamente uno sport e diventa leggenda, e sto parlando dello stadio Azteca di Città del Messico. Con il calcio d'inizio di questi mondiali 2026, questo impianto entra ufficialmente nella storia come l'unico ad aver ospitato ben 3 edizioni della Coppa del Mondo, quindi è un prato mitico che ha visto peraltro la consacrazione di Pelé, la consacrazione di Diego Armando Maradona. Per noi italiani l'Azteca rimarrà per sempre il teatro della partita del secolo. Chi se la ricorda quell'incredibile e indimenticabile Italia-Germania 4-3? Che bei momenti, eh? Ieri come oggi, insomma, le grandi emozioni del calcio globale passano da qui, da questo stadio. George Ezra per voi in arrivo su Kiss Kiss con Budapest.

0: Chissà te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chissà te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
2: Kiss.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: rovinando la tua estate.
1: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
1: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo.

0: Green Kiss.
1: La natura a volte sa essere incredibilmente pop, perché un team di biologi marini italiani ha appena scoperto una nuova affascinante specie marina nei nostri fondali, ed è una creatura piccola, elegante, una specie di ventaglio piumato che si muove leggera nell'acqua. Diciamolo pure, è un vermetto, però è adorabile. Ma la vera chicca è il nome scientifico che le hanno assegnato. L'hanno battezzata ufficialmente Mixicola Alberto Angelai. Quindi mi sembra un chiaro tributo ad Alberto Angela, no? L'uomo che è riuscito a farci innamorare della cultura e della scienza. Ed è un omaggio, per dirla all'Alberto Angela, straordinario, meraviglioso, in cui il talento della nostra ricerca biologica abbraccia una passione per la divulgazione, passione come quella di Alberto Angela, che mette d'accordo tutti, grandi e piccini.
0: Green Kiss.

Anche Lady Gaga e Doci nel martedì sera di Radio Kiss Kiss. A 19 anni si possono ancora sognare grandi cose, oppure si può fare come un giovanissimo pilota italiano che ha già il mondo ai suoi piedi, possiamo dirlo. Sto parlando di Kimi Antonelli, inserito ufficialmente dal famoso magazine Time nella classifica dei 100 sportivi più influenti del pianeta Terra. Lui è sicuramente considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione, no? È volato proprio in cima a questa classifica insieme a giganti come LeBron James, come Cristiano Ronaldo. Pensate che il Time lo paragona già a leggende sacre come Schumacher, come Senna, e celebra di fatto una stagione incredibile che lo vede come il più giovane leader del mondiale di Formula 1 della storia. Quindi dalla maturità classica dell'anno scorso al tetto del mondo, insomma, questo ragazzo sta viaggiando a un ritmo pazzesco, direi. Complimenti. Shabusi per voi nella musica più bella. Questa è A Bar Song.

country al flamenco. Stasera non ci facciamo mancare proprio niente qui su Radio Kiss Kiss. Nacchere e chitarre spagnole, il flamenco è sicuramente il ritmo dell'estate, quello scelto per quest'estate da Noemi, che ci porta in Andalusia con un brano super sensuale finito dritto fra i New Kiss. Si intitola Tu cosa fai questa sera?

0: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
1: Yes, yes.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Yes, yes.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Yes, yes.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Yes, yes.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderli.
9: Un mondo di tenerezza.
1: Yes, yes.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Yes, yes.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Kiss, kiss.

assolutamente deliziosa Magnetic, la hit dei Bauza, questo trio norvegese che ci ha dato delle soddisfazioni, devo dire, mi piace molto questo pezzo. Amici di Portami a Casa Kiss Kiss, ammettiamolo, è una scena, diciamo, in cui ci siamo trovati tutti almeno una volta nella vita. Stiamo guidando, la musica in auto è a tutto volume, ma non appena arriva il momento di fare un parcheggio difficile, la mano scatta in automatico verso la manopola per abbassare il volume della radio. Vero, no? Quando si deve fare una manovra particolarmente difficile, si tende ad abbassare il volume. Ma perché lo facciamo? Ecco, ce lo spiega la scienza. Non è un vizio strano, quindi non sentiamoci strani o imbranati quando lo facciamo. Si chiama sovraccarico cognitivo, cioè il nostro cervello ha una quantità limitata di attenzione e quando dobbiamo fare una manovra complessa ha sicuramente bisogno di concentrare tutte, ma dico tutte le risorse sulla vista. Quindi la musica ad alto volume diventa un elemento di disturbo che può rallentare i sensi. Quindi spegnere la musica serve semplicemente, come dire, a farci vedere meglio, anche se, ammettiamolo, è l'effetto psicologico che è meraviglioso, perché in quel momento lì siamo tutti profondamente convinti di una cosa, che con la radio accesa le probabilità di prendere in pieno il muretto o il paraurti del vicino aumentino del 200%, quando poi in realtà, insomma, basta un pizzico di concentrazione in più e non succede niente, a meno che non si è appunto totalmente imbranati. Arriva Nelly Furtado.

L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e

ricevere, come sapete, i biglietti per il Pit, l'area Pit, che è la parte più carina, per assistere al grande concerto di sabato sera, che comunque è gratuito per tutti, questo va detto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Noi ci sentiamo domani alle 19, grazie a Gigi Fischetti in regia. Benvenuto Stefano.

posto, possiamo cominciare. Che Billy, tradotto in italiano, è Guglielmina, tanto per intenderci. Ciao Guglielmina. E sono le 21.

Giovedì siamo addirittura d'arrivo per il centro inizio settimana, il vero turning point, e siamo tutti più contenti e più felici. Quando la sera si fa comitiva, si fa io, tu e Kiss Kiss con la musica più bella davvero. Poi tra l'altro il mercoledì, per quelli che si sono affezionati al nostro nuovo appuntamento serale in termini musicali, si parlerà molto di rock con tre pezzi assolutamente imperdibili. In apertura, ciao da Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, ma cominciamo con un tormentone, già estivo. Safe e buona domenica.

Ma molto presente, parla del papà e dice anche buona domenica di mercoledì sera, safe, tanti complimenti, tranne una piccolissima critica, dice nella canzone, passaggio testuale, arriva settembre, con calma, arriva settembre, siamo all'inizio dell'estate, siamo all'inizio anche di Io, Tu e Kiss Kiss, con gli SDC, molto rock, marzo del 1980, iniziano le audizioni per la nuova voce di questa band rock storica, e c'è l'arrivo di Brian Johnson, che prende il posto del compianto Bon Scott. Perché presero Brian Johnson? Colpisce la band per la sua voce graffiante, molto potente, ma anche per la sua umiltà, perché fu lo stesso Bon Scott in passato ad averlo elogiato dopo averlo visto esibirsi dal vivo. Nota molto interessante per Back in Black è che il secondo album più venduto ancora oggi, giugno 2026, della storia, cioè è secondo soltanto a, dai che ce la fate, che siete attentissimi, è secondo solo a Thriller di Michael Jackson, davvero un album pazzesco registrato in uno dei posti più belli del mondo. Stiamo parlando delle Bahamas, esattamente a Nassau. Sfortunati gli SDC dal punto di vista meteo durante le registrazioni di Back in Black, perché uragani, tuoni e fulmini e tempeste tropicali che influenzarono la pubblicazione di questo disco, Back in Black.

Prima di questo pezzo eri stanco al centro della settimana, adesso vuoi fare serata, come la musica può cambiare l'umore all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss e CDC con Back in Black, perché il viaggio rock è appena cominciato il mercoledì sera, un tris davvero imperdibile. Anche in Italia abbiamo il rock con la R maiuscola. Prima di tutto vi dico questa cosa: fu il primo disco italiano a vincere il Festival di Sanremo puramente rock, e questa già una grande notizia. Non sto parlando dei Måneskin con Zitti e Buoni, torniamo ancora più indietro nel tempo. Pensate che Enrico Ruggeri aveva un inizio di carriera molto punk e molto rock, aveva un paio di band molto interessanti sotto questo aspetto, gli Champagne Molotov, e poi nel 1977 i famosi Decibel. Qualche boomer ricorderà i Decibel proprio al Festival di Sanremo con la montatura bianca molto spessa degli occhiali di Enrico Ruggeri. Poi il cambiamento, cioè è un signore che ha scritto una certa Il mare d'inverno, tanto per intenderci, per capire il genio tra il rock, il pop e la melodia. E allora la prima schitarrata per lui è arrivata, Mistero 1990.

mistero. Nessun fantasma, il mistero dell'amore che veniva raccontato in questa canzone a proposito di tante song composte e scritte da Enrico Ruggeri per Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, un grande successo del 1987. Ma il mercoledì è rock, prima canzone rock a vincere Sanremo esattamente nel 1993, e si ascoltava in mistero una piccola sovraincisione, cioè la voce dell'artista coperta dalla sua stessa voce a mo' di coro, operazione che fece una band indimenticabile, e stiamo parlando dei Queen per Bohemian Rhapsody, che incise e sovraincise le proprie voci 180 volte. Questo l'inizio corale, poi la sezione dell'opera Galileo e Scaramouche, un assolo hard rock, un finale malinconico. C'è tutta la musica nella canzone che possiamo definire non solo del secolo ma dei secoli, 1975.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss, kiss.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah! Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.
14: Kiss Kiss!
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Madonna, Stefano Picciarillo, I got something to talk about it. So che vuoi parlarmi, allora qui c'è il WhatsApp 347 490 0042. Anche questa sera ho aperto l'ufficio anagrafe, ovvero quanti anni hai. Nessuna burocrazia, soltanto un pretesto anche per sapere non la tua età, ma per legare alla tua data di nascita la canzone giusta, perché più tardi avremo un anno, una canzone, tua data di nascita, e poi facciamo il resto noi e ti coccoliamo a partire da questo momento. 347 490 0042. Qualcuno già sa che Madonna ha avuto una storia di passione incredibile alla fine degli anni 90 con il figlio di John Fitzgerald Kennedy, e beato lui, beati loro, ai tempi dell'LP, del long play. Ma a proposito, sai perché si chiama 33 giri? Cioè, perché il 33 giri secondo te si chiama così? Perché il disco compie esattamente 33 giri e un terzo al minuto sul piatto del giradischi. Perché si chiama long play, abbreviato in LP? Hai preso l'LPD, eccetera, eccetera. Unita al microsolco in vinile, permetteva di incidere fino a 30 minuti di musica per lato, da qui il nome inglese long play, abbreviato in LP. Ma quante ne sai, quante ne sai? Sto leggendo il messaggio di un ascoltatore che mi ha scritto tutto questo. Scherzo, però ogni tanto noi diamo per scontati dei termini e dei caratteri alfanumerici, così ne sappiamo una in più. Ora le vibrazioni.

Papà, soprattutto tu me tienes loco contigo. A proposito di quanti anni hai, ascoltatrice e ascoltatore, oggi una giovane ragazza diventata matura in questo 10 giugno festeggia il suo compleanno. Nasce nel 1989 Alexandra Ioana Stefani.

del 2011 grazie a questa Mr. Saxo Beat che vendete in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. Lei nasce in Romania, partecipò ad un'edizione rumena del karaoke, fu notata da un produttore e divenne una cantante di grande successo. Qui in Italia la conosciamo con Mr. Saxo Beat, ma in realtà ha cantato in 5 lingue diverse. Una bellissima ragazza che oggi festeggia il suo 37esimo compleanno. A proposito, saluto la classe 1989 all'ascolto di Radio Kiss Kiss esattamente a quest'ora. 77 81, non sto dando i numeri, sto leggendo la vostra data di nascita, perché scrivi la data di nascita e mettiamo la canzone dell'anno in cui sei venuta, sei venuto al mondo con Lenny Kravitz. L'abbiamo visto anche ad assistere la finale del Roland Garros. TK421.

C'è stato domenica anche l'incontro durante la finale Roland Garros tra lo stesso Lenny Kravitz e il nostro Gali insieme. Chiome folte, via a tifare i cobolli, che comunque ha fatto la sua discretissima figura. Sal Michael Sorrentino, sì, è Sal da Vinci, si chiama così, è poesia.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Alex Warren, buonasera amici. Sì, domani scatta il mondiale con la prima delle tre cerimonie inaugurali. Si inizia in Messico, ora italiana 19:30. Poi toccherà al Canada nella notte tra sabato e domenica da Los Angeles per chiudere la triade di cerimonie inaugurali. Davvero un fatto inedito per i mondiali di calcio. Ma stavo pensando a James Rodriguez, a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, a Neuer, a Modric e a Salah. Tutti questi campioni che ho elencato sono alla Last Dance, cioè l'ultimo mondiale che li vedrà protagonisti con tanti record, 6 ad esempio per CR7, ma non soltanto per lui. E poi c'è da dire che si fa un gran parlare del mondiale perché vanno a ispezionare, fanno dogana integralista ad alcuni personaggi di alcune nazionalità. In realtà è tutto nella norma. Ad esempio, a smentire tanti problemi di visti, controlli, è stato il nostro Cannavaro, che è allenatore dell'Uzbekistan. Sì, noi non usciamo all'aeroporto dove escono tutti gli altri, però ci fanno i controlli che sono un po' più approfonditi, ma tutto resta nella norma.

una riflessione malinconica che fa ridere di malinconia, ed è una canzone meravigliosa quella di Vasco Rossi, citata da Nerissima Serpe. Ragazzi, tra poco c'è l'History Kiss.

E poi ti odio, insomma, una versione moderna di un grande classico. Quando il sentimento è forte si passa immediatamente all'altro lato della barricata, da ciao a che strana quella vita pazzesca. Sta per uscire un biopic molto interessante sulla vita di Boy George e dei Culture Club, tanto che la band ha deciso di ristampare in questi giorni alcune canzoni di successo di moltissimi anni fa, tipo Victims, ma questa, secondo il mio modesto parere, è ancora più bella e ha fatto la storia dei Culture Club. 1984, It's a Miracle.

0: È un miracolo, davvero. Brivido lungo la schiena, 1984, Culture Club.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Sempre meno alla seconda tappa del Kiss Kiss Way. Vi do una raccomandazione, ma un suggerimento d'amico: arrivate il venerdì alle 4 del pomeriggio all'interno del Play Village fino alla mezzanotte, avete il tardo pomeriggio, tutta la serata per stare insieme a noi, per giocare e conquistare i biglietti del pit per il super concerto del sabato sera e guadagnare gratuitamente i posti migliori, così come tutta la giornata del sabato. C'è grande animazione, giochi, insomma ci si incontra, mi raccomando, Play Village. Stefano Piccirillo, io, tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi sono protagonisti qui su Radio Kiss Kiss. Facile, un anno, una canzone, la tua data di nascita, il tuo anno in particolare. Ti mettiamo la canzone dell'anno in cui sei arrivato in questo meraviglioso pianeta e sei nato, e ci racconti una cosa bella da condividere, ma anche emozionante, ma anche che ci lascia riflettere. Ho anche tanti tutorial l'altra sera con una canzoncina che sostituiva con la targa dell'automobile da ricordare per una family le targhe di appartenenza di tutti i componenti della famiglia. Abbiamo scoperto come ricordarci le targhe di amici e parenti, ma non soltanto. Ieri abbiamo sentito ad esempio la storia di Rossano da Padova, artigiano calzolaio, e quanto ci mancano davvero averne artigiani, cioè quei piccoli negozietti che praticamente stanno scomparendo, e anche una bellissima storia d'amore che è legata al suo anno di nascita. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, anno, e ci facciamo una chiacchiera insieme, perché se Radio Kiss Kiss sta festeggiando in questo 2026 i suoi 50 anni di vita, ragazzi, 50 anni, 1976-2026, voi condividete con noi un pezzettino della vostra esistenza. Facciamo un esempio per chi è nato nel 2008, in questo caso con Emin McDonald, la canzone internazionale che suonava di più quell'anno, intitolata This Is The Life.

0: e lui ama Chicago, non c'è niente da fare, è la città d'appartenenza per Joe, che abbiamo conosciuto con End of Beginning, nonché come grande star di Stranger Things, la serie televisiva che conoscete. 11 minuti dopo le 22, io sono in questo momento anche in chat con Salvatore della provincia di Verona, che è un maestro che mi sta raccontando delle cose bellissime. Dal maestro però io passo ad un alunno, presumibilmente, perché Alessandro è classe 2009, giusto Alessandro, per un anno una canzone. Ciao, buonasera.
1: Certo Stefano.
0: Come
1: buonasera
0: stai?
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Gischis innanzitutto.
0: Grazie a te, insomma 2009 e hai già tante cose da raccontare, vedi che vita intensa i nostri amici. Intanto saluto la tua family, perché grazie alle vostre family noi ospitiamo anche classi, è il caso di dirlo, 2009, 2010, che facendo il conto tu non hai ancora 18 anni, giusto?
1: Fra 2 anni ne avrò.
0: Fra 2 anni, 16 anni. Vedi, non siamo neanche abituati con una classe 2009 a contare quanti anni ha. Beato te. Cosa vuoi condividere con noi, Ale?
1: Allora Stefano, io con voi volevo condividere un viaggio bellissimo che ho fatto l'anno scorso a Dubai con tutta la mia famiglia.
0: Ma
1: era
0: bello.
1: A febbraio.
0: Ok.
1: Praticamente partimmo da Roma, che era inverno, arrivammo lì a Dubai, che era estate.
0: Giusto.
1: Un cambiamento climatico assurdo e inaspettato. Poi ci siamo fatti il bagno d'inverno. Poi tra l'altro Stefano, era la settimana del compleanno di mio fratello.
0: Okay.
1: E abbiamo fatto anche una bellissima sorpresa.
0: Ma che bello, tu pensa, 16 anni è già stato a Dubai. Io a 16 anni credo mi inturno, scauri qualcuno, cioè ognuno la sua zona di appartenenza, quindi beata gioventù, la bella gioventù. Insomma, quindi un viaggio che porti con te a lunga gittata, Dubai. Qual è il posto dove vorresti andare? Un posto lontano o vicino nel mondo? Insomma, un altro viaggio che potresti considerare, Ale, indimenticabile.
1: Allora Stefano, a me piacerebbe tantissimo andare in America.
0: Ok. Allora, perché... genitori di Ale, siete avvisati, West Coast o East Coast? Cioè tipo Los Angeles o New York?
1: New York,
0: ok. Per la mamma e il papà di Ale, ecco, abbiamo già un'indicazione su come super lavorare, portare soldini a casa anche per il figlioletto e portarlo a New York nella grande mela. New York che in questo periodo vive per il basket NBA, non so se sei appassionato, un momento storico perché stanno vincendo la serie delle finals contro San Antonio e il titolo manca da 60 anni, ma questa è un'altra storia. Ale, allora tu sei del 2009, amico mio, e ti metto una canzone di quell'anno che è piena di vita e ti auguro di fare tantissimi viaggi nella tua vita. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E dei Black Eyed Peas, si chiama I Got a Feeling. Ale, kiss kiss a te. Ciao.
1: Kiss kiss a tutti, grazie. Arrivederci.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chi schissa te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chi schissa te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Kiss, kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Yes, yes.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
14: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

E quando tornano i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Io ancora nelle orecchie le parole di Alessandro, classe 2009, che è stato ascoltatore protagonista di Un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, il suo primo viaggio a 16 anni, anzi a 15 l'anno scorso, in quel di Dubai, mi viene in mente il primo viaggio che abbiamo fatto da bambini ragazzini in posti già molto lontani. Chi l'ha fatto almeno? Che belli che sono anche i nostri vacanzieri del mese di giugno. Ciao, sono Chiara e voglio dire al mio amore Davide, ti amo come il sole che si specchia nel mare. Vi ascoltiamo sempre, grazie ragazzi. Saluto tutti i vacanzieri che hanno scelto, secondo il mio modestissimo parere, il mese più bello dell'anno per fare le proprie

C'è una categoria lavorativa che molti in questi giorni stanno accostando a Dracula: i commercialisti per il modello unico. Sono implacabili, i WhatsApp si sprecano durante la giornata. Ci vediamo lunedì, mi raccomando, porta le certificazioni così paghi un po' di meno e cose del genere. Queste sono minacce, ragazzi. Dracula, il reale rivale di Dracula comunque era il sultano ottomano Maometto II, e nelle versioni di fantasia invece il suo antagonista giurato per eccellenza fu il cacciatore di vampiri Abram Van Helsing, al quale è stato dedicato più di un momento cinematografico. Noi torniamo nel 2013, I'm Gonna Pop Some Tags, due miti viventi dell'hip hop, Macklemore e Ryan Lewis.

Abbiamo nelle orecchie una vita trascorsa nei club hip hop e non soltanto, a ballare Macklemore, Ryan Lewis. Siamo pronti per una novità: quando devi seguire la marea, non opporti e lasciare tutto andare. Questo è il senso della nuova di Bresh, si chiama Daddio.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss. So-

Troppo facile, se si è in due innamorati è la fine del mondo, se ce n'è uno solo meglio scappare a gambe levate. It's so easy to fall in love, il tutorial sotto forma di canzone firmato da Olivia Dean. Attenzione, quanto ne sai di musica, artista italiano da indovinare. Nel 2005 ha avuto l'opportunità di suonare con la sua band, la prima band di questo artista diventato da solista un grande della musica pop italiana, i Tricobalto, era la prima band di questo artista, aprendo un concerto inglese degli Oasis. Dopo il diploma si iscrisse all'università scegliendo il DAMS, ha abbandonato gli studi dopo soli 2 mesi per la pubblicazione del suo primo album. Questa è difficile. Ascoltatore, ti sfido, non la indovinerai mai.

quando succede quel momento lì, scusa non volevo, ci si abbraccia, ci si litiga insieme e poi ci si fa l'amore. Questa è la storia delle grandi storie raccontate con La più bella del mondo di Rocco Hunt. Quando Bob Dylan incise Knocking on Heaven's Door commentò un film leggendario, Pat Garrett e Billy the Kid. C'era una scena che diceva: toglimi il distintivo, non posso più usarlo, sento che sto bussando appunto alle porte del paradiso. Nel 1991 la cover firmata dai Guns N' Roses.

0: del primo cellulare con le dita sopra, l'effetto primo cellulare gigante. Knocking on Heaven's Door, cover Guns N' Roses.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Ti do un umile suggerimento, sta per avvicinarsi la tappa, come hai sentito, del Kiss Kiss Way. Beh, Domizia, questo venerdì e questo sabato tu fai festa con noi dal pomeriggio di venerdì fino a mezzanotte e ti divertirai un casino, nonché avrai la possibilità di conquistare i biglietti del pit, cioè sotto il palco, a urlare, divertirti, ammirare a 2 centimetri da vicino i protagonisti e la musica più bella, tutti rigorosamente live, nel concerto di sabato sera. Arena di Pini, Baia Domizia, la location identificata. Stefano Piccirillo ti parla, insieme si fa Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte.

passato 1997 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, finestrino abbassato, sera d'estate, Falling in Love Again, salvo gli amici della Lombardia che oggi hanno vissuto gennaio davvero con un nubifragio incredibile. Saluto gli amici di Bergamo, di Zingonia in particolare, della Lombardia in generale, di Milano, spero ora piuttosto bene e decisamente meglio con questi chicchi di grandine che sono sempre più grandi, sono sempre le palline da tennis incredibili, quindi anche per la viabilità un gran casino. Proposito sintonizzatore in macchina, l'autoradio su Radio Kiss Kiss, il mezzo sicuro per viaggiare, non dovete toccare nessuna app, nessuna cosa particolarmente impegnativa per il tatto e per le vostre dita che devono stare sul volante. Fate buon viaggio. Non ci siamo ancora per l'artista da indovinare, ragazzi, l'ho messa giù difficile, vi sto sfidando, vi dico che lui ha la passione per la natura, è un grande sostenitore dell'ecosostenibilità, appunto, una tematica che ha portato sul palco unendo la musica alla divulgazione. È anche un po' l'istrumentista, suona il pianoforte, il basso, un ragazzo di bella presenza, alto, insomma, il primo grande successo nel 2015, categoria nuove proposte, ho detto abbastanza perché prima sono stato piuttosto misterioso, quindi se volete farci sapere che siete dei grandi appassionati di musica, 347 490 0042. Detto questo, è tempo del Latin Pop dell'estate 2026, il genere che va per la maggiore e non si sottrae questa ricorrenza anche

È uno degli strumenti da tastiera che ho sempre sognato di suonare da bambino, ma certi sogni si rincorrono, magari mi metto lì a settembre. In questo periodo tutti dicono se ne parla a settembre. È il caso anche per le proprie passioni, evidentemente la voglia di stare a quattro di bastoni sul lettino è troppo forte. DJ Snake con gli Stray Kids. Buona serata amici. Amici, non è Jovanotti il cantante da indovinare, non è neanche Giovanni Caccamo, bellissima Miriam, non è neanche Irama. Attenzione, è facile, tutto si risolve con un amen. Più di dirvi questo, lo so, questa sera avete preso un sacco di sole, Lombardia a parte, per il nubifragio in giornata, e quindi evidentemente avete bisogno dell'uomo che vi supporta, che vi tiene lì, che vi tiene compagnia, che vi imbocca e ci sta nel bel mezzo della settimana, al 347 490 0042. Vi do un grossissimo abbraccio e grazie. Tra poco ci divertiremo ancora. 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 le decadi a disposizione che avremo per 50, grande appuntamento, ma poi ne parleremo con dovizia di particolari tra qualche minuto, perché faremo un altro viaggio davvero straordinario. Intanto c'è Justin Timberlake, molto chill a quest'ora, ed è sicuramente la canzone giusta.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Nella sera di Radio Kiss Kiss comitiva, ve lo dico io chi vince il mondiale di calcio. Allora, lo vince la Spagna. Perché lo vince la Spagna? Nel 2010, quando la Spagna diventò campione del mondo, 8 giocatori del Barcellona furono convocati. Nel 2026 ci sono 8 giocatori del Barcellona convocati. Nel 2010 Shakira cantò l'inno del mondiale e Shakira canta l'inno del mondiale anche nel 2026. Nel 2010 Real Madrid 0 titoli. Nel 2026 Real Madrid 0 titoli. Nel 2010 Real Madrid prende Mourinho. Nel 2026 Real Madrid prende Mourinho. Ditemi se sono circostanze casuali. Poi vedremo eliminati al primo turno. Ti immagini chi era il cantante misterioso? Sentiamo.
1: Buonasera Stefano.
0: Ciao.
1: Claudia da Palermo.
0: Claudia.
1: Per me è Gabbani.
0: Oh, finalmente.
2: Gabbani, Francesco Gabbani.
0: E allora.
3: Ciao ragazzi, sono Max da Faenza. Vi auguro una buona sera da tutti. Sto andando al lavoro. Per me il cantante misterioso è Francesco Gabbani. Amen.
0: Grazie ragazzi, io vi adoro, siete la mia family tutte le sere, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, però domani dobbiamo studiare un po' meglio. Vi ho dato troppe indicazioni questa sera. Troppo sole avete preso.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Non vediamo l'ora di tuffarci nei ricordi, di sentire delle cose bellissime, raccontare le storie di 50 anni di Radio Kiss Kiss 1976-2026. Pallina roulette a posto, il croupier e in regia, e viaggiare in auto negli anni 80 significava vivere un'esperienza totalmente analogica e avventurosa rispetto ad oggi. I viaggi erano lenti, senza aria condizionata, navigatore inesistente, il tutto basato sulle mappe cartacee, le cassette musicali e una grande condivisione di spazio e conversazione all'interno dell'abitacolo, tutti stretti e senza cinture di sicurezza. Non c'era la legge ancora appropriata. Niente internet, si consultava il Touring Club italiano per le guide, si studiavano gli stradali e soprattutto si chiedeva a qualcuno scusi una volta arrivati nei pressi della località di vacanza, per andare lì dove dobbiamo andare, oppure la signora alla finestra del piccolo paese che ti dava le indicazioni. Oggi queste vicende sono praticamente inesistenti. Esattamente quell'anno lì il boss stava per diventare tale, cioè la svolta definitiva era Last Chance, l'ultima possibilità per Bruce Springsteen, che colse al volo grazie a una canzone meravigliosa intitolata Angry Heart. Ma che anno era? Ho parlato di quale anno secondo te?
0: 1980.

0: Ascendente di Bruce Springsteen 1980 con Angry Heart, che ha inaugurato la stragrandissima, devo dire, l'appuntamento con 50, dove ogni sera festeggiamo in Io, Tu e Kiss Kiss i 50 anni della radio, della musica più bella. Racconta la storia di un uomo che abbandona improvvisamente moglie e figli a Baltimora per seguire l'istinto di un cuore affamato e perennemente insoddisfatto. Everybody's got a hungry heart. Vi porto invece negli anni 10, quando avete cominciato a mangiare il panino vietnamita, il famoso ban o anche il bao dal sud-est asiatico e Taiwan, i panini farciti con carne di maiale, le verdure sott'aceto e il patè. Fai una seconda cena adesso dopo questo elenco? Io non posso, sono a dieta, è incredibile. E diventano poi il pranzo esotico e veloce di tendenza insieme a quello che viene definito lo street food. In tutto questo, esattamente quell'anno, i Ram di Michael Stipe ci regalano una delle ultime canzoni intesa come progetto di band con lo stesso leader, appunto. Con i Ram si parla di Berlino, canzone che è un inno alla vita di tutti i giorni, ambientata nella capitale tedesca, città che incantò il leader Michael Stipe tanto da fargli decidere di andare a trasferirsi proprio lì. E il gioco di parole con Uber, termine tedesco super straordinario, e Berlin, Uberlin, nasce esattamente così. Roulette, ce la giochiamo. Secondo me l'anno
1: 2011.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: La bellezza di 50 è ricordare che nella tua stanzetta avevi il poster delle Spice Girls, piuttosto dei Backstreet Boys oppure dei Take That. Ti porto nei 90, dove il poster funzionava, che era un piacere, ma anche la spilletta. C'era chi nei 90 acquistava ancora la spilletta con la lingua dei Rolling Stones. Tanto per fare un esempio, e sulle note di Freedom 90 di George Michael, il grande Gianni Versace, esattamente quell'anno della decade 90, fece sfilare l'All-Star Game delle modelle, cioè Naomi Campbell, Cindy Crawford, anche lì poster a go-go, Linda Evangelista sulle note di George Michael, e davvero la moda si trasformava in qualcosa di glamour in quella decade. E poi scattavano i campionamenti, cioè prendere un piccolo pezzetto di una canzone di successo di molti anni prima e farne un rap sopra. Davvero un caso storico, la prima canzone hip hop rap a diventare la canzone più ascoltata e più venduta negli Stati Uniti d'America nella classifica più importante di Billboard, il duo britannico dei P&O, da True degli Spandau Ballet, costruirono la storia di Sad Drift on Memory Bliss of You. Gira la roulette e mi sa che l'anno lo indovineranno in molti.
0: 1991.

0: Per me il campionamento più bello della storia della musica è il campionamento di True degli Spandau Ballet Pierdon. Estate di 35 anni fa, vi farò una mia confessione, ero esattamente in questo studio, leggermente più analogico, però bombardavamo, era un bombing di questa canzone. Cioè tu pensa, uno dei rari casi dove lo stesso pezzo suonava due volte all'interno della stessa trasmissione, un fatto quasi eccezionale, molti si sono commossi davvero, ma anche quelli che hanno conosciuto questo sample, questo campionamento all'interno del progetto Pierdon, Celebrate for Memory Bliss of You. Questa è la bellezza di 50, vi porto negli anni 70. Come si parlava negli anni 70? Ad esempio, quando eri poco sobrio ed eri un po' brillo, per fare così una metafora, riferito agli effetti delle prime culture psichedeliche o all'essere particolarmente stravagante, eri flippato. Ci si flippava, l'essere un po' fuori. Quando rimorchiavi, si utilizzava questo termine senza polemiche, senza parole utilizzate un po' a sproposito, negli anni 70 il rimorchio era agganciare, cioè l'ho agganciata. E poi un vero capolavoro, un rapporto intimo, quotidiano, tra uomo e donna, è la solita sfida, si può essere amico di una donna, si può essere amica di un uomo, confidenti fino a quando uno dei due non va a confessare un peccato passionale. Sai che sono stato con quella donna lì e lei fa la gelosa. Allora tu dici, ma non siamo amici. Allora l'amicizia tra uomo e donna non esiste. Beh, uno dei capolavori di uno dei più grandi di sempre. Sto parlando di Lucio Battisti. Gira la ruota della roulette. Pallina, prego.
1: 1978.

Ti sei innamorata di chi? Troppo docile, non fa per te. Per te sono tutte un po' squallide. La gelosia non è lecita. Una donna per amico, ispirata da una storia vera, Mogol dedicò questo brano alla sua amica Adriana dell'epoca 1978. Maestro Fischetti, è stato un piacere lavorare con te in regia e domani sera ci ritroviamo a partire dalle ore 21 per fare comitiva Io, Tu e Kiss Kiss per ascoltare la musica più bella, tantissime emozioni, con i primi tre pezzi del giovedì che saranno decisamente pop e anche delle meteore fantastiche. E poi Un anno, una canzone e poi 55 decadi, 5 canzoni. Per servirvi chiudiamo con gli anni 90, 1990 e 55 decadi, 5 canzoni. Per servirvi chiudiamo con gli anni 90, 1997, Anouk, Nobody's Wife, da Stefano.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente